Ranking Song, la classifica settimanale dei brani più gettonati su Radio Puglia. Ranking Song, in diretta ogni venerdì alle 18, in replica il sabato e la domenica.

9.30 alle 12.30 su Radio Puglia, il programma di attualità e approfondimenti durante il quale poter interagire, commentare e conversare. Spazio Mattina, il tuo spazio da protagonista.

su Radio Puglia le migliori novità del panorama musicale.

ogni mattina alle 7.30, 8.30 e 9.30 su Radio Puglia. Accompagniamo il tuo risveglio con l'almanacco e l'oroscopo del giorno.

dalle 9.30 alle 12.30 su Radio Puglia, il programma di attualità e approfondimenti durante il quale poter interagire, commentare e conversare. Spazio Mattina, il tuo spazio da protagonista.

Ogni mattina alle 7.30, 8.30 e 9.30 su Radio Puglia. Accompagniamo il tuo risveglio con l'almanacco e l'oroscopo del giorno.

0: non ti scordare di me, di me, di noi.
1: Radio Puglia.

Ho sbagliato tante volte nella vita, chissà quante volte ancora sbaglierò in questa piccola parentesi infinita. Quante volte ho chiesto scusa e quante no, è una corsa che decide la sua meta. Quanti ricordi che si lasciano per strada, quante volte ho rovesciato la clessidra. Questo

Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno.

Te ne sei tornata giù a Parigi. Te ne sei tornata giù a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata giù a Parigi. Te ne sei tornata giù a Parigi.

0: invisibili in tutti i futuri possibili.
1: A Radio Puglia, aggiornamenti su traffico e viabilità in diretta con ANAS Viaggiare Informati.
2: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Puglia. Sulla strada statale 613 Brindisi-Lecce è attiva una riduzione di carreggiata per circa un chilometro tra gli svincoli di San Pietro Vernotico e di Torchiarolo, in entrambe le direzioni, in provincia di Brindisi. Sulla strada statale 7 via Appia è attiva una riduzione di carreggiata in fascia oraria dalle 17.30 alle 2, all'altezza dello svincolo di Taranto, in tratti saltuari ed in base alle esigenze di cantiere, in entrambe le direzioni. Sulla strada statale 16 Adriatica è attivo un senso unico alternato nella fascia oraria dalle 7 alle 17 in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere tra gli svincoli di Ripalta e di Torre di Ramitelli, esclusi i giorni festivi e prefestivi. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

0: Bam bam, bambina.
1: A Radio Puglia, aggiornamenti su traffico e viabilità in diretta con ANAS Viaggiare Informati.
2: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Basilicata. Sulla strada statale 658 Potenza Melfi è attiva una riduzione di carreggiata di circa 200 metri tra lo svincolo per Scalera Stazione di Forenza e lo svincolo per Madonna Laudata in direzione Melfi. Sulla strada statale 407 Basentana è attivo uno scambio di carreggiata di circa 3 km tra lo svincolo per la stazione di Pisticci e lo svincolo per Bernalda in direzione Metaponto nella provincia di Matera. Sul raccordo autostradale 5 Sicignano Scalo Potenza è attivo uno scambio di carreggiata di 400 metri circa all'altezza dello svincolo di Vietri in direzione Sicignano in provincia di Potenza. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
1: Radio Puglia.

0: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
1: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
2: Radio Puglia, nel cuore del mondo, nel cuore della nostra storia, nel cuore del sud.

0: Radio Puglia, aggiornamenti su traffico e viabilità in diretta con ANAS Viaggiare Informati.
1: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Puglia. Sulla strada statale 613 Brindisi-Lecce è attiva una riduzione di carreggiata per circa un chilometro tra gli svincoli di San Pietro Vernotico e di Torchiarolo in entrambe le direzioni in provincia di Brindisi. Sulla strada statale 7 via Appia è attiva una riduzione di carreggiata in fascia oraria dalle 17.30 alle 2 all'altezza dello svincolo di Taranto in tratti saltuari ed in base alle esigenze di cantiere in entrambe le direzioni. Sulla strada statale 16 Adriatico

È attivo un senso unico alternato nella fascia oraria dalle 7 alle 17 in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere tra gli svincoli di Ripalta e di Torre di Ramitelli, esclusi i giorni festivi e prefestivi. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

ogni mattina alle 7.30, 8.30 e 9.30 su Radio Puglia. Accompagniamo il tuo risveglio con l'almanacco e l'oroscopo del giorno.

0: Vuoi che il giorno del compleanno di una persona a te cara sia emozionante?
1: Falle una sorpresa in diretta su Radio Puglia. Nel giorno del compleanno, entro le 10.30, invia su WhatsApp le info e il numero di telefono del festeggiato al 333-166-5757.
2: L'almanacco del giorno.
3: Giovedì 11 giugno 2026. È il 162esimo giorno dall'inizio dell'anno.
4: Siamo sotto il segno dei gemelli. La chiesa ricorda San Barnaba.
3: L'onomastico. Oggi è l'onomastico di Barnaba. Il nome ha origine aramaica e significa figlio della consolazione. Il numero portafortuna è il 3, il colore è il giallo e la pietra associata è il topazio.
2: Accadde oggi.
3: L'11 giugno del 2002, il Congresso degli Stati Uniti, con la risoluzione 269, ha riconosciuto ufficialmente il fiorentino Antonio Meucci come primo e unico inventore del telefono. Il brevetto del telefono fu ufficialmente intestato per la prima volta ad Alexander Graham Bell, che è anche noto nella cultura popolare internazionale come l'inventore dell'apparecchio. La risoluzione approvata dal Congresso degli Stati Uniti ha oggi riconosciuto a Meucci l'invenzione del telefono, disconoscendo così il dubbioso operato di Bell.
2: Chi è nato oggi?
4: Tra i personaggi famosi nati l'11 giugno ricordiamo John Alesi, Jobby Covatta, Gene Wilder.
2: Le frasi del cinema.
3: Sai qual è la paura di prendere un impegno? La tua vita diventa reale. Non è più un progetto. Non si basa più su un tuo desiderio. Diventa reale. Dal film Passengers, mistero ad alta quota.
2: Proverbio del giorno.
4: Chi ruba un ago poi diventa un ladro di buoi. Proverbio coreano.
2: Avete ascoltato l'almanacco del giorno.
5: Buon giovedì a tutti da Roberto. Eccoci all'appuntamento con l'oroscopo di oggi, 11 giugno 2026. Si parte dall'Ariete. Siete finalmente meno severi ed esigenti con chi vi è accanto e più comprensivi. Occhio agli imprevisti. Se agirete contenendo la fretta e l'impulsività, saprete gestirli in maniera più soddisfacente. Toro, nel lavoro sforzatevi di non seguire sempre soltanto il vostro modo di vedere e considerare le cose. Tenete in considerazione anche il parere del team. In amore saprete trasmettere fiducia alla persona amata, che vi risponderà sciogliendo ogni resistenza e abbandonandosi al vostro abbraccio. Gemelli, in famiglia chiarite che è giusto che ognuno assolva le proprie incombenze, assumendosi anche delle responsabilità. Tristezze e malumori passeranno quando vi deciderete a trascorrere una serata in allegria, insieme magari ai vostri amici. Cancro, oggi metterete troppa carne al fuoco. Sarete presi da tanti impegni e dovrete trascurare le cose a cui tenete di più. Novità nei sentimenti. Provate a comprendere perché quando incontrate quel conoscente sentite salire un groppo alla gola. Leone, dovrete prendere delle decisioni importanti. In un primo momento vi sembrerà difficile e anche faticoso, perciò cercherete di rimandare. Successivamente invece tirerete un bel sospiro di sollievo, contenti e soddisfatti dei risultati ottenuti. Vergine, potreste avere contrattempi e svolte impreviste non sempre positive nei contatti e negli spostamenti. Sforzatevi di cogliere fino in fondo le sfumature e la ricchezza interiore della persona che amate. Bilancia, è forte la necessità che le vostre idee vengano riconosciute e condivise. Non scatenate però discussioni che potrebbero poi degenerare. Avrete voglia di buttarvi a capofitto in ogni situazione, invece fareste bene ad essere più oculati. Scorpione, quando avvertite che siete arrivati ad un livello di stanchezza eccessivo, prendetevi del tempo per meditare. Vi verrà dimostrato ai colleghi molta stima. Ricordate che però, nonostante gli sforzi e la fatica, non sempre le cose riescono al meglio. Sagittario, se amate le città antiche e l'arte, accettate l'invito di un amico ad organizzare il prossimo weekend per visitare musei e mostre che vi piacciono. Fate in modo poi di vivere queste esperienze finalmente a cuor leggero. Capricorno, oggi i rapporti con il prossimo si faranno molto intensi e significativi. Non sprecate questa opportunità. Nel lavoro ci sono vecchi sospesi che stanno emergendo in tutta la loro ambiguità. Acquario, gli astri continuano a sorridervi e voi potete seguitare ad osare molto e anche di più. Vi guadagnerete anche l'appoggio di persone che contano. Stringerete nuove alleanze e gli affari ne risulteranno avvantaggiati. Pesci, non permettete ad una semplice critica di farvi cambiare d'umore, fino addirittura ad accusare un malessere fisico. Nel rapporto, aggiustando il tiro, avrete più possibilità di fare centro. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per i prossimi appuntamenti alla stessa ora. Da Roberto, buona giornata a tutti.
6: Radio Puglia, meteo.
7: Un saluto agli ascoltatori di Radio Puglia da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo.
8: L'alta pressione porta tempo stabile e soleggiato sulle regioni di sud-est, salvo locale variabilità in Appennino, dove avremo appunto il transito di questa coda di una perturbazione che porterà un aumento dell'instabilità e qualche fenomeno. Avremo un rinforzo dei venti e un leggero calo termico. Rimanete aggiornati sulle singole località, scaricate l'app di Trebi Meteo.
9: Lasci la tua amata terra e non sai come ascoltarci? Scarica l'app,
10: scarica l'app
9: Radio Puglia sul tuo smartphone e ti accompagneremo ovunque.
11: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Radio Puglia. Aggiornamenti su traffico e viabilità in diretta con ANAS Viaggiare Informati.
1: In viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Basilicata. Sulla strada statale 658 Potenza Melfi è attiva una riduzione di carreggiata di circa 200 metri tra lo svincolo per Scalera Stazione di Forenza e lo svincolo per Madonna Laudata in direzione Melfi. Sulla strada statale 407 Basentana è attivo uno scambio di carreggiata di circa 3 km tra lo svincolo per la stazione di Pisticci e lo svincolo per Bernalda in direzione Metaponto nella provincia di Matera. Sul raccordo autostradale 5 Sicignano Scalo Potenza è attivo uno scambio di carreggiata di 400 metri circa all'altezza dello svincolo di Vietri in direzione Sicignano in provincia di Potenza. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

0: questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
1: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
2: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
3: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
4: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
5: Ti svegli col mal di schiena? E se fosse il mal

0: pochi giorni. Dove siamo? Da 20 anni ci trovi sempre a Bari, in via Olisio, zona Santa Caterina. Vieni da Sogni Blu e scegli il materasso che vuoi tu.
1: Attenzione!
2: Da Euronics Liuzzi a Conversano, la tecnologia d'ultima generazione è di casa.
1: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
2: E per il trasporto?
1: Pensiamo a tutto noi. Consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
2: Euronics Liuzzi, la nostra forza è la professionalità. A Conversano, via Lago Sassano 26, 080 495 2906.
1: Un mondo avanti.

0: 110 euro al grammo.
1: Il palmo d'oro a Trani, Molfetta, Giovinazzo, Acquaviva, Castellana Grotte, Noci, Massafra, Brindisi, Lecce e a Putignano, in via Estramurale a Mezzogiorno 42.
2: E Luca, t'ha deciso?
3: Sì, Angel Cell è la svolta. Consulenza luce, gas e internet.
4: Fissa un appuntamento nei negozi di Castellana Grotte, Conversano e Monopoli, perché con la consulenza di Angel Cell
2: stai senza pensiero.

Se bruciano gli occhi è la felicità, io li voglio rossi una vita intera. Se bruciano gli occhi è la felicità, io li

0: A Radio Puglia sono le ore 7 e 3 minuti.
1: Radio Puglia News.
2: Riesplode la guerra in Golfo Persico, dove si è appena conclusa un'altra ondata di attacchi americani su diverse postazioni iraniane. Teheran annuncia la chiusura dello stretto di Hormuz e di aver colpito navi statunitensi, ma il comando americano nega. I cristiani non possono fare la guerra, ha scandito ieri sera il Papa alla messa celebrata alla Sagrada Famiglia a Barcellona, davanti ai reali Felipe e Letizia, al premier Sanchez e a tutti gli spagnoli in diretta televisiva. Seconda ondata consecutiva di violenze razziste a Belfast, dove gruppi di uomini mascherati hanno scatenato per le strade una vera e propria caccia all'immigrato, attaccando di nuovo la polizia, che ha risposto con dure cariche. Dal governo britannico accusa Elon Musk per il sostegno alla rivolta. Addio a Ettore Guastalla, 73 anni, caporedattore di Rai News, inviato di guerra ed esperto di questioni militari, giornalista di lungo corso, rigoroso e appassionato. Tra i tanti messaggi di cordoglio, quelli sentiti dall'agenzia di stampa Area, di cui Guastalla, pioniere dell'informazione radiofonica, fu direttore nei primi anni 90. È terminato con una sconfitta al termine di 5 tiratissimi set l'esordio Nations League dell'Ital Volley maschile, campione del mondo, opposto alla Francia, campione olimpica. Si è giocato a Ottawa in Canada e già stasera nuova sfida, l'avversaria sarà la Germania. E da Alessandro Cisilin grazie dell'ascolto.
1: Radio Puglia, meteo.
3: Un saluto agli ascoltatori di Radio Puglia da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo.
4: L'alta pressione porta tempo stabile e soleggiato sulle regioni di sud-est, salvo locale variabilità in Appennino, dove avremo appunto il transito di questa coda di una perturbazione che porterà un aumento dell'instabilità e qualche fenomeno. Avremo un rinforzo dei venti e un leggero calo termico. Rimanete aggiornati sulle singole località, scaricate l'app di Trebi Meteo.
1: La canti, la balli, la ricordi.

0: oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
1: Per la manutenzione della tua auto, scegli Autofficina Abbinante.
2: Dall'Autofficina Abbinante, diagnosi e riparazione della tua auto, riparazione vetture ibride ed elettriche, inoltre vendita e assistenza pneumatici.
1: L'Autofficina Abbinante adesso è anche centro revisione per dare un servizio sempre più efficiente.
3: Autofficina autorizzata Renault e Plurimarche Abbinante. Via Ponte 47L, Bari Carbonara, 080 503 2026.
4: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai i20 Dark Line con cerchi glossy black e tetto a contrasto. Tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,40%. In 35 rate da €250 al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 9.552 euro. Offerta valida fino al 30 giugno. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da
5: concessionaria ufficiale Hyundai Marino Auto Planet a Bari, a Monopoli e a Trani.
6: BMW X2, stile e sportività, tutto incluso. Tutto lo stile del design BMW X e il carattere della versione M Sport. Tutto il comfort e la tecnologia del pacchetto premium con la cura del programma di manutenzione. E tutto incluso nell'offerta. Scopri il piacere di guidare BMW X2 benzina, diesel o 100% elettrica. Prenota il tuo test drive in concessionaria e su bmw.it.
7: Ultramotor Bari e Matera, gruppo chiarito.it.
8: Cambi casa? Problemi di smontaggio e rimontaggio mobili? Ti mancano i mezzi? Affidati alla professionalità di Traslochi Amoruso. Traslochi Amoruso è accurato servizio di traslochi in tutta Italia con smontaggio, imballaggio, trasporto e rimontaggio. Inoltre custodia di mobili in sede e autoscale per traslochi fino al 12° piano. Traslochi Amoruso, a Bari, via Vassallo 23, 080 548 41 43. amorusotraslochi.it.

0: amore, ma alle 5 ti sei girata dall'altra parte? Domani
1: le tue bugie. No, alle 5 mi sono svegliata. Abbiamo fatto manicure, pedicure, la doccia,

0: di colonna è una new entry, Alessio dell'Ipocopo. Main Alessio, main Alessio.
1: Maurizio, buongiorno.

non scrivete i messaggi a quest'ora che non abbiamo il tempo neanche di leggerli. Dopo le 9.30 scrivete sempre quanto volete. Ancora un buongiorno in questo giovedì. Come dicono a Putignano, Shudai, a Santa Ma, a Pigliatavai.

0: ci fai tanta compagnia.
1: Buongiorno Radio Puglia, volevo fare una dedica a Vito il Rosso da parte di Chiara, la moglie. Se gentilmente gli potete mettere la canzone del volo, grande amore, grazie mille, buona giornata.
2: Buongiorno Radio Puglia, volevo fare una dedica a Vito il Rosso.

Il pensiero. Radio Puglia. Noi certe volte non possiamo fare il saluto alla dedica, non c'è il tempo di poterlo fare.

0: A te, che lavori al ritmo della musica di Radio Puglia, ti auguriamo una felice giornata.
1: L'almanacco del giorno. Giovedì 11 giugno 2026. È il 162esimo giorno dall'inizio dell'anno.
2: Siamo sotto il segno dei gemelli. La chiesa ricorda San Barnaba.
1: L'onomastico. Oggi è l'onomastico di Barnaba. Il nome ha origine aramaica e significa figlio della consolazione. Il numero portafortuna è il 3, il colore è il giallo e la pietra associata è il topazio. Accadde oggi. L'11 giugno del 2002, il Congresso degli Stati Uniti, con la risoluzione 269, ha riconosciuto ufficialmente il fiorentino Antonio Meucci come primo e unico inventore del telefono. Il brevetto del telefono fu ufficialmente intestato per la prima volta ad Alexander Graham Bell, che è anche noto nella cultura popolare internazionale come l'inventore dell'apparecchio. La risoluzione approvata dal Congresso degli Stati Uniti ha oggi riconosciuto a Meucci l'invenzione del telefono, disconoscendo così il dubbioso operato di Bell.
3: Chi è nato oggi?
2: Tra i personaggi famosi nati l'11 giugno ricordiamo John Alesi, Jobby Covatta, Gene Wilder.
3: Le frasi del cinema.
1: Sai qual è la paura di prendere un impegno? La tua vita diventa reale. Non è più un progetto, non si basa più su un tuo desiderio. Diventa reale. Dal film Passengers, mistero ad alta quota.
3: Proverbio del giorno.
2: Chi ruba un ago poi diventa un ladro di buoi. Proverbio coreano.
1: Avete ascoltato l'almanacco del giorno.
4: Buon giovedì a tutti da Roberto. Eccoci all'appuntamento con l'oroscopo di oggi, 11 giugno 2026. Si parte dall'Ariete. Siete finalmente meno severi ed esigenti con chi vi è accanto e più comprensivi. Occhio agli imprevisti. Se agirete contenendo la fretta e l'impulsività, saprete gestirli in maniera più soddisfacente. Toro, nel lavoro sforzatevi di non seguire sempre soltanto il vostro modo di vedere e considerare le cose. Tenete in considerazione anche il parere del team. In amore saprete trasmettere fiducia alla persona amata, che vi risponderà sciogliendo ogni resistenza e abbandonandosi al vostro abbraccio. Gemelli, in famiglia chiarite che è giusto che ognuno assolva le proprie incombenze, assumendosi anche delle responsabilità. Tristezze e malumori passeranno quando vi deciderete a trascorrere una serata in allegria, insieme magari ai vostri amici. Cancro, oggi metterete troppa carne al fuoco. Sarete presi da tanti impegni e dovrete trascurare le cose a cui tenete di più. Novità nei sentimenti. Provate a comprendere perché quando incontrate quel conoscente sentite salire un groppo alla gola. Leone, dovrete prendere delle decisioni importanti. In un primo momento vi sembrerà difficile e anche faticoso, perciò cercherete di rimandare. Successivamente invece tirerete un bel sospiro di sollievo, contenti e soddisfatti dei risultati ottenuti. Vergine, potreste avere contrattempi e svolte impreviste non sempre positive nei contatti e negli spostamenti. Sforzatevi di cogliere fino in fondo le sfumature e la ricchezza interiore della persona che amate. Bilancia, è forte la necessità che le vostre idee vengano riconosciute e condivise. Non scatenate però discussioni che potrebbero poi degenerare. Avrete voglia di buttarvi a capofitto in ogni situazione e invece fareste bene ad essere più oculati. Scorpione, quando avvertite che siete arrivati ad un livello di stanchezza eccessivo, prendetevi del tempo per meditare. Vi verrà dimostrata dai colleghi molta stima. Ricordate che però, nonostante gli sforzi e la fatica, non sempre le cose riescono al meglio. Sagittario, se amate le città antiche e l'arte, accettate l'invito di un amico ad organizzare il prossimo weekend per visitare musei e mostre che vi piacciono. Fate in modo poi di vivere queste esperienze finalmente a cuor leggero. Capricorno, oggi i rapporti con il prossimo si faranno molto intensi e significativi. Non sprecate questa opportunità. Nel lavoro ci sono vecchi sospesi che stanno emergendo in tutta la loro ambiguità. Acquario, gli astri continuano a sorridervi e voi potete seguitare ad osare molto e anche di più. Vi guadagnerete anche l'appoggio di persone che contano. Stringerete nuove alleanze e gli affari ne risulteranno avvantaggiati. Pesci, non permettete ad una semplice critica di farvi cambiare d'umore, fino addirittura ad accusare un malessere fisico. Nel rapporto, aggiustando il tiro, avrete più possibilità di fare centro. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per i prossimi appuntamenti alla stessa ora. Da Roberto, buona giornata a tutti.
5: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One, perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così José Prima.
6: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
0: Radio Puglia parla al cuore.

profumo dolce. Buongiorno Radio Puglia, volevo fare una dedica a Vito il Rosso da parte di Chiara, la moglie. Se gentilmente mi potete mettere la canzone del

0: Giulia. Volevo salutare Giulia dell'azienda Bertoli Fruit. Giulia, non mi toccare. E soprattutto volevo salutare anche ad Angela. Angela, mi manchi il tuo caffè.
1: Maurizio, buongiorno, sorella. 30 gradi, non si muove una foglia.
2: Amore, puoi spogliarti nudo e se puoi sentire il freddo.
3: Buongiorno Radio Puglia, volevo salutare il mio collega Clelio e chiedergli ma da mia sto cazzo.
4: Buongiorno Radio Puglia, buongiorno Maurizio, vorrei dedicare un brano a mio marito Giovanni, L'amore di Elisa. Ciao amore.
5: Buongiorno Radio Puglia, voglio fare tanti saluti a tutti gli amici agricoltori che fra una decina di giorni arriva la disoccupazione e saremo tutti felici.
6: Buongiorno Maurizio Bello, da Conversano la squadra di Vagno vuole ascoltare la canzone di Jimmy Sacks e per piacere me.
7: Buongiorno Maurizio, volevo fare gli auguri al nostro amico Antonio Ferri che...
8: Buongiorno Maurizio, buongiorno dal barone. Oggi voglio dedicare a tutti quanti una bellissima giornata, ragazzi. Mind the right.
9: Buongiorno Radio Puglia, la bellissima canzone di Joy Herb.
10: Il cambio.

0: per me.
1: Il pesto Tiguglio nasce dalla pestatura rustica. Dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio è rustico e si sente.
2: Di Geso Motors Group, l'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Steel, Eco, Oleomac, Castellari e Grillo. Di Geso Motors Group, a San Nicandro di Bari, in corso Vittorio Emanuele III 233. E-commerce su digesomotors.com.
3: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
4: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
5: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Service Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
6: Con Acquapark Ignazia l'estate, quando arriva, arriva! Non stai più nella pelle? Trasforma il tuo weekend in leggenda. L'anteprima più calda del Sud Italia ti aspetta il 6 e 7 e ancora il 13 e 14 giugno. Cavalca l'onda prima di tutti e risparmia. I coupon sconto sono validi anche la domenica. Scaricali su acquaparkignazia.it. Ci vediamo il 6, 7, 13 e 14 giugno. Acquapark Ignazia, un mare di divertimento.
7: Dal 16 al 20 giugno, in Villa Comunale Tacconi a Castellana Grotte, Vibra Music Fest. Dal pomeriggio sino a sera, incontri, laboratori ed eventi gratuiti. Vibra Music Fest, organizzato e promosso dall'amministrazione comunale di Castellana e inserito nel cartellone eventi Piazze d'Estate 2026. Direzione artistica e coordinamento di Casa Musicale Luisi. Martedì 16 giugno, ore 20 e 30, The Kids Are Already. Esibizione delle band di musica d'insieme dell'associazione Nino Rota, a cura del maestro Donato Cellaro.
8: Se ti svegli, se ti svegli.
9: Siamo arrivati alle 7.47, attenzione, aprite bene le orecchie. C'è qualcuno che vuole festeggiare la disoccupazione? Ah, tra poco arriva la disoccupazione, che significa che state senza far niente e prendete i soldi. Attenzione, vorrei lucidare la mente a qualcuno. Dal 1992 la pensione si percepisce in base ai contributi versati. Quindi la disoccupazione diventa figurativa, cioè nel senso che sei mesi avete lavorato, hanno versato i contributi. Gli altri sei mesi che non lavorate prendete la disoccupazione, ma i contributi non vengono versati, quindi è figurativa. Se avete lavorato 30 anni con la disoccupazione in mezzo, sono 15 anni di lavoro. Appena appena prenderete 600 euro al mese di pensione. Quindi detto questo, a 40 anni non raggiungerete più di 800-850 euro con 40 anni di lavoro, neanche forse. Quindi non gioite se prendete la disoccupazione, fatene tesoro, metteteveli da parte. Avete capito? Penso di sì. No, perché vedo che qualcuno è gioioso che arriva la disoccupazione.
10: Buongiorno Maurizio, sono il trattorista di Natura Viva, Cosimo. Vorrei fare

festeggiato i loro 25 anni di matrimonio, hanno passato due giorni da fuoco, non hanno dormito per niente, sempre a fare un'arte, l'uncinetto. Allora, questa coppia è innamoratissima, a me fa piacere sentire quando le persone sono innamorate così, è raro. Noi due nel mondo dell'anima, tutte e due, siete così, eh? È come dire due cuori e una capanna. Una dentiera società nella vecchiaia e una bistecca pure insieme.

0: Radio Puglia sono le ore 8 e un minuto.
1: Radio Puglia News.
2: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Nuova ondata di attacchi USA all'Iran. Nelle scorse ore Teheran ha risposto con lanci di missili e droni verso le unità navali americane e diverse basi USA nel Golfo. Poi l'annuncio di Trump: stop ai raid, ma l'Iran firmi l'accordo o riprenderemo. Il servizio di Laura Supino.
3: Riesplode la guerra nel Golfo Persico, dove si è conclusa una nuova ondata di attacchi americani su diverse postazioni iraniane nello stretto di Hormuz, prevalentemente postazioni radar, sistemi di difesa e di comunicazione, ma anche a quanto si apprende un impianto idrico e l'impianto petrolchimico di South Pars. Teheran ha annunciato la chiusura dello stretto di Hormuz e ha risposto con attacchi missilistici contro basi USA in Bahrain, Giordania e Kuwait, che conferma gli attacchi e anche di aver attivato le difese antiaeree. Secondo fonti iraniane sarebbero state colpite anche due navi USA. Il Pentagono smentisce, parla di un atto di diplomazia coercitiva e fa sapere di aver impiegato negli attacchi ben 49 missili Tomahawk. Poco dopo le 3 di notte, ora italiana, Trump ha annunciato uno stop provvisorio alle operazioni militari. L'Iran ci ha chiesto di fermarci, firmino l'accordo, colpiremo ancora senza pietà, l'avvertimento del presidente americano. Trasformeremo la regione in un inferno, la minaccia dei Pasdaran. Diverse fonti confermano tuttavia contatti nella notte tra diplomazie e mediatori per evitare un'escalation.
2: Seconda ondata consecutiva di proteste, violenze razziste a Belfast, dove gruppi di uomini mascherati e vestiti di nero hanno scatenato per le strade una vera e propria guerriglia e una caccia all'immigrato, attaccando di nuovo la polizia, che ha risposto con dure cariche. Il premier britannico Starmer condanna le violenze e annuncia l'invio di altri 200 agenti a sostegno delle forze locali. Sport, calcio, tutto pronto a Città del Messico, l'ombelico del mondo del calcio. Nel magico stadio Azteca le emozioni della cerimonia di apertura, incentrata sulle leggendarie figure di Pelé e Maradona. Poi si gioca con il primo match tra i padroni di casa e il Sudafrica. Gianni De Gaetano.
4: Da Pelé e Maradona a Yamal e Mbappé, gli altri Messi e CR7. La storia siamo noi. Il tributo alle leggende orei e al PIB d'oro accende il mondiale numero 23. La palla poi passa a chi fa rima con fuoriclasse. Mai rassegna così basta. 48 squadre divise in 12 gironi che viaggeranno tra USA, Canada e Messico, il paese da cui tutto avrà inizio. Oggi la cerimonia inaugurale nel magico scenario dell'Azteca. Come non pensare a Italia-Germania 4-3 e far aumentare la nostalgia d'azzurro. Alle 21 la gara d'apertura gruppo A tra i padroni di casa e il Sudafrica. In un'ideale griglia di partenza, la pole position d'ufficio è riservata ai campioni in carica dell'Argentina della Pulce, che garantisce: abbiamo ancora fame. Dietro l'albiceleste la Francia, seconda in Qatar, le corazzate Spagna, Germania e Inghilterra. Guai a dimenticare il Brasile, costruito da Carlo Ancelotti. Domani la prima giornata del gruppo A si completa con Sud Corea, Repubblica Ceca, mentre scatta il girone B con Canada, Bosnia.
2: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
1: Radio Puglia Meteo.
5: Un saluto agli ascoltatori di Radio Puglia da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo.
6: L'alta pressione porta tempo stabile e soleggiato sulle regioni di sud-est, salvo locale variabilità in Appennino, dove avremo appunto il transito di questa coda di una perturbazione che porterà un aumento dell'instabilità e qualche fenomeno. Avremo un rinforzo dei venti e un leggero calo termico. Rimanete aggiornati sulle singole località, scaricate l'app di Trebi Meteo.
7: Gustato il caciocavallo di grotta, fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa, un sapore che ti Puglia.
8: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
9: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
10: Che sia un trullo storico o una moderna piscina, l'arte della pietra di Maltin unisce tradizione e innovazione grazie alla progettazione e realizzazione chiavi in mano di edifici pubblici e privati in Puglia e in tutta Italia. Trulli, masserie, piscine, giardini, impianti d'avanguardia, muretti e rivestimenti con la pietra pugliese e albanese. A Fasano, l'arte della pietra di Maltin. La tua visione, la nostra maestria. 340 821 46 74.
11: Con Acquapark Ignazia l'estate, quando arriva, arriva! Non stai più nella pelle? Trasforma il tuo weekend in leggenda. L'anteprima più calda del Sud Italia ti aspetta il 6 e 7 e ancora il 13 e 14 giugno. Cavalca l'onda prima di tutti e risparmia. I coupon sconto sono validi anche la domenica. Scaricali su acquaparkignazia.it. Ci vediamo il 6, 7, 13 e 14 giugno. Acquapark Ignazia, un mare di divertimento.
12: Ciao Ada, come va?
13: Ciao Rita! Sono in crisi con le scarpe che dovrò indossare al mio matrimonio. Manca solo un mese. Quello che ho visto in giro non è realmente ciò che desidero.
12: Ma perché non vai da Roberto Bellino? A Castellana Grotte. Io ho fatto realizzare lì le calzature per il mio matrimonio. E anche mia madre e la mia testimone sono riuscite a soddisfare le loro esigenze grazie alla possibilità di scegliere tra la loro vasta gamma di tessuti o addirittura utilizzare lo stesso tessuto del tuo abito. L'esclusività è garantita.
13: Stupendo!
12: Roberto Bellino, via Caduti di Russia 14 a Castellana Grotte, 329 72 155 83.

0: abbastanza, no?
1: Maurizio, buongiorno. Nessuno si rallegra della disoccupazione, anzi forse come entrata. Certo, lo sappiamo che a livello pensionistico siamo fregati, ma sappiamo anche che siamo ostaggi di scelte.
2: Buongiorno Radio Puglia, voglio dedicare alle ragazze della 500 bianca "Tu sia la fine di un mondo".
3: Buongiorno Maurizio, stamattina te lo duro, un saluto alla TT, aspettando Sampa.
4: Buongiorno Radio Puglia, un saluto a Santa lo squadro, il cinghiale di Torino.
5: Chieda Vito Pellegrino, a quest'ora ci vuole la birra, non il caffè, bollente. Oh.
6: Chieda Vito Pellegrino, che a quest'ora ci vuole la birra, non il caffè, bollente. Oh.
7: Buongiorno Radio Puglia e ascoltatori. Ricambiamo i saluti a Giovanni Visco e Albano.
8: Da parte di Angela.
7: Da parte di Angela
8: Mermei.
7: E di tutti quanti qua. Non prendete troppo sole, mettetevi il sombrero. Ciao.
9: Grasso, dedico erba, fango. Non siete stanchi delle solite macchie ostinate?
10: No. Off-road o città, noi sappiamo sempre come lasciare il segno. Nuova BMW F450 GS. Il gioco si fa sporco. Scoprila dal 12 giugno in tutte le concessionarie BMW Motorrad e prenota il tuo test ride.
11: Attenzione!
12: Da Euronics Liuzzi a Conversano, la tecnologia d'ultima generazione è di casa.
11: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
12: E per il trasporto?
11: Pensiamo a tutto noi. Consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
12: Euronics Liuzzi, la nostra forza è la professionalità. Conversano, via Lago Sassano 26, 080 495 2906.
11: Un mondo avanti.
13: Pranzo e cena ad un passo dal mare, al ristorante Albachiara di Savelletri, dove mangiare e rilassarsi è un vero piacere.
14: La buona cucina marinara della tradizione pugliese, preparata al forno e alla brace, da chef d'esperienza. Inoltre, ricci e frutti di mare crudi, carpacci e tartar di pesce appena pescato, accompagnati da una selezione pregiata di vini.
13: Ristorante Albachiara, freschezza, qualità ed accoglienza. A Fasano, strada provinciale 90, frazione di Savelletri, 339-53-65-659. Ristorante Albachiara.it, aperto tutti i giorni.
15: A piccio risparmio per le tue bollette luce e gas da Angel Cell.
16: Ti offriamo consulenza gratuita per farti risparmiare e ti verrà il pricio di pagare le bollette. Vieni a trovarci nelle sedi di Castellana, Conversano e Monopoli e seguici sui social Angel Cell.
17: Una sola azienda, tante soluzioni. Alba Giardini dona eleganza e originalità ai tuoi ambienti esterni per residenze estive, ville, strutture ricettive e non solo. Progettazione e realizzazione di aree verdi pubbliche e private. Vendita di piante e pietra albanese, di trani e di apricena, composa per pavimentazioni. Inoltre, noleggio di piattaforme e mezzi movimento terra. albagiardinifasano.com. Seguici sui social o chiamalo 080 23 78 500.

0: impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
1: Ma che felicità scodinzolare!
0: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.

Laura, che voleva salutare tutti questi colleghi di Bella Rosa, e dobbiamo fare gli auguri anche ad un bel ragazzo che si chiama Martino, lui di Noci. Tanti auguri di

0: grandine in tutta la Puglia. Oggi grandine in tutta la Puglia.
1: Buongiorno Maurizio, ti parla Isa di Adetta, voleva fare un grosso in bocca al lupo per il

0: la consigliamo. Da dove ascoltate?
1: Parlate adesso mai più, perché alle 9 ci sono i ricordi del cuore.

da Assunta, saluto Giovanni, Massimiliano e Luca. Voglio la canzone per sempre sì di Saudarini.

0: Buongiorno Maurizio, sono il tuo incubo, sto arrivando. Non ti arrabbiare.
1: Buongiorno Radio Puglia, un saluto dalla squadra di Donato Porcelli.
2: Che c'è?
3: Maurizio, buongiorno, tanti saluti a Rosalina.

0: Monkey Kappa, didn't you? Buongiorno Radio Puglia, ci manca tanto Chiappino e Matteo.
1: Buongiorno Maurizio, fa caldo.
2: Buongiorno Radio Puglia, dì a Giacomo Chiappino che le scarpe con i tacchi ce l'ha Giacomo Urome. Un saluto e bell'incontro!
1: Buongiorno Maurizio, fa caldo!
3: Buongiorno Maurizio, sono Maria da Casa Massima! Un augurio speciale alla nostra amica Patrizia! Auguri Patrizia, sei una bambola!
4: Maurizio, salutami i miei Power Rangers che sono sempre più forti.
1: Buongiorno Maurizio, fa caldo.

0: amici, è l'11 giugno e tra poco, dopodomani, sarà Sant'Antonio. Facciamo ancora gli auguri a questa bellissima Patrizia. Ha sentito gli auguri, quindi non la raggiungeremo telefonicamente. Auguri Patrizia, buon compleanno, a tra poco.
1: Radio Puglia.
2: BMW X2, stile e sportività, tutto incluso. Tutto lo stile del design BMW X e il carattere della versione M Sport. Tutto il comfort e la tecnologia del pacchetto premium con la cura del programma di manutenzione. E tutto incluso nell'offerta. Scopri il piacere di guidare BMW X2 benzina, diesel o 100% elettrica. Prenota il tuo test drive in concessionaria e su bmw.it.
3: Ultramotor Bari e Matera, gruppo chiarito.it.
4: Adrenalina e forti emozioni le vivi solo al Kartodromo 90 a Turi. Pista con noleggio go-kart, singoli o biposto, dotata di illuminazione per turni anche in notturna. Noleggia i kart 270, più veloci, performanti e sicuri, per turni a tempo o gare amatoriali, aziendali, compleanni, addia al celibato nubilato con cronometraggio computerizzato. Kartodromo 90 a Turi, sulla statale 172 Turi Putignano, a 2 km da Turi. Prenotazioni al 370 14 20 1104. Aperto tutti i giorni. Seguici sui social.
5: Per la manutenzione della tua auto, scegli Autofficina Abbinante.
6: Dall'Autofficina Abbinante, diagnosi e riparazione della tua auto, riparazione vetture ibride ed elettriche, inoltre vendita e assistenza pneumatici.
5: L'Autofficina Abbinante adesso è anche centro revisione per dare un servizio sempre più efficiente.
6: Autofficina autorizzata Renault e Plurimarche Abbinante, via Ponte 47L, Bari Carbonara, 080 503 2026.

0: d'oro a 110 euro al grammo.
1: Il palmo d'oro a Trani, Molfetta, Giovinazzo, Acquaviva, Castellana Grotte, Noci, Massafra, Brindisi, Lecce e a Putignano, in via Estramurale a Mezzogiorno 42.
2: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai i20 Dark Line con cerchi glossy black e tetto a contrasto. Tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,40%. In 35 rate da 250 euro al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 9.552 euro. Offerta valida fino al 30 giugno. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da
3: concessionaria ufficiale Hyundai Marino Auto Planet a Bari, a Monopoli e a Trani.

0: L'almanacco del giorno. Giovedì 11 giugno 2026. È il 162esimo giorno dall'inizio dell'anno.
1: Siamo sotto il segno dei gemelli. La chiesa ricorda San Barnaba.
0: L'onomastico. Oggi è l'onomastico di Barnaba. Il nome ha origine aramaica e significa figlio della consolazione. Il numero portafortuna è il 3, il colore è il giallo e la pietra associata è il topazio. Accadde oggi. L'11 giugno del 2002, il Congresso degli Stati Uniti, con la risoluzione 269, ha riconosciuto ufficialmente il fiorentino Antonio Meucci come primo e unico inventore del telefono. Il brevetto del telefono fu ufficialmente intestato per la prima volta ad Alexander Graham Bell, che è anche noto nella cultura popolare internazionale come l'inventore dell'apparecchio. La risoluzione approvata dal Congresso degli Stati Uniti ha oggi riconosciuto a Meucci l'invenzione del telefono, disconoscendo così il dubbioso operato di Bell.
2: Chi è nato oggi?
1: Tra i personaggi famosi nati l'11 giugno ricordiamo John Alesi, Jobby Covatta, Gene Wilder.
2: Le frasi del cinema.
0: Sai qual è la paura di prendere un impegno? La tua vita diventa reale. Non è più un progetto. Non si basa più su un tuo desiderio. Diventa reale. Dal film Passengers, mistero ad alta quota.
2: Proverbio del giorno.
1: Chi ruba un ago poi diventa un ladro di buoi. Proverbio coreano.
0: Avete ascoltato l'almanacco del giorno.
3: Buon giovedì a tutti da Roberto. Eccoci all'appuntamento con l'oroscopo di oggi, 11 giugno 2026. Si parte dall'Ariete. Siete finalmente meno severi ed esigenti con chi vi è accanto e più comprensivi. Occhio agli imprevisti. Se agirete contenendo la fretta e l'impulsività, saprete gestirli in maniera più soddisfacente. Toro, nel lavoro sforzatevi di non seguire sempre soltanto il vostro modo di vedere e considerare le cose. Tenete in considerazione anche il parere del team. In amore saprete trasmettere fiducia alla persona amata, che vi risponderà sciogliendo ogni resistenza e abbandonandosi al vostro abbraccio. Gemelli, in famiglia chiarite che è giusto che ognuno assolva le proprie incombenze, assumendosi anche delle responsabilità. Tristezze e malumori passeranno quando vi deciderete a trascorrere una serata in allegria, insieme magari ai vostri amici. Cancro, oggi metterete troppa carne al fuoco. Sarete presi da tanti impegni e dovrete trascurare le cose a cui tenete di più. Novità nei sentimenti. Provate a comprendere perché quando incontrate quel conoscente sentite salire un groppo alla gola. Leone, dovrete prendere delle decisioni importanti. In un primo momento vi sembrerà difficile e anche faticoso, perciò cercherete di rimandare. Successivamente invece tirerete un bel sospiro di sollievo, contenti e soddisfatti dei risultati ottenuti. Vergine, potreste avere contrattempi e svolte impreviste non sempre positive nei contatti e negli spostamenti. Sforzatevi di cogliere fino in fondo le sfumature e la ricchezza interiore della persona che amate. Bilancia, è forte la necessità che le vostre idee vengano riconosciute e condivise. Non scatenate però discussioni che potrebbero poi degenerare. Avrete voglia di buttarvi a capofitto in ogni situazione e invece fareste bene ad essere più oculati. Scorpione, quando avvertite che siete arrivati ad un livello di stanchezza eccessivo, prendetevi del tempo per meditare. Vi verrà dimostrata dai colleghi molta stima. Ricordate che però, nonostante gli sforzi e la fatica, non sempre le cose riescono al meglio. Sagittario, se amate le città antiche e l'arte, accettate l'invito di un amico ad organizzare il prossimo weekend per visitare musei e mostre che vi piacciono. Fate in modo poi di vivere queste esperienze finalmente a cuor leggero. Capricorno, oggi i rapporti con il prossimo si faranno molto intensi e significativi. Non sprecate questa opportunità. Nel lavoro ci sono vecchi sospesi che stanno emergendo in tutta la loro ambiguità. Acquario, gli astri continuano a sorridervi e voi potete seguitare ad osare molto e anche di più. Vi guadagnerete anche l'appoggio di persone che contano. Stringerete nuove alleanze e gli affari ne risulteranno avvantaggiati. Pesci, non permettete ad una semplice critica di farvi cambiare d'umore, fino addirittura ad accusare un malessere fisico. Nel rapporto, aggiustando il tiro, avrete più possibilità di fare centro. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per i prossimi appuntamenti alla stessa ora. Da Roberto, buona giornata a tutti.
4: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini deliziosa, un sapore che ti Puglia.
5: Lela Consulting, risparmia in Albania, sorridi in Italia. L'eccellenza del turismo dentale in Albania su Bari, risparmiando sino al 70%.
6: Lela Consulting collabora con Lela Dental di Tirana. Con 38 anni di esperienza in odontoiatria e implantologia dentale, segue con cura i pazienti dal viaggio in Albania fino al rientro a casa. Preventivi gratuiti in 24 ore.
5: Lela Consulting, via Giuseppe Palmieri 25, Bari. Dentista albania.it.
7: ti svegli col mal di schiena. E se fosse il

0: pochi giorni. Dove siamo? Da 20 anni ci trovi sempre a Bari, in via Olisio, zona Santa Caterina. Vieni da Sogni Blu e scegli il materasso che vuoi tu.
1: Cambi casa? Problemi di smontaggio e rimontaggio mobili? Ti mancano i mezzi? Affidati alla professionalità di Traslochi Amoruso. Traslochi Amoruso è accurato servizio di traslochi in tutta Italia con smontaggio, imballaggio, trasporto e rimontaggio. Inoltre custodia di mobili in sede e autoscale per traslochi fino al 12° piano. Traslochi Amoruso, a Bari, via Vassallo 23, 080 548 41 43, amorusotraslochi.it.
2: Possiedi oggetti in oro e argento che non usi più? Banco Metalli li valuta alle più alte quotazioni del mercato. Autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Banco Metalli Italiano, a Mola di Bari, in via di Vagno 56, nei pressi della chiesa di Loreto. 080 473 4686.
3: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
4: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Service Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.

0: bombe.
1: Buongiorno Maurizio, Cleto da Serchia Bella Bella.
2: Buongiorno Maurizio, voglio mandare un bel buongiorno dalla squadra Gianistia, Marica, Anita, Bruna, Angela e Bora.
3: Buongiorno Maurizio, voglio fare un saluto agli amici che stanno con me qua, al Barone.
4: Buongiorno Maurizio, sono il trattorista di Natura Viva, Cosimo, vorrei fare un saluto con un abbraccio a tutte le donne di Natura Viva, soprattutto Maria.
5: Franco Pellegrino, buongiorno, volevo chiederti una cosa da San Nicandro Forever. Fangela mangiato dentro, cacud nuvi mo spares dentro.
6: Saluto papà Francesco Tempesta.
7: Casanova, ma perché non chiedi a Giacomo di fare la mangiata?
8: Buongiorno Radio Puglia, lavoro pesce.
9: Buongiorno Maurizio, tanti saluti Giuseppe Resino e Giovanna che lavora a Ranieri.

0: Nino Duna,
1: insieme a noi ci sono anche Nino, il nostro venezuelino, e anche Franco.
2: Buongiorno Mino, un saluto dei tuoi vecchi colleghi e sempre forza Juve.
3: Buongiorno Radio Puglia, volevo avvisare la porcara, il sabbione sta finendo.

Scrivete più per fare gli auguri di buon compleanno, ormai siamo pieni e poi più tardi vedranno di fare quelli che ci sono da fare. Adesso è troppo tardi, tra poco ci sono i ricordi del cuore o Rewind, un miscuglio misto di musica bella tutta quanta per voi. Maurizio Rivari è ancora qua, JJ Graziella vi augurano una buona colazione, colazionate, oggi solo panina e mortadella. Aia!

0: Carri, invece di andare sempre al club Dubora da Rosti, vieni tu una volta.
1: Maurizio, oggi è Scirocco, l'animale non ti tocca!

0: la pietra per me.
1: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai Tucson Dark Line con cerchi satin grey e griglia cromata nera. Tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 0,78%. In 35 rate da 398 euro al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 19.893 euro. Offerta valida fino al 30 giugno. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da
2: concessionaria ufficiale Hyundai Marino Auto Planet a Bari, a Monopoli e a Trani.
3: L'esperienza dei laboratori dermocosmetici Easy Pharma e la naturale efficacia di erbe e fiori si incontrano e danno vita a Easy Derma, la linea completa di prodotti per la tua igiene quotidiana. Doccia, shampoo, intimo donna, intimo mare e sport e Easy Derma igiene quotidiana. Quattro delicate fragranze adatte ad ogni tipo di pelle che sapranno donarti una carezza naturale tutti i giorni, lasciando la tua cute morbida e setosa. Easy Derma, quando l'igiene personale diventa un gesto d'amore, solo nelle migliori farmacie, parafarmacie sanitarie.
4: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
5: Con Acquapark Ignazia l'estate, quando arriva, arriva! Non stai più nella pelle? Trasforma il tuo weekend in leggenda. L'anteprima più calda del Sud Italia ti aspetta il 6 e 7 e ancora il 13 e 14 giugno. Cavalca l'onda prima di tutti e risparmia. E coupon sconto sono validi anche la domenica. Scaricali su acquaparkignazia.it. Ci vediamo il 6, 7, 13 e 14 giugno. Acquapark Ignazia, un mare di divertimento.
6: È arrivata la rivoluzione in Puglia firmata Metal GM. Infissi in PVC 100% italiano.
7: I nostri infissi in PVC sono certificati in ogni ambiente perché antitossici. Acquistali con detrazione fiscale fino al 50%.
6: Visita il nostro showroom e chiedi un preventivo senza impegno.
7: Metal GM, infissi in PVC che ti fanno risparmiare.
6: Metal GM. Infissi, strada provinciale Bari Modugno al chilometro 84, 377-385-2414. Scopri di più su metalgm.it.

0: Radio Puglia sono le ore 9 e 3 minuti.
1: Radio Puglia, meteo.
2: Un saluto agli ascoltatori di Radio Puglia da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo.
3: L'alta pressione porta tempo stabile e soleggiato sulle regioni di sud-est, salvo locale variabilità in Appennino, dove avremo appunto il transito di questa coda di una perturbazione che porterà un aumento dell'instabilità e qualche fenomeno. Avremo un rinforzo dei venti e un leggero calo termico. Rimanete aggiornati sulle singole località, scaricate l'app di Trebi Meteo.
4: Buongiorno Maurizio, volevo salutare il mio collega Alberto Tarantino.

0: Radio Puglia Maria di Natura Viva. Io saluto Mino, il trattorista Natura Viva.
1: Si sta buono, non si deve mancare, sono scelto.
2: Una buona giornata a Franco il Soppetto e Giovanni la Tiedda.
3: Maurizio, buongiorno. Volevo fare un saluto a Michele l'Americano.
4: Maurizio, oggi è Scirocco, l'animal non si tocca.
5: Non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

normale o un'allucinazione. Se sono matta io, non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: Pronto?
1: Buongiorno Michele, vigili urbani per farti gli auguri, è il compleanno tuo?
0: Sì, chi
1: buongiorno, sei? Sono il maresciallo dei vigili urbani. C'è Angelo che è venuto qua a dircelo, hai capito chi è Angelo?
0: Chi è Angelo?
1: L'amico tuo, quello di San Nicandro.
0: Angelo di San Nicandro.
1: Sei in diretta su Radio Puglia, ma oggi è il tuo compleanno?
0: Sì.
1: Come non conosci questo Cristiano? Possibile.
0: Angelo Marrone.
1: Quello vuole essere pagato da bene, hai capito Michele?
0: Qual è il problema?
1: Diglielo.
0: Se mi pago da bere, non devi ridere sempre.
1: Dingi, vai al dentista prima.
0: Chi sei tu?
1: Maurizio da Radio Puglia, sei in diretta sulla radio. Michele, buongiorno e tanti auguri,
0: Grazie.
1: Stai lavorando, Michele?
0: Sì, in campagna.
1: Ah, va bene. Michele, senti, gli auguri te li fa Angelo e noi di Radio Puglia, logicamente. Ok?
0: Ok,
1: e buon lavoro Michele.
0: Grazie mille.
1: Adesso andiamo a colazionare. Ci sono i Rewind. A buon.

0: Buongiorno Maurizio, Angelo di Adelfia, vorrei salutare la squadra Galeazzo che stanno raccogliendo le ciliegie. A noi subito ci trasmare!
1: Maurizio, la disoccupazione è arrivata! Yuhuu!

0: Buongiorno Maurizio, sono Teresa dalla ditta Bertoli, faccio un saluto grande al nostro titolare Giovanni Bertoli. Vemo ve!
1: Mito Dragone, gli for sto gascettate senza titolare!
2: Buongiorno Maurizio, anche noi stiamo bene senza una persona, speriamo che va sempre così.
3: Buongiorno Radio Puglia, un saluto dalla campagna a tutti voi. Prima di tutto, un'epre!
4: Un saluto alle due domenica che stanno facendo l'acinino all'azienda.

0: Tizio, quando tira il vento alle palle stai attento!
1: Tizio, via mia figlia, sì, abbiamo fatto pace.
2: Buongiorno Robby Puglia, voglio salutare mio padre che sta lavorando e comunque mettimi la canzone Golden.

0: amici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con noi.
1: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
2: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
3: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
4: Come passa l'estate un imprenditore? Con un lungo viaggio tra richieste di aumento di stipendio dai dipendenti e chilometri di tasse da pagare.
5: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
6: Di Geso Motors Group. L'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Steel, Eco, Oleomac, Castellari e Grillo. Di Geso Motors Group. A San Nicandro di Bari, in corso Vittorio Emanuele III, 233. E-commerce su digesomotors.com.
7: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
8: Chicchirichì!
9: La festa è qui!
10: Sì, al Parco Giochi Chicchirichì di Conversano potete organizzare fantastiche feste di compleanno per i vostri bambini o trascorrere le giornate tra gonfiabili e giochi in un luogo sicuro e troppo divertente.
11: Da Chicchirichì trovate un'area giochi super attrezzata, disponibile sia all'aperto che in una struttura ampia e chiusa, aperta tutto l'anno.
10: Chicchirichì, il Parco Divertimenti di Conversano, vi aspetta in via Guicciardini, angolo Traversa Via Lenti, vicino al Bar Nanù 23. Seguiteci anche sui social.

0: Radio Puglia, buongiorno, raccoglie le patate, fa caldo, Tonino, le patate spaccate, le sapete della cassa.
1: Buongiorno Radio Puglia, volevo dire una cosa, mio...
2: No, scusa, Radio Puglia, chi ha detto lì?
3: Dio Puglia, Dio di Paragone, non ti preoccupare perché sei già come un rogue.
4: Buongiorno Radio Puglia. Giacomo, in campagna siamo tutti uguali, maschi e donne.
5: Buongiorno Radio Puglia, un saluto a Marcello Mandini.
6: Maurizio, buongiorno. Maurizio, un saluto a Luca Baldieri. C'è brutta povertà.
7: Radio Puglia, buongiorno. Sto cassando un sacro questione che ha dici in capo ci colla. E sa perché ghiacciano un matrimonio, ci colla che va poi.
2: No, scusa, Radio Puglia, chi è il cariolo se gli piace la cioccolata?
8: Rewind, la più bella musica dagli anni 70 in poi. Radio Puglia,

0: Buongiorno Valerio, ti sto chiamando da Radio Puglia, sono Maurizio, ti ho chiamato per fare gli auguri di buon compleanno. Sei in diretta.
1: Grazie.
0: Valerio, vuoi dire qualche cosa a tuo cugino Giovanni?
1: È un grande.
0: È un grande. Beh, allora offrigli da bere oggi.
1: Stasera purtroppo sono a lavoro, se vuole passare dalla mia pizzeria, certo, molto volentieri.
0: Dove stai tu? In che paese?
1: Bitetto.
0: Ah, Bitetto, va bene, allora verremo a Bitetto. Da Bitritto, dritto, dritto a Bitetto. Va bene? Ciao, buona giornata, auguri.
1: Buona giornata.

0: Buongiorno, come stai Natalia stamattina? Sono 18 anni, sono Don Nicola dalla parrocchia per farti gli auguri.
1: Grazie.
0: Di dove sei tu Natalia? A parte gli scherzi, sei in diretta su Radio Puglia, eh?
1: Oh sì, veramente?
0: Sì, non dire parolacci che papà e mamma stasera ti devono dare 100 più 100 più 200 più 400. Insomma, c'è una grande festa.
1: Sì, grazie mille.
0: Ma chi paga? Sempre papà e mamma?
1: Certo.
0: Ma quando festeggi? Sabato?
1: No, oggi, stasera.
0: Ah, quindi stasera fai la festa, direttamente il giorno del tuo compleanno.
1: Sì.
0: Di dove sei, Natalia?
1: Io di Aversa.
0: Ah, Canneto o Montrone?
1: Montrone.
0: Va bene, allora tanti tanti auguri ancora Natalia da papà e
1: grazie.
0: Mamma. Ciao e buona giornata.
1: Ciao,
2: del giorno.
1: Ciao.
2: Giovedì 11 giugno 2026 è il 162esimo giorno dall'inizio dell'anno.
3: Siamo sotto il segno dei gemelli. La chiesa ricorda San Barnaba.
2: L'onomastico. Oggi è l'onomastico di Barnaba. Il nome ha origine aramaica e significa figlio della consolazione. Il numero portafortuna è il 3, il colore è il giallo e la pietra associata è il topazio. Accadde oggi. L'11 giugno del 2002, il Congresso degli Stati Uniti, con la risoluzione 269, ha riconosciuto ufficialmente il fiorentino Antonio Meucci come primo e unico inventore del telefono. Il brevetto del telefono fu ufficialmente intestato per la prima volta ad Alexander Graham Bell, che è anche noto nella cultura popolare internazionale come l'inventore dell'apparecchio. La risoluzione approvata dal Congresso degli Stati Uniti ha oggi riconosciuto a Meucci l'invenzione del telefono, disconoscendo così il dubbioso operato di Bell.
4: Chi è nato oggi?
3: Tra i personaggi famosi nati l'11 giugno ricordiamo Jean Alesi, Jobbi Covatta, Gene Wilder.
4: Le frasi del cinema.
2: Sai qual è la paura di prendere un impegno? La tua vita diventa reale. Non è più un progetto, non si basa più su un tuo desiderio. Diventa reale. Dal film Passengers, mistero ad alta quota.
4: Proverbio del giorno.
3: Chi ruba un ago poi diventa un ladro di buoi. Proverbio coreano.
5: Avete ascoltato l'almanacco del giorno.
6: Dal 16 al 20 giugno, in Villa Comunale Tacconi a Castellana Grotte, Vibra Music Fest. Dal pomeriggio sino a sera, incontri, laboratori ed eventi gratuiti, dove protagonista sarà la musica di Vibra Music Fest, organizzato e promosso dall'amministrazione comunale di Castellana e inserito nel cartellone eventi Piazze d'Estate 2026. Direzione artistica e coordinamento di Casa Musicale Luisi. Dal 16 al 20 giugno, alle 17 e alle 18, visite guidate in laboratorio presso la sede di Radio Puglia, per vivere 100 anni di storia della radio.
7: Ciao Ada, come va?
8: Ciao Rita, sono in crisi con le scarpe che dovrò indossare al mio matrimonio. Manca solo un mese. Quello che ho visto in giro non è realmente ciò che desidero.
7: Ma perché non vai da Roberto Bellino a Castellana Grotte? Io ho fatto realizzare lì le calzature per il mio matrimonio e anche mia madre e la mia testimone sono riuscite a soddisfare le loro esigenze grazie alla possibilità di scegliere tra la loro vasta gamma di tessuti o addirittura utilizzare lo stesso tessuto del tuo abito. L'esclusività è garantita.
8: Stupendo!
7: Roberto Bellino, via Caduti di Russia. Sia 14 a Castellana Grotte, 329 72 155 83.
9: Che sia un trullo storico o una moderna piscina, l'arte della pietra di Maltin unisce tradizione e innovazione grazie alla progettazione e realizzazione chiavi in mano di edifici pubblici e privati in Puglia e in tutta Italia. Trulli, masserie, piscine, giardini, impianti d'avanguardia, muretti e rivestimenti con la pietra pugliese e albanese. A Fasano, l'arte della pietra di Maltin. La tua visione, la nostra maestria. 340 821 46 74.
10: Cambi casa? Problemi di smontaggio e rimontaggio mobili? Ti mancano i mezzi? Affidati alla professionalità di Traslochi Amoruso. Traslochi Amoruso è accurato servizio di traslochi in tutta Italia con smontaggio, imballaggio, trasporto e rimontaggio. Inoltre custodia di mobili in sede e autoscale per traslochi fino al 12° piano. Traslochi Amoruso, a Bari, via Vassallo 23, 080 548 41 43. amorusotraslochi.it.
11: Fermatevi un momento e riscoprite i piaceri del palato.
12: La Locanda del Riccio propone ottime specialità preparate con assoluta maestria. Ricette uniche a base di pesce appena pescato.
11: La Locanda del Riccio, strada provinciale 90 a Savelletri. 3890 25 89 95. Su Facebook, La Locanda del Riccio.
13: Buon giovedì a tutti da Roberto. Eccoci all'appuntamento con l'oroscopo di oggi, 11 giugno 2026. Si parte dall'Ariete. Siete finalmente meno severi ed esigenti con chi vi è accanto e più comprensivi. Occhio agli imprevisti. Se agirete contenendo la fretta e l'impulsività, saprete gestirli in maniera più soddisfacente. Toro, nel lavoro sforzatevi di non seguire sempre soltanto il vostro modo di vedere e considerare le cose. Tenete in considerazione anche il parere del team. In amore saprete trasmettere fiducia alla persona amata, che vi risponderà sciogliendo ogni resistenza e abbandonandosi al vostro abbraccio. Gemelli, in famiglia chiarite che è giusto che ognuno assolva le proprie incombenze, assumendosi anche delle responsabilità. Tristezze e malumori passeranno quando vi deciderete a trascorrere una serata in allegria, insieme magari ai vostri amici. Cancro, oggi metterete troppa carne al fuoco. Sarete presi da tanti impegni e dovrete trascurare le cose a cui tenete di più. Novità nei sentimenti. Provate a comprendere perché quando incontrate quel conoscente sentite salire un groppo alla gola. Leone, dovrete prendere delle decisioni importanti. In un primo momento vi sembrerà difficile e anche faticoso, perciò cercherete di rimandare. Successivamente invece tirerete un bel sospiro di sollievo, contenti e soddisfatti dei risultati ottenuti. Vergine, potreste avere contrattempi e svolte impreviste non sempre positive nei contatti e negli spostamenti. Sforzatevi di cogliere fino in fondo le sfumature e la ricchezza interiore della persona che amate. Bilancia, è forte la necessità che le vostre idee vengano riconosciute e condivise. Non scatenate però discussioni che potrebbero poi degenerare. Avrete voglia di buttarvi a capofitto in ogni situazione, invece fareste bene ad essere più oculati. Scorpione, quando avvertite che siete arrivati ad un livello di stanchezza eccessivo, prendetevi del tempo per meditare. Vi verrà dimostrata dai colleghi molta stima. Ricordate che però, nonostante gli sforzi e la fatica, non sempre le cose riescono al meglio. Sagittario, se amate le città antiche e l'arte, accettate l'invito di un amico ad organizzare il prossimo weekend per visitare musei e mostre che vi piacciono. Fate in modo poi di vivere queste esperienze finalmente a cuor leggero. Capricorno, oggi i rapporti con il prossimo si faranno molto intensi e significativi. Non sprecate questa opportunità. Nel lavoro ci sono vecchi sospesi che stanno emergendo in tutta la loro ambiguità. Acquario, gli astri continuano a sorridervi e voi potete seguitare ad osare molto e anche di più. Vi guadagnerete anche l'appoggio di persone che contano. Stringerete nuove alleanze e gli affari ne risulteranno avvantaggiati. Pesci, non permettete ad una semplice critica di farvi cambiare d'umore, fino addirittura ad accusare un malessere fisico. Nel rapporto, aggiustando il tiro, avrete più possibilità di fare centro. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per i prossimi appuntamenti alla stessa ora. Da Roberto, buona giornata a tutti.
14: Buongiorno Radio Puglia, sono Elisa, voglio fare gli auguri alla mia amica Patrizia che oggi compie 51 anni. Patrizia, ti voglio bene.
15: Ciao Maurizio, saluto tutte le ragazze dell'edificio Beato Giacomo, ciao ciao.
16: La porcara, l'IMSS ti sta cercando.
17: Buongiorno Radio Puglia dal gruppo Borracci, vogliamo fare tantissimi auguri alla piccola Anastasia per il suo

0: Radio Puglia.
1: Se risponde, altrimenti glieli facciamo per radio. Gli auguri. Ancora buongiorno, oggi è l'11 giugno ed è...
2: Della 2026. Buongiorno
1: giovedì.
2: Maurizio, oggi è un bel giovedì, esatto. Oggi pasta al sugo.
1: Allora
2: di
1: facciamo
2: giovedì pasta al sugo,
1: sì,
2: vero?
1: Beh, pasta asciutta.
2: Esatto.
1: Dobbiamo fare
2: gli auguri
1: a Jessica.
2: Jessica
1: con la J, Jessica con la J, purtroppo non risponde, sta lavorando. Gli auguri arrivano da Giuseppe e Matilda.
2: Esatto.
1: Di più di questo non possiamo fare perché
2: tanti
1: oggi
2: auguri,
1: siamo in
2: Jessica. Come tutti i giorni.
1: Che si dice?
2: Tutto a posto. Cristo Re, c'è il sole, non piove.
1: Sì, ma
2: dice
1: oggi dovrebbe piovere. Il mio telefono porta l'acqua, il tuo?
2: Non ci credo, il mio no, porta la neve.
1: E allora scambiamo, ti do quello mio.
0: Radio Puglia.

0: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno? Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini deliziosa, un sapore che ti Puglia.
1: Lela Consulting, risparmia in Albania, sorridi in Italia. L'eccellenza del turismo dentale in Albania su Bari, risparmiando sino al 70%.
2: Lela Consulting collabora con Lela Dental di Tirana. Con 38 anni di esperienza in odontoiatria e implantologia dentale, segue con cura i pazienti dal viaggio in Albania fino al rientro a casa. Preventivi gratuiti in 24 ore.
1: Lela Consulting, via Giuseppe Palmieri 25, Bari. Dentista albania.it.
3: Ti svegli col mal di schiena?

0: materasso che vuoi tu.
1: Cambi casa? Problemi di smontaggio e rimontaggio mobili? Ti mancano i mezzi? Affidati alla professionalità di Traslochi Amoruso. Traslochi Amoruso è accurato servizio di traslochi in tutta Italia con smontaggio, imballaggio, trasporto e rimontaggio. Inoltre custodia di mobili in sede e autoscale per traslochi fino al 12° piano. Traslochi Amoruso, a Bari, via Vassallo 23, 080 548 41 43, amorusotraslochi.it.
2: Possiedi oggetti in oro e argento che non usi più? Banco Metalli li valuta alle più alte quotazioni del mercato. Autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Banco Metalli Italiano, a Mola di Bari, in via di Bagno 56, nei pressi della chiesa di Loreto. 080 473 4686.
3: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
4: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Service Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
5: Su Radio Puglia, le migliori novità del panorama musicale.

0: bene. Ed è stata tutta vita.
1: Torre di controllo a Torre di Cicillo, rispondete. Torre di controllo a Torre di Cicillo, rispondete.
2: Radio Puglia.

0: Jessica?
1: Per scoprire.
0: Pronto? Jessica, buongiorno, sono Maurizio da Radio Puglia. Ti ho chiamato perché oggi è il tuo compleanno. Come stai?
2: Bene, tu?
0: Insomma, seduto insieme al convento qui.
3: Buongiorno,
0: siamo io,
3: Jessica, ci sono anch'io. Ciao, buongiorno, auguri, buongiorno. Cara.
0: Ti abbiamo chiamato.
2: Grazie.
0: Per farti la comunione.
3: Sì, sì, sì. Prima dobbiamo confessare.
0: Brava,
3: però,
0: e poi gli diamo l'ostia.
3: Padre Maurizio, scusi.
0: Confessati, Jessica, hai fatto dei peccati in questi giorni?
3: Tutto a posto, Jessica.
2: Ma io sono una peccatrice nata.
0: Quindi hai fornicata, sai.
3: No, Maurizio. Jessica, ovviamente.
0: Non desiderare la radio degli altri,
3: ecco,
0: solo Radio Puglia.
3: Brava, Jessica. Assieme a Radio Puglia ci sono anche Giuseppe e Matilda, che ti fanno tanti auguri per questo giorno.
2: Grazie,
3: speciale.
2: Grazie, grazie. Sono mio marito e mia figlia, c'è anche l'altro mio figlio Michele piccolo.
3: A posto. Si festeggia oggi? Beh, immagino.
2: Credo proprio di sì.
3: Brava. Possiamo sapere quante primavere sono?
2: 27 più 18.
3: Ah,
2: 27
3: beh.
2: Anni con 18 di esperienza.
3: Ecco,
0: così ha scritto. Pure l'esperienza ci ha messo appresso. Ma in che cosa? Nella cucina? O a letto?
3: Di vita. Esperienza di vita.
0: Ah, quindi fuori, di vita.
3: Però quei 18 anni in più, insomma, quell'esperienza danno un valore aggiunto, è vero, Jessica?
2: Ovvio, ovvio.
3: Esatto, ti fanno assaporare la vita in maniera diversa. Va bene, tanti auguri da tutti noi di Radio Puglia, ovviamente, soprattutto da tuo

0: torre di controllo a Torre di Cicillo, rispondete.
1: Allora Maurizio, e anche oggi sei in diretta? Allora ieri non hai battuto?
2: Buongiorno Maurizio, tanti saluti dalla squadra 3XL di Donato da Conversano. Siamo una squadra fortissima.
3: Buongiorno Radio Puglia, voglio salutare mio figlio Enia e mia moglie. Un abbraccio.
4: Buongiorno Radio Puglia, Lorenzo da Nicastro. Volevo salutare Vittoria, mi raccomando, i murallu.
5: Buongiorno Maurizio, volevo dire a Vito Casanova che c'è la sorella di Tonio Mangiatoccole che vuole...

0: Maurizio, o adesso o mai più.
1: Sì, chi dobbiamo salutare? Chi dobbiamo salutare?
0: Ma tu
1: non fatti amici da noi.
0: Volevo farti una domanda: qual è stato il tuo adesso o mai più? Niente,
1: adesso mai più, non c'è ormai mai più. Adesso o mai più, allora ti salutiamo.
0: Dobbiamo salutare il nostro amico Pasquale che ci ha scritto da Altamura.

0: portato la ricetta del panino stamattina?
1: No, stamattina diamo una bella ricetta, quella della crema pasticcera.
0: Ah, già andiamo proprio sul dolce.
1: Andiamo oltre, caro.
0: Proprio glicemia al mille.
1: No, perché quella ricetta che ti darò
0: senza
1: io,
0: zucchero?
1: No, ce l'ha lo zucchero.

0: pasticcera, perché martedì, per chi ci ha seguito, sì, ho spiegato che io domenica voglio realizzare la crostata di frutta, quindi ho dato la ricetta della base della pasta frolla e oggi vi fornirò, se lo desiderate, la ricetta della mia crema pasticcera. Tra l'altro, Maurizio, questa Puglia è la ricetta di mia nonna,
1: Come Radio Puglia la consigliamo.
2: Radio Puglia. Questa è la storia dello smash. Una domanda attraversa l'universo ed un'altra la segue.
3: Radio Puglia.
2: Com'è lo smash?

0: si siete. Te lo ricordi?
1: Questa l'ha dedicata a te, Antonio. Lo
0: è
1: smash.
0: Vero? Beh, allora fammela sentire. Lo grazie smash. Antonio.
1: Che però non capite che significa
0: che
1: smash.
0: Che vuol dire, infatti?
1: Ah, beh, chiamalo operaio. La... Che signora, aspettiamo, chiediamo.
0: Chi è l'operaio?
1: Allora, l'operaio, ce l'abbiamo qua, aspetta.
0: È vero?
1: Sì, ma...
0: E non mi dici niente che ci abbiamo.

0: La schiacciata, ecco, capito?
1: Praticamente la si intende la schiacciata nella pallavolo, sì. Giusto? Ho capito
0: tipo
1: bene.
0: Tipo quelli che fanno al forno pure la focaccia la schiacciata.
1: Quella è un'altra cosa, Maurizio.

0: che sicuramente ci vuole contattare. Buona giornata.
1: La domanda rimane.
2: Ciao, sono Giorgia Palmas. Rilassiamoci con le offerte di Acqua e Sapone. Prova la nuova Equilibria Urea Repair Dermo Crema Idratante a €5,89. E per i tuoi capelli c'è il nuovo Equilibria Rosmarino Ialuronico Siero Capelli Sublime 10 in 1 a €3,99. Trattamento istantaneo senza risciacquo. Sotto l'ombrellone porta l'enigmistica Acqua e Sapone. In negozio trovi il primo numero mensile a €1. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
3: Ignazi, all'estate, quando arriva, arriva! Non stai più nella pelle? Trasforma il tuo weekend in leggenda. L'anteprima più calda del Sud Italia ti aspetta il 6 e 7 e ancora il 13 e 14 giugno. Cavalca l'onda prima di tutti e risparmia. I coupon sconto sono validi anche la domenica. Scaricali su acquaparchignazia.it. Ci vediamo il 6, 7, 13 e 14 giugno. Acquaparchignazia, un mare di divertimento.

0: impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online. Ma che felicità scodinzolare! Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
1: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
2: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Service Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
3: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.

0: Giulia, sono Laura da Nuecattolo. Voglio fare tantissimi auguri alla piccola Anastasia per il suo primo compleanno.
1: Vittoria, Imola dall'Eu, Vittoria!
2: Soldi addosso come riso gli sposi. Pingo

0: donna, sembro un maschio scozzese.
1: Non può salvarti un bracciale Cartier, non vai più lontano, seguiti una coupé. Mangia finché c'è, però ricordati che un giorno morirà pure il re.

0: mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
2: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
3: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
4: Come passa l'estate un imprenditore? Con un lungo viaggio tra richieste di aumento di stipendio dai dipendenti e chilometri di tasse da pagare.
5: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
6: Di Geso Motors Group, l'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Steel, Eco, Oliomac, Castellari e Grillo. Di Geso Motors Group, a San Nicandro di Bari, in corso Vittorio Emanuele III 233. E-commerce su digesomotors.com.
7: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Banco Metalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
8: Chicchirichì!
9: La festa è qui!
10: Sì, al Parco Giochi Chicchirichì di Conversano potete organizzare fantastiche feste di compleanno per i vostri bambini o trascorrere le giornate tra gonfiabili e giochi in un luogo sicuro e troppo divertente. Chicchirichì, il parco divertimenti di Conversano, vi aspetta in via Guicciardini, angolo Traversa Via Lenti, vicino al Bar Nanù 23. Seguiteci anche sui social. 1, 2, 4,

0: 15 giugno non possiamo non parlare, ragazzi, della teoria di giugno. Una teoria secondo la quale, ovviamente ci sono persone che ci credono, consiste in un vero e proprio punto di svolta nelle relazioni e nei sentimenti. Cioè, ascoltami.
1: Diciamo una vera svolta di corna.
0: Ecco, brava. Il ritorno degli ex, caro Maurizio.
1: Perché a giugno aumenta il calore, le donne cominciano a calorarsi, anche gli uomini. Maggio e giugno.
0: Ecco, bravo, ho capito perché solo le donne, scusami, anche gli uomini.
1: È un periodo di calore.
0: Ovviamente ci sono dei segnali importanti da non trascurare. Il primo, quel messaggio che non ti aspettavi più, quella persona che non sentivi da mesi, Maurizio, o addirittura anni, che all'improvviso ricompare. Ovviamente questa teoria non riguarda solo gli ex.
1: È come quando uno dice: cazzo vieni questo.
0: Da dove se ne esce questo? Mo, questa era una vita che non lo sentivo. Ecco, ragazzi, attenzione, perché questi messaggi, queste persone ritornano un po' a complicare le situazioni.
1: Ritorno di fiamma.
0: Esatto, Maurizio, esatto, perché pare che giugno ci si risvegli, si risvegliano tutti i sensi, caro Maurizio, quindi si va un po' a scovare dove si era già stati. A te è capitato? Voi cosa ne pensate, ragazzi?
1: Che c'entra? Se capita, dipende da voi. È come quando quella mia moglie mi ha cornificata.
0: A te?
1: Mica è colpa tua.
0: Eh no, e di chi è la colpa?

0: Europea.
1: Salve, sono due giorni che richiedo le canzoni e non me le mettete. Se nemmeno oggi, fino alle 12, non me la mettete, da domani cambio radio.
2: Allora, questa è sempre tutti i giorni richiedi il brano. Senti, sai che ti dico? Ma vedi se vai a quel paese!
3: Dal 16 al 20 giugno, in Villa Comunale Tacconi a Castellana Grotte, Vibra Music Fest. Dal pomeriggio sino a sera, incontri, laboratori ed eventi gratuiti, dove protagonista sarà la musica di Vibra Music Fest, direzione artistica e coordinamento di Casa Musicale Luisi. Dal 16 al 20 giugno, alle 17 e alle 18, visite guidate in laboratorio presso la sede di Radio Puglia, per rivivere 100 anni di storia della radio.
4: Ciao Ada, come va? Ciao Rita! Sono in crisi con le scarpe che dovrò indossare al mio matrimonio. Quello che ho visto in giro non è realmente ciò che desidero.
5: Ma perché non vai da Roberto Bellino?
4: A Castellana Grotte. Io ho fatto realizzare lì le calzature per il mio matrimonio. E anche mia madre è la mia testimone, grazie alla possibilità di scegliere tra la loro vasta gamma di tessuti o addirittura utilizzare lo stesso tessuto del tuo abito. L'esclusività è garantita. Stupendo!
5: Roberto Bellino, via Caduti di Russia 14 a Castellana Grotte, 329 72 155 83.
6: Che sia un trullo storico o una moderna piscina, l'arte della pietra di Maltin unisce tradizione e innovazione grazie alla progettazione e realizzazione chiavi in mano di edifici pubblici e privati in Puglia e in tutta Italia. Trulli, masserie, piscine, giardini, impianti d'avanguardia, muretti e rivestimenti con la pietra pugliese e albanese. A Fasano, l'arte della pietra di Maltin. La tua visione, la nostra maestria. 340 821 46 74.
7: Cambi casa? Problemi di smontaggio e rimontaggio mobili? Ti mancano i mezzi? Affidati alla professionalità di Traslochi Amoruso. Traslochi Amoruso è accurato servizio di traslochi in tutta Italia con smontaggio, imballaggio, trasporto e rimontaggio. Inoltre custodia di mobili in sede e autoscale per traslochi fino al 12° piano. Traslochi Amoruso, a Bari, via Vassallo 23, 080 548 41 43. amorusotraslochi.it.
8: Fermatevi un momento e riscoprite i piaceri del palato.
9: La Locanda del Riccio propone ottime specialità preparate con assoluta maestria. Ricette uniche a base di pesce appena pescato.
8: La Locanda del Riccio, strada provinciale 90 a Savelletri. 3890 25 89 95. Su Facebook, La Locanda del Riccio.

0: dice che uno non si deve arrabbiare. Allora, voi siete tantissimi, forse 200, 300, 500, 1000. Noi possiamo mettere 30 canzoni al giorno, abbiamo una scaletta. Come facciamo ad accontentare tutti quanti? Un giorno accontentiamo uno, un giorno accontentiamo l'altro. Però, a me fa piacere che scherzate, mi potete mandare pure a fanculo, non me ne frega niente. Però, fate i bravi, ma vi faccio sentire un po' di cose.
1: Sono due giorni che li chiedo. Grazie, l'ho ascoltata, grazie mille. No, era giusto per scherzare, scherziamo sempre noi.
0: Scherza okay, sempre.
1: Ciao, buona giornata, buona domenica. Buongiorno Radio Puglia, la squadra di Vagno vuole augurare un buon compleanno ad Antonella e gli dedichiamo la canzone di Achille Lauro, Importanti Giovani. Buongiorno Radio Puglia, senti da questo. Conversano, la squadra di Vagno vuole dedicare a Sherry, il nostro galletto, la canzone di Gigi D'Alessio. Buongiorno da Conversano, la squadra di Vagno vuole dedicare al nostro Sherry la canzone di Gigi D'Alessio, Mon Amour, perché è il nostro amore.
2: Sì,
1: buongiorno Maurizio, buon compleanno, ma la squadra di Vagno vuole sempre ascoltare Mon Amour di Gigi D'Alessio, dedicato a Sherry. Buongiorno Radio Puglia, da Conversano, la squadra di Vagno vuole ascoltare la canzone di Checco Zalone, siamo una squadra. Buongiorno Radio Puglia, la squadra di Vagno, Sherry con furore vuole ascoltare la canzone, siamo una squadra fortissima. Buongiorno Radio Puglia, da Conversano, la squadra di Vagno vuole ascoltare la canzone di Modugno, meraviglioso. Buongiorno da Conversano, la squadra di Vagno, Sherry vuole ascoltare la canzone Gerusalemme. Buona giornata. Buongiorno Radio Puglia, la squadra di Vagno oggi vuole ascoltare Let Me Be. Buongiorno da Conversano, la squadra di Vagno oggi vuole dedicare al nostro Sherry la canzone di Pino Daniele Napoli. Buongiorno Radio Puglia, la squadra di Vagno da Conversano vuole ascoltare la canzone Paolo Vallese. Ciao Maurizio, mi chiamo Angela e sono io quella della squadra di Vagno. Maurizio, devo ringraziare anche i nostri datori di lavoro. Buongiorno Maurizio Bello da Conversano, la squadra di Vagno vuole ascoltare la canzone di Jimmy Sax e per piacere mettila e non fare come ieri che non mi hai messo la canzone che ti avevo
0: ricevuto. Senti Angela, devi cambiare mestiere, vieni qui a Radio Puglia che io vengo a lavorare dove sei tu e fai la scaletta e li metti tutti tu. Come li richiedi tu, cara Angela e Bran, li richiedono tante altre persone. Quindi fai la brava, che non me la metti. E io devo accontentare pure mia moglie, non è che lo posso mettere solo a te. Un po' a tutti. Un po' lo metto a mia moglie, oggi lo metto a te.

mangiare. Angela, sei invitata prossimamente, come vengo dalle ferie, fatti sentire che ti do il mio numero e ti porto a mangiare. Ti piace il pesce o la carne? Fammelo sapere.

0: arrabbiare oggi, hai capito?
1: No, però ora sono io arrabbiata, scusami.
0: No,
1: ho capito, prima prometti a me, sono in lista d'attesa, dobbiamo andare a cena insieme, mo prometti qua, così vabbè.
0: Sento forte adesso.
1: Infatti. C'è un.
0: Vedi mo?
1: È uguale, Maurizio.
0: No,
1: è uguale. Va un po' meglio?

0: sì.
1: Con noi donne.
0: La lavanderia ci fa gente.
1: E lo so che tu ce l'hai, sei molto bravo.
0: Allora, cara Angela, non te la prendere. Adesso, dato che vuoi cambiare la radio, non so che marca hai, Telefunken?
1: Prenditi. Ma no, dove devi andare, Angela? Con noi devi stare.
0: Prenditi una.
1: Una
0: marca.
1: Non ti
0: prendere Sony, una Sony. Cambia la radio, prenditi una Sony che suona meglio.
1: Stai con noi, Angela, perché come Radio Puglia non ce ne sono.
0: Santa pazienza. Santa pazienza.
1: Ma vedi anche quanto tempo ti stiamo dedicando stamattina, perché ti vogliamo bene, è giusto?
0: Sì, lo so che richiede tutta la squadra di bagno, ma ci sono le altre squadre che richiedono anche, quindi. Vabbè, speriamo che ci siamo capiti. È invitata a pranzo personalmente da me, Angela.
1: Mai fregata.
0: Della squadra di Vagna.
1: Sono due anni.
0: E verrà anche Rosangela insieme a te.
1: Beh, meno male. Andiamo a pranzo a Cristo
0: Re. Angela, sei invitata insieme a Rosangela.

0: Rita la diva, della tua carissima cugina, tanti auguri di buon anniversario.
1: Maurizio, non da retta, solo io posso farti arrabbiare, non da retta.
2: Oh, angata tu dischi, bagna e palle! Ciao, ma la fai ascoltare cioccolata che stamattina mi sento fondente?
3: Mori, sono Anthony.

0: questa la canzone ha rubato i sentimenti. Buongiorno da Leopuglia, Tonino mi sta stressando, vuole ascoltare la canzone di Anthony.
1: Come fa la signora?

0: messaggi di nuovo. Che non ti invita a mangiare quest'estate, eh?
1: Angela, io voglio andare.
0: Fai il fioretto domani. Domani mattina, Angela, fai il fioretto, perché dobbiamo andare a mangiare io, tu e Rosangela.
1: Bravo, vero? Esatto. E in quell'occasione mangeremo tantissimo, perché pagherai tu, mamma.

0: picchiate il marito.
1: Basta che parli.
2: A me piacerebbe sentire il marito di Angela, sarebbe simpatico.
0: Vabbè, tanto quando devi venire a mangiare saremo solo io, lei e te.
2: Brava. Ma può portare pure il marito, dai.

0: La prima solleva i peli, la seconda procura un'erezione e la terza?
1: La terza ve la lasciamo immaginare, cari coniglietti, perché Filippo...
0: Filippo, con regolazione di eccitazione, taglia linguette, nuovi fori al climazone, è rivoluzionario dentro.
2: Hai sentito, Angela?
1: Filippo ti sganghera.

Buongiorno Radio Puglia, buongiorno Maurizio, la squadra del bagno. Se entro 10 minuti non metti la canzone Gerusalemme, giuro, dico giuro, che cambio mia moglie, lo giuro.

0: per me.
1: Con Acquapark Ignazi all'estate, quando arriva, arriva! Non stai più nella pelle? Trasforma il tuo weekend in leggenda. L'anteprima più calda del sud Italia ti aspetta il 6 e 7 e ancora il 13 e 14 giugno. Cavalca l'onda prima di tutti e risparmia. I coupon sconto sono validi anche la domenica. Scaricali su acquaparkignazia.it. Ci vediamo il 6, 7, 13 e 14 giugno. Acquapark Ignazia, un mare di divertimento. Sogni un sorriso perfetto? Contatta Lela Consulting, l'eccellenza del turismo dentale in Albania su Bari. E il tuo sogno diventerà realtà risparmiando sino al 70%.
2: Lela Consulting collabora con Lela Dental di Tirana. Con 38 anni di esperienza in odontoiatria e implantologia dentale, segue con cura i pazienti dal viaggio in Albania fino al rientro a casa.
1: Lela Consulting, via Giuseppe Palmieri 25, Bari. 393 45 81 472.
3: Ti svegli col mal di schiena?

0: pochi giorni. Dove siamo? Da 20 anni ci trovi sempre a Bari, in via Olisio, zona Santa Caterina. Vieni da Sogni Blu e scegli il materasso che vuoi tu.
1: Possiedi oggetti in oro e argento che non usi più? Banco Metalli li valuta alle più alte quotazioni del mercato. Autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Banco Metalli Italiano, a Mola di Bari, in via di Bagno 56, nei pressi della chiesa di Loreto. 080 473 4686.
2: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai Tucson Dark Line con cerchi satin grey e griglia cromata nera. Tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 0,78%. In 35 rate da €398 al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 19.893 euro. Offerta valida fino al 30 giugno. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da
3: concessionaria ufficiale Hyundai Marino Out Planet, a Bari, a Monopoli e a Trani.
4: Allora, noi cerchiamo di accontentare tutti quanti, mandiamo messaggi belli, brutti, buoni, tutte le maniere, anzi, quando possiamo accontentare mettiamo anche dei brani, eh? E allora, provate a chiamare le altre radio. Vedete.
5: Non provate a chiamare. Chiama quell'altro.
4: Che ci fosse stato uno che avesse portato
5: che cosa?
4: Mezzo chilo di ciliegie dietro la porta, le avrei anche pagate, perché non è il costo del mezzo chilo delle ciliegie, è il pensiero. Hai capito?
5: Ho capito.
4: Questi sono tutti amici del buon tempo. Gli amici del buon tempo sono come dice quello?
5: Il vento, non lo so, questo io non lo conosco.
4: Il vento se li porta?
5: Non lo so.
4: Santa Pazienza da Cosenza, come Santa Fiorenza che disse Checco Zalone.
5: Dobbiamo fare dei saluti.
4: Sì,
5: pure. Salutiamo.
4: A pagamento?
5: No, è tutto
4: perché
5: gratuito.
4: Per il compleanno adesso bisogna mandare.
5: Sì.
4: L'IBAN ve lo spediamo, dovete inviare 30 euro per ogni compleanno, quindi non prenotate più compleanni. Prima il bonifico.
5: Facciamo dei saluti, dai, salutiamo Michele e poi arriverà. Salutiamo.
4: Ma tu sai che prima per fare le dediche portavano i soldi alla radio.
5: È vero?
4: Te la ricordi?
5: No,
4: portavano 500 lire, 300 lire, 1000 lire per fare la dedica.
5: Hai visto che
4: si usava in una radio di Monopoli, che non c'è più, Radio Antenna di Monopoli. E c'è uno, vive ancora, si chiama Carlo Pelle. Ciao Carlo Pelle, se stai ascoltando.
5: Di Monopoli?
4: Incassavano i soldi, facevano il programma, incassavano i soldi delle dediche nelle buste. Davvero.
5: Ho capito. Va bene, non
4: faremo
5: ero a conoscenza di questo.
4: Faremo lo stesso.
5: Faremo lo stesso, sì. Va bene. Metteremo la busta, okay?
4: Altrimenti
5: la cassetta.
4: Io blocco gli ascoltatori. Vedi, Angela sarà la prima che sarà bloccata.
5: Ma no, la mia amica Angela.
4: Prima
5: ciao,
4: deve venire
5: Angela
4: a mangiare al ristorante. Dopo che mangia al ristorante la sblocchiamo.
5: Ok,
4: vero?
5: Va bene.
4: Facciamo una messa a punto.
5: Va bene. Come dici tu, Maurizio.
4: No, non ti preoccupare, stiamo scherzando. Allora, chi dobbiamo salutare?
5: Stiamo scherzando, Angela, salutiamo il nostro amico Michele Stassolla. Questi saluti arrivano da parte di Pasquale. Dice, ragazzi, oggi lo vedo triste, quindi è un po' preoccupato. Dobbiamo poi salutare il nostro amico Roberto, che ci scrive dalla Spagna e dice un saluto alla mia radio preferita, Besos. Poi c'è un messaggio di Loredana per la sua amica Gianna, dice vogliamo sentire la tua voce in radio. Salutiamo poi la nostra amica Rossella, un saluto.

0: saluto anche a Peppino e Concepita che ci chiamano da Fasano. Auguri a Francesco per i suoi 50 anni e arrivano da parte della figlia Gaia, e un saluto anche al nostro amico Fabio.
1: Ciate che salta cioccolatti.
2: Maurizio, mina da bare ancora, mi fai ascoltare la canzone di Marco Massini, vaffanculo, grazie.
3: Maurizio, Rosangela, a me piace la signora Angela perché ogni mattina ha il pensiero.
4: Chi non ascolta Radio Puglia in compagnia o è un ladro o è una spia, yeah!
5: Buongiorno, c'è la signora di sfogare.
6: Ciao, sono il marito di Angela, posso venire anche a mangiare?
7: Buongiorno Maurizio, facci sentire Angela di nuovo.
8: Maurizio, ti piace fare il triangolo, eh?
7: Se io posso cambiare, tutti possono cambiare, tutto il mondo può cambiare, ciccio!
9: Maurizio, se proprio ti vuoi vendicare, metti la canzone Bella Stronza.
10: Radio Puglia, buongiorno a tutti voi. Un ringraziamento per dare gli auguri a Peter per il suo compleanno.
11: Buongiorno Maurizio, volevo fare un saluto a Vincenzo del panino che ci fa divertire ogni sabato sera.
12: Maurizio, io ti posso portare soltanto i vermi, le ciliegie sono finite.
13: Maurizio, sono Nicola, tanti auguri a Nicola Ciavarella.
14: Uè, Maurizio, buongiorno, mi fai ascoltare? Oh, ma sono scordato.

0: per me.
1: Con Acquapark Ignazia l'estate, quando arriva, arriva! Non stai più nella pelle? Trasforma il tuo weekend in leggenda. L'anteprima più calda del Sud Italia ti aspetta il 6 e 7 e ancora il 13 e 14 giugno. Cavalca l'onda prima di tutti e risparmia. I coupon sconto sono validi anche la domenica. Scaricali su acquaparkignazia.it. Ci vediamo il 6, 7, 13 e 14 giugno. Acquapark Ignazia, un mare di divertimento. Sogni un sorriso perfetto? Contatta Lela Consulting, l'eccellenza del turismo dentale in Albania su Bari. E il tuo sogno diventerà realtà risparmiando sino al 70%.
2: Lela Consulting collabora con Lela Dental di Tirana. Con 38 anni di esperienza in odontoiatria e implantologia dentale, segue con cura i pazienti dal viaggio in Albania fino al rientro a casa.
1: Lela Consulting, via Giuseppe Palmieri 25, Bari. 393 45 81 472.
3: Ti svegli col mal di schiena? E se fosse

0: materasso che vuoi tu. Possiedi oggetti in oro e argento che non usi più? Bancometalli li valuta alle più alte quotazioni del mercato. Autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Bancometalli Italiano, a Mola di Bari, in via di Bagno 56, nei pressi della chiesa di Loreto. 080 473 4686.
1: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai Tucson Dark Line con cerchi satin grey e griglia cromata nera. Tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 0,78%. In 35 rate da €398 al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 19.893 euro. Offerta valida fino al 30 giugno. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da
2: concessionaria ufficiale Hyundai Marino Auto Planet, a Bari, a Monopoli e a Trani.

0: Charmaine. And shit, and I know I su calo. Hey, ma go, sta vei.
1: Cua, cua, cua il sudore, fatelo cuare. Oh.

0: a Giovanna di Ranieri.
1: Maurizio, se non metti il Signore mio pastore, io cambio tutto.
2: Angela, non ti preoccupare, dai, la spingo io la carrozzella, Angela.
3: E chi è? Vai, stai!

0: abbraccio a mio padre da me, Terry e mamma.
1: Maurizio, se non mi metti la canzone che ti ho chiesto, io cambio tutto mia moglie.

0: state al mare, chissà quante persone sono al mare stamattina, si stanno belle lì a sollazzare al sole sulla spiaggia. Beati loro, veramente. Anche perché questo è il periodo migliore per essere al mare, vero Maurizio?
1: Salutiamo.
0: Non ci sono tanti turisti.
1: La Giovanna che sta arrosolandosi come una lucertola.
0: Che
1: Anita,
0: bello, Giovanna, pensaci.
1: Ex moglie di Garibaldi, Angelica Mandinga. Buongiorno.
2: L'esperienza dei laboratori dermocosmetici Easy Pharma e la naturale efficacia di erbe e fiori si incontrano e danno vita a Easy Derma, la linea completa di prodotti per la tua igiene quotidiana. Doccia shampoo, intimo donna, intimo mare e sport e Easy Derma igiene quotidiana. Quattro delicate fragranze adatte ad ogni tipo di pelle che sapranno donarti una carezza naturale tutti i giorni, lasciando la tua cute morbida e setosa. Easy Derma, quando l'igiene personale diventa un gesto d'amore, solo nelle migliori farmacie, parafarmacie e sanitarie. neweasyfarma.com.
3: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
4: Con Acquapark Ignazia l'estate, quando arriva, arriva! Non stai più nella pelle? Trasforma il tuo weekend in leggenda. L'anteprima più calda del Sud Italia ti aspetta il 6 e 7 e ancora il 13 e 14 giugno. Cavalca l'onda prima di tutti e risparmia. I coupon sconto sono validi anche la domenica. Scaricali su acquaparkignazia.it. Ci vediamo il 6, 7, 13 e 14 giugno. Acquapark Ignazia, un mare di divertimento.
5: Digeso Motors Group, l'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Steel, Eco, Oliomac, Castellari e Grillo. Digeso Motors Group, a San Nicandro di Bari, in corso Vittorio Emanuele III 233. E-commerce su digesomotors.com. Per la manutenzione della tua auto, scegli Autofficina Abbinante.
6: Dall'Autofficina Abbinante, diagnosi e riparazione della tua auto, riparazione vetture ibride ed elettriche, inoltre vendita e assistenza pneumatici.
5: L'Autofficina Abbinante adesso è anche centro revisione per dare un servizio sempre più efficiente.
6: Autofficina autorizzata Renault e Plurimarche Abbinante. Via Ponte 47L, Bari Carbonara, 080 503 2026.
7: Ciao Ada, come va?
8: Ciao Rita! Sono in crisi con le scarpe che dovrò indossare al mio matrimonio. Quello che ho visto in giro non è realmente ciò che desidero.
7: Ma perché non vai da Roberto Bellino, a Castellana Grotte? Io ho fatto realizzare lì le calzature per il mio matrimonio e anche mia madre è la mia testimone, grazie alla possibilità di scegliere tra la loro vasta gamma di tessuti o addirittura utilizzare lo stesso tessuto del tuo abito. L'esclusività è garantita.
8: Stupendo!
7: Roberto Bellino, via Caduti di Russia 14 a Castellana Grotte, 329-72-155-83.
9: Radio Puglia, dipinge la tua estate!

0: Ore, ja, ja, sono nato prima io e dopo è nato Aleus.
1: Buongiorno Maurizio, come stai? Sono Angela Riuzzi, la cassiera del Penny Market di Noci. Vorrei salutare Lina, zia Teresa.

0: 3, 2, 8, 1, 9, 7, 0, 9, 9, 7. Lascia il tuo messaggio dopo il segnale acustico.
1: Buongiorno Angela, ti abbiamo chiamato per farti gli auguri di buon compleanno.
2: Angela, tanti auguri da parte di Sandra, tua nipote.

0: Ludwig.
1: Pronto?
0: Pronto?
1: Angela, dove stai? Ti stiamo chiamando? È la 5ª volta che ti chiamiamo da Radio Puglia per farti gli auguri di buon compleanno.
2: Buongiorno Angela.

0: no, e ridi.
1: So, Radio Puglia.

0: una bella gita fuori ed ecco il risultato. Grasso, erba, fango. Non siete stanchi delle solite macchie ostinate?
1: No! Off-road o città, noi sappiamo sempre come lasciare il segno. Nuova BMW F450 GS. Il gioco si fa sporco. Scoprila dal 12 giugno in tutte le concessionarie BMW Motorrad e prenota il tuo test ride.
2: Come passa l'estate un imprenditore? Con un lungo viaggio tra richieste di aumento di stipendio dai dipendenti e chilometri di tasse da pagare.
3: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800 600 100.
4: Cambi casa? Problemi di smontaggio e rimontaggio mobili? Ti mancano i mezzi? Affidati alla professionalità di Traslochi Amoruso. Traslochi Amoruso è accurato servizio di traslochi in tutta Italia con smontaggio, imballaggio, trasporto e rimontaggio. Inoltre custodia di mobili in sede e autoscale per traslochi fino al 12° piano. Traslochi Amoruso, a Bari, via Vassallo 23, 080 548 41 43, amorusotraslochi.it.
5: Estate, relax e lavoro senza interruzioni con Angel Cell, la linea internet potente pensata per partite IVA, B&B e liberi professionisti, per non lasciare mai i tuoi clienti senza wifi. Scegli Angel Cell, potenza, stabilità e velocità sempre a portata di click, a Castellana Grotte, Conversano e Monopoli. Seguici sui social.
6: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai i20 Dark Line con cerchi glossy black e tetto a contrasto. Tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,40%. In 35 rate da €250 al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 9.552 euro. Offerta valida fino al 30 giugno. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da
7: concessionaria ufficiale Hyundai Marino Auto Planet, a Bari, a Monopoli e a Trani.

0: impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
1: Ma che felicità scodinzolare!
0: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
2: Radio Puglia, meteo.
3: Un saluto agli ascoltatori di Radio Puglia da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo.
4: Alta pressione, lieve cedimento per questa giornata di giovedì, maggiore instabilità l'avremo proprio sulla Puglia, che verrà lambita dalla coda di una perturbazione diretta sui Balcani. Temperature in calo per correnti più fresche con aumento della ventilazione nella giornata di domani. Poi nuovo rinforzo dell'anticiclone dal fine settimana, tempo stabile, temperature in graduale risalita. Tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
5: Buongiorno Radio Puglia, sono Pietro Di Turi, qui c'è il mio amico Giovanni, numero uno, e gli voglio fare tantissimi auguri per il suo compleanno da parte mia e di tutti i colleghi di lavoro. Grazie.

0: Inizio conto alla rovescia.
1: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
2: Fatto! I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
3: Ciao, sono Giorgia Palmas. Rilassiamoci con le offerte di Acqua e Sapone. Il fondotinta Rimmel Multitasker è a 11,90€. Il Maxi Blush e la Terra Natural Bronze sono a 7,90€. Da Acqua e Sapone li trovi insieme alla Cipria Stay Matte Trasparente in omaggio. Sotto l'ombrellone porta l'enigmistica Acqua e Sapone. In negozio trovi il primo numero mensile a 1€. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.

0: 110 euro al grammo.
1: Il palmo d'oro a Trani, Molfetta, Giovinazzo, Acquaviva, Castellana Grotte, Noci, Massafra, Brindisi, Lecce e a Putignano, in via Estramurale a Mezzogiorno 42.
2: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
3: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Service Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
4: Dal 16 al 20 giugno, in Villa Comunale Tacconi a Castellana Grotte, Vibra Music Fest. Dal pomeriggio sino a sera, incontri, laboratori ed eventi gratuiti. Vibra Music Fest, direzione artistica e coordinamento di Casa Musicale Luisi. Sabato 20 giugno, ore 20:30, DJ Mix Contest. Una sfida di beat, tecnica e creatività che vede protagonisti i migliori DJ emergenti. A cura dell'Associazione Culturale Sartoria degli Artisti ETS.
5: Ciao Maurizio, sono Angela Conforti. Volevo ringraziare Angela Liuzzi per i saluti che mi ha fatto tramite Radio Puglia. Inoltre saluto Teresa, la moglie di Pinuccio l'estetista. Poi saluto Lina con un forte abbraccio.
6: Ciao Radio Puglia, buongiorno, sono Franco. Volevo fare gli auguri a Teresa per il compleanno e volevo dedicargli la canzone di Milord Bau Bau. Grazie e buona giornata.
7: Radio Puglia.

0: Allora, siamo arrivati quasi a mezzogiorno, adesso dobbiamo consigliare cosa mangiare oggi.
1: È vero.
0: Che cosa hai di pronto, Rosangela?
1: Niente, Maurizio, perché? Devo fare dei saluti.
0: In dieta?
1: In dieta, io in realtà qualcosa di pronto ce l'ho.
0: Ha detto il dottore che devi mangiare, che stai diventando pelle e ossa.
1: Allora,
0: ma raccomando, mettiti col pensiero oggi. Che
1: oggi
0: si mangia,
1: pesce.
0: Vieni a casa.
1: Oggi pesce.
0: Beh, ci vuole per un bel piatto di rigatoni alla matriciana. Dai.
1: Senti, Maurizio,
0: sì?
1: Dobbiamo consigliare un menù di quelli a uso nostro,
0: sì,
1: no?
0: Sì,
1: come
0: sì,
1: si suol dire.
0: Sì, sì, sì, sì.
1: Che cosa abbiamo? Allora,
0: sì?
1: Noi ci siamo
0: che
1: detti che dobbiamo consigliare
0: sì?
1: un menù afrodisiaco, è vero,
0: sì?
1: Maurizio? Perché vogliamo.
0: Quelli piacciono a me, è vero, presidente? Tantissimo. Li ho inventati io, gli afrodisiaci.
1: In realtà, caro Maurizio, non esiste un menù afrodisiaco. Per rendere afrodisiaco una qualsiasi ricetta è sufficiente.
0: Lasagna tu un peperoncino.
1: Bravissimo!
0: Con Viagra da Calabria.
1: Il peperoncino.
0: Questo
1: oppure
0: lo chiediamo
1: zenzero.
0: A Carmina di Cariati. Portaci il peperoncino, la conserva squanta.
1: Ah, che buona!
0: Quella rossa.
1: Mamma mia, che buona!
0: Come la fa lei, non la fa nessuno.
1: Oppure dovete aggiungere o consumare dei cibi ricchi di zinco e fosforo, come ad esempio i crostacei, ragazzi, oppure l'avocado, o anche il cioccolato.
0: Non l'avocado, quello.
1: No,
0: l'avocado
1: non ci serve. Avocado!
0: Mi raccomando.
1: Ecco, ad esempio io tra gli antipasti potrei proporvi una tartare di salmone con avocado, lime e zenzero, oppure le classiche ostriche crude.
0: Oppure
1: cosa ne pensi?
0: Semi africani, semi di ca.
1: Semi di che?
0: Di ca.
1: Vado al secondo, Maurizio. Filetto di salmone al forno in crosta di mandorle e pepe rosa, accompagnato da asparagi croccanti. E come sono gli asparagi croccanti? Oppure ho anche un dessert, ragazzi, tortino dal cuore morbido al cioccolato fondente, ragazzi, almeno al 70%, con un pizzico di peperoncino.
0: Ecco, per finire accendiamo.
1: Cioè, ma io vuol sapere come si mangia
0: una
1: qua.
0: Bella

0: Hanno richiesto il signore pastore, ma non è che questi sono i testimoni di Geova che l'hanno richiesto. Mi è venuto il dubbio.
1: Ma tu lo sai che
0: il signore pastore?
1: No, è un canto di chiesa, io l'ho cantato tante volte.
0: Signore pastore.

0: Maurizio, puoi salutare Leo? Mi dici che la Louis Vuitton a lavoro non si porta, grazie.
1: Gianna, ti è piaciuto il giro sul Dagadà? E ora ritorno a lavorare.
2: Maurizio, che ne dici? Due paccheri alla pescatrice, vanno bene?
3: Buongiorno Maurizio, volevo fare un grande saluto a Maico del mio, detto il bombone, e Pio, detto il ferro filato.
4: Wey wey Radio Puglia, buongiorno, sono Nicola.
5: Ma dopo la cena afrodisiaca si conclude o amo pigliare un brioschi?
6: Questa sì che è musica di Radio Puglia, musica e cultura.

0: Buongiorno Radio Puglia, alla notte dormo, alla mattina.
1: Mauri, sono la tua amata Sissi, ciao Rosangela, tesoro, a me piace la prima in aggiunta con la panna montata. La duro, follemente.
2: Mi piace, è buona, sì.

0: Stamattina sono andata a raccogliere le banane, sì, sì. Mamma mia, com'erano dure. Eppure un po' storte, come piacciono a te. Salutiamo tutti i ragazzini che non stanno andando a scuola.
1: Ah, che bello, tutti a casa.
0: Tutti al mare in questi giorni.
1: Le mamme le vedo già.
0: Tutti con i capelli rizzati.
1: Esatto, con i capelli stretti. Vabbè, teneteli occupati questi ragazzi. Impegnateli in casa, mandateli le colonie.
0: Oppure mandateli a Cristo Re.
1: Esatto.
0: Mandatela a Cristo
1: Noi stiamo
0: Re.
1: Per cominciare con
0: abbiamo,
1: il Grest.
0: Brava, abbiamo la parrocchia dei bambini non accompagnati dalle nonne.
2: Radio Puglia.
0: Vincenzo. Ti ammazzerò. Quest'anno fa 50 anni di matrimonio.
1: Esatto. Stavo per dire, vedi, sa tutto Maurizio. Vincenzo a brevissimo festeggerà i suoi 50 anni di matrimonio. Che donna fortunata.
0: Mia suocera aveva un marito che era alto 1,52. Però sai che diceva? Face nudi che vasci, ma arriva tutto avanti.
2: Radio Puglia. Radio Puglia. Radio Puglia.

0: Lazio, sono Angela Conforti. Volevo ringraziare Angela Liuzzi per i saluti che mi ha fatto tramite Radio Puglia. Inoltre saluto Teresa, la moglie di Pinuccio l'estetista. Poi saluto Lina con un forte abbraccio. Ciao Lina, sei una simpaticona di donna. E noi tutti, Angela Liuzzi, zia Teresa, Pinuccio l'estetista, Paolo mio marito, ti amiamo tutti.
1: Poi Maurizio, mi saluti tutto lo staff Colonna, in particolare Upon.

0: Non conta l'altezza, conta come lo si usa. Il membro. Sì, sì, certo. Secondo.
1: Allora io aggiungerei, ragazzi.

0: Angela della Divanio ha cambiato radio, si è comprata una bella Sony da Euronics da Conversano. Salutiamo Gianfredo e company di Euronics a Conversano in via Lago Sassano.
1: Ciao
0: e
1: ragazzi,
0: il nostro amico anche Vito e Alessandro.
1: Quindi ciao ragazzi, tutti quelli che lavorano.
0: Grazie per aver dato questa radio nuova ad Angela. Attenzione, Angela,
1: male,
0: c'è un regalo per te, la lavatrice te l'ha
1: in
0: comprata
1: omaggio
0: a Radio Puglia. Vai a ritirarla.
2: Radio Puglia.

0: Maurizio, Los Angeles, buongiorno, sono Maria di Pezzi di Greco. E basta con sta Angela, c'è la mia amica che ti ascolta da 40 anni e non dice mai niente, così tranquilla, così serena. Ti ascolta, canta, balla, tranquilla, serena. Quindi lascia stare, un angelo se ne va, quali angeli sono.
1: Ciao cara, salutiamo tutta a Pezzi di Greco.
2: Sì.
1: Ciao ragazzi, che bel paese, Pezzi di Greco, vero?
2: La macchia di monte contratta di Monopoli si pulisce con la Pezza di Greco.
3: A questo

0: siamo andati anche a Chi l'ha visto.
1: Quando
0: anzi, Chi l'ha vista.
1: Leone non si può parlare.
0: Spari, spari. Non c'ha più la faccia neanche di messaggiare.
2: No,
0: Angela,
2: è occupata, sta cucinando, sta preparando il pranzo.
0: Sta lavorando. Messaggio, Angela. Se no ti chiamo io.
2: Ricordiamo il numero. Maurizio, forse ha dimenticato il numero.
0: No, ma la chiamo io.

0: tu con questa, ma
1: chi è? Vediamo se mi risponde, ci parlo io.
2: Risponde il servizio di segreteria telefonica del numero 3,
1: perché è momentaneamente 9, 7, occupata, 9, 3, 1, non facciamo 7, sentire 8, il 1. Numero.
2: Va lascia bene. Il tuo messaggio dopo il segnale acustico.
1: Lasciamo il messaggio.
0: Buongiorno Angela, ti abbiamo chiamato perché l'altra richiesta che hai fatto te la possiamo mettere adesso o pur domani?
3: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta, fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa, un sapore che ti Puglia.
4: Che sia un trullo storico o una moderna piscina, l'arte della pietra di Maltin unisce tradizione e innovazione grazie alla progettazione e realizzazione chiavi in mano di edifici pubblici e privati in Puglia e in tutta Italia. Trulli, masserie, piscine, giardini, impianti d'avanguardia, muretti e rivestimenti con la pietra pugliese e albanese. A Fasano, l'arte della pietra di Maltin. La tua visione, la nostra maestria. 340 821 46 74.
5: Pranzo e cena ad un passo dal mare, al ristorante Alba Chiara di Savelletri, dove mangiare e rilassarsi è un vero piacere.
6: La buona cucina marinara della tradizione pugliese, preparata al forno e alla brace, da chef d'esperienza. Inoltre, ricci e frutti di mare crudi, carpacci e tartar di pesce appena pescato, accompagnati da una selezione pregiata di vini.
5: Ristorante Alba Chiara, freschezza, qualità ed accoglienza. A Fasano, strada provinciale 90, frazione di Savelletri, 339 53 65 65 9. Ristorante Alba Chiara. Chiara.it, aperto tutti i giorni.
7: Cambi casa? Problemi di smontaggio e rimontaggio mobili? Ti mancano i mezzi? Affidati alla professionalità di Traslochi Amoruso. Traslochi Amoruso è accurato servizio di traslochi in tutta Italia con smontaggio, imballaggio, trasporto e rimontaggio. Inoltre custodia di mobili in sede e autoscale per traslochi fino al 12° piano. Traslochi Amoruso, a Bari, via Vassallo 23, 080 548 41 43. Amorusotraslochi.it.
8: Fermatevi un momento e riscoprite i piaceri del palato.
9: La Locanda del Riccio propone ottime specialità preparate con assoluta maestria. Ricette uniche a base di pesce appena pescato.
8: La Locanda del Riccio, strada provinciale 90 a Savelletri. 3890 25 89 95. Su Facebook La Locanda del Riccio.
10: Di Geso Motors Group, l'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Steel, Eco, Oleomac, Castellari e Grillo. Di Geso Motors Group, a San Nicandro di Bari, in corso Vittorio Emanuele III 233. E-commerce su digesomotors.com.

Salve, sono due giorni che richiedo le canzoni e non me le mettete. Se nemmeno oggi, fino alle 12, non me la mettete, da domani cambio radio.

0: se l'è portato via.
1: Se l'è portato via con sé.
0: Angela, non mi deludere.
2: Radio Puglia.
0: Verrai al matrimonio mio, Rosangela?
3: No, io non ho capito. Che faccio? Il terzo incomodo stamattina.
0: Testimoni di matrimonio.
3: Ci sono io e lui.

0: giorni che richiedo le canzoni e non me le mettete. Se nemmeno oggi, fino alle 12, non me la mettete, da domani cambio radio.
1: Mamma, vedete se è vero.
2: Ho scritto t'amo.
1: E domani mattina ti permette a messaggiare, ti blocco. O ti sposi con me, o sta storia deve finire. Ho scritto t'amo sulla sabbia per te, è vero Angela?
3: Mamma
1: o
3: mia,
1: si sposi con me, o sta storia finisce.
3: No, vabbè, non ce la posso fare oggi, Maurizio. Io sono gelosa.
0: Sono due giorni che richiedo le canzoni e non me le mettete. Se nemmeno oggi, fino alle 12, non me la mettete, da domani cambierà.

0: due giorni che mi chiedo le canzoni e non me le mettete. Se nemmeno oggi, fino alle 12, non me la mettete,
1: è scaduto
0: da domani
1: il tempo.
2: Segreteria telefonica.
1: Maurizio,
2: del
1: è
2: numero
1: scaduto il tempo,
2: 3,
1: le 12
2: 9,
1: sono passate.
2: 7, 2, 3, 1.
3: Non hai perso al telefono. Mi
1: niente,
3: ha
1: Maurizio.
3: No,
1: ti
3: mi ha abbandonato.
1: Esatto, è scaduto il tuo tempo. Basta, rassegnati.
3: Sei dotto e abbandonato. Angela, non devi fare così. Io ti amo. Dai.
1: E basta ora. E dai. Cioè, ragazzi, mia presenza. Lui corteggia un'altra donna.
0: Salve, sono due giorni che mi chiede le canzoni e non me le mettete. Se nemmeno oggi, fino alle 12, non me la mettete, da domani cambio orario.
1: Sono le 12:05, basta!
3: Anche questa per

0: Non risponde.
1: Solamente
0: Angela, tu sai fare solo i messaggi.
1: Angela, non rispondere, Angela. No, vabbè, Angela, scusami. Avevamo l'occasione per rivendicare tutti gli uomini che ci trattano male. Tu che fai, rispondi. Vabbè, sei innamorata, vero? Buongiorno, Angela.
0: Non risponde, se n'è andata.
1: Basta, se n'è andata. Hai visto, seguiti il mio consiglio.
2: Maurizio, no, non me ne sono andata. C'era il titolare, non potevo parlare.
1: Hai capito?
0: Passami il titolare.
1: No, vabbè, Angela, io
2: mi fate licenziare.
1: Allora, Angela, tanto se sei licenziata ti assumiamo qui a Radio Puglia.
2: No, cioè, domani sempre attiva la squadra di
1: Brava. Bari. Come stai, Angela? Mamma mia.
0: Allora, adesso ti dobbiamo dedicare una canzone.
1: Dobbiamo andare a cena, io, tu e Maurizio.
0: Questa canzone è tutta per te. Adesso apri.
2: Grazie, Maurizio. Grazie, Rosangela.
0: Cioè,
1: no, vabbè, io non ce la posso fare, Angela. Lo dobbiamo maltrattare.
3: Sono due giorni che richiede le canzoni e non me le mettete.
2: Se no, no, però avete fatto capire come erano tutti in un giorno. Quelli sono messaggi di maggio.
1: Diglielo, Maurizio, diglielo, Angela. No,
0: senti sta canzone.
1: Aspetta, Angela, aspetta, tesoro.
4: Perché è troppo tempo che ho tante cose dentro.
0: Buona giornata, Angela.
4: Tante cose che ti voglio dire.
0: Tutto per te, Angela.
4: Quando ti parlo, quando ti incontro, non mi riesce mai di guardarti e nello stesso tempo fare uscire dalla mia voce qualcosa di ciò che mi
3: Salve, pensi. Sono due giorni che richiedo le canzoni e non me le mettete. Se nemmeno
4: Finisco
3: oggi, fino alle 12, non me la mettete, da domani cambio radio.
4: Se vieni ad una festa, se hai ascoltato quella canzone nella nostra radio, ma sempre
0: questa
4: come
0: è per
4: un
0: te,
4: cretino,
0: Angela.
4: Posso per dirti.
0: Speriamo che tuo marito non sia geloso.
4: Sei bella.
0: Io a mia moglie gliel'ho detto.
4: Sì.
0: Ha detto sì, fai quello che vuoi. Angela è un'amica.
4: Bella. Mi piace sempre.
1: No, vabbè, Vanna si sta illudendo che sia tutto vero questo.
0: Sì,
1: Vanna, non ti illudere.
0: Mia moglie dice picchia Davide.
1: Esatto, non ti illudere, Vanna. A casa torna.
4: E sai, mi capita di pensarti anche quando sono con gli amici.
3: Salve, sono due giorni che richiedo le canzoni e non me le mettete. Se nemmeno oggi, fino alle 12, non me la mettete, da domani cambio radio.
4: Stampata nell'aria.
0: Te la metto, tranquillo.
4: Sugli alberi, sui manifesti della
0: Solo felicità, che oggi sono un po' stanco, dov'è?
4: Su tutti. C'è il tuo viso, il tuo sorriso. Ci sono i tuoi occhi, la tua bocca. E mi dici quello che io ora voglio dire a te.
5: Buongiorno Maurizio, buongiorno Angela. Invece Mauri, Michelina è offesa con te. Però lei non cambia radio.
4: Ti amo.
5: Dice che non la pensi più. Mi metti la canzone Amami?
6: Buongiorno Maurizio, se non mi metti Gerusalemme, io metto sopra di Maria, eh?
7: Maurizio, urgentemente in direzione
8: sull'asfalto.
7: E mettetela quella
8: sopra ogni stella, nelle voci di tutte le radio, nello zucchero del caffè, in una sigaretta.
9: Maurizio, per favore, metti la canzone Io, te e il mare, Piero Cicava.
4: Gli amici dicono che sono tutto matto, che farei meglio fare una partita con loro, che sono un sorpassato. Beh, forse sarà antico, forse sarà banale, ma io ti amo ugualmente. Ti amo, amore.

0: Angela.
1: Ah, Rosangela.
0: Io dico te.
1: Io dico te.
0: Se mi chiedi.
2: Maurizio, che siamo nel. Buongiorno Maurizio, buongiorno a tutti da Nati. Maurizio, che siamo nel tema romantico. Vuoi ascoltare con il nastro rosa?
1: Ecco, va bene.
3: C'è Sissi che difende Radio Puglia, perché sempre ho detto: ascoltate a tutti quanti Radio Puglia, la Sissi.
4: Maurizio, degli antenni di entrare dentro, non stare a fumare sulla finestra là che fa male.
1: È vero, non
5: fumare. Buongiorno Vito, buongiorno.
1: Penso ad Angela.
6: Maurizio, oggi non stai mettendo neanche una canzone neomelodica.
7: Maurizio, se non mi metti la canzone del mio matrimonio, Phil, anche io da domani cambierò radio.
1: Annaggia, oggi è brutto e fatto.

0: Angela, amore mio,
1: Rosangela,
2: io e te,
0: io e te, per sempre insieme.
2: Sia nella brutta
0: e nella cattiva sorte. Io mi prenderò cura di te, Angela.
2: Io avrò cura di
0: e
2: te.
0: Di tutta la squadra di Vanni.
2: Franco Battiato, la cura a chiacchi.
0: Angela, stai scherzando.
2: Pagherò i migliori dottori per curare.
1: Cioè, non ha mai dedicato a nessuno tutto questo tempo.
2: Ragazzi, non dobbiamo nascondere.
1: Angela,
0: mi sono innamorato.
1: Beh, l'ho visto, lo vedo qui dall'altra parte, ragazzi.
0: Angela, devi sapere.
1: Dai, dillo.
0: Lo faccio io.

0: Cagliari, altri che oggi avete passato una bella giornata insieme a noi.
1: E Maurizio, ad Angela. Angela.
0: La protagonista della giornata è stata Angela della squadra di bagno, che è una bellissima donna tosta. Io lo conosco, l'ho vista in foto, ecco perché me ne sono innamorato.
1: Ho capito.
0: Noi scherziamo.
1: È chiaro, è chiaro.
0: Scherziamo.
1: Siamo
0: Angela.
1: Degli intrattenitori.
0: Ti aspetto, Angela! Questa è per te, Angela.
2: Addosso giù da capita. Che sta non mi fa respira. Io voglio la mia libertà.
0: Pure io.
2: Non una storia seria.

Mauri, però saluti Anna R, Migli e Grazia di Palese. Un bacio a Michelina. Fai finire il vocale, non a metà. Ciao.

0: Radio Puglia.
1: Dobbiamo dire che i nostri messaggi sono pieni di: se non mi mettete questa canzone entro l'una o entro le 12 faccio... No ragazzi, dai.
2: Sono un uomo che guardi solo
1: piano piano, piano piano. Ma lui è così, che lascia un po' le cose a
3: me. Padre nostro.
2: Che mi porta
3: bene. Ma là si mangia?
1: Grazie, oh, sì.
3: La mamma mangia chi fatta la nostra.
0: Radio Puglia.
4: Un saluto a Giuseppe Brandonisio, che non mi pensa mai. Ciao.

0: ha detto che non poteva rispondere immediatamente.
1: Abbiamo
0: perché
1: fissato il giorno delle nozze.
0: Esatto,
1: anche.
0: Tutto a posto. Ragazzi, io poi non mi posso opporre. Vanna, abbi pazienza.
1: Ci sposeremo,
0: qui è nato un amore.
1: Angela, mondo al mare. Tu mi aspetterai sopra lo scoglio.
0: Bonda
1: se non
0: mare.
1: Arrivi, ti scoglionerai, ma arriverò.
0: No, se non arrivi lo buttiamo a mare, sì, tranquillo. Sì. Io ci sono, vero? Io sono testimone di nozze.
1: Vabbè, ma uno quando ti aspetti sullo scoglio. Un'ora, due ore, tre ore, poi si scogliona.
0: Indifferentemente
1: ridi.
0: Ma

0: Mauri, io voglio provare due sensazioni con te.
1: Amami, perdonami in mente, sì.
2: Ma comunque se non mi mettete la canzone tra l'una all'orecchio non si stappa più, eh?
3: Maurizio, mi puoi mettere Show Must Go?

Franze che fa la focaccia migliore di Putignano. Ciao nonna! Un saluto a Calde Fragranze che fa la focaccia migliore di Putignano.

0: basta, non saluto
1: no,
0: più.
1: Cioè, saluto.
0: Maurizio, ci sono un mare di richieste entro l'una, ma come la dobbiamo sbrigare questa cosa, Maurizio? Come pensi di uscirne fuori?
2: Mauri, io voglio provare nuove sensazioni.
0: Stiamo creando un po' di confusione.
2: Come devo fare? Come devo fare? Sì. Mamma mia. Choose now, I'll hold build the scene, then a whole rate, maybe get the color boss dying.
3: Radio Puglia.

0: Buongiorno Tia, sono Sissi, ciao, come stai? Che bello. Buongiorno Mario, io mi ricordo dei vostri speaker, Patrizio Pulvento, Antonella D'Alessandro, Angela Gabriele, Massimiliano Pesce. Vabbè, io sono una vecchia, vecchio vostro radioascoltatore, radioascoltatrice, la Sissi. Mauri, io voglio provare nuove sensazioni con te.
1: Maurizio Rosangela, io vi do tempo fino alle 4, che poi finisci di lavorare.
2: Un saluto a mia madre che fa il pizzitello più buono di mattina a pranzo.
3: Non l'ho capito, che cos'è il pizzitello?
4: Il pizzitello.
3: E che cos'è, Maurizio?
4: Una pizza piccola.
3: Ah, ecco, vedi. Mamma mia, che fame che mi state facendo venire qui.
4: Però Sita si è pisciata addosso. Vedi, posso.

0: dell'isola
1: del Vigno. Buongiorno Radio Puglia,
2: un saluto dall'antigruppo e in particolare a Narita, grazie del messaggio.
1: Ciao Narita.
3: Ciao.

0: Che aveva fatto? Dobbiamo salutare. Io c'ho da fare.
1: No, dove devi andare?
0: Devi andare in banca.
1: A me hanno appena avvisato i miei familiari che non vengono a pranzo. Quindi sono sola oggi. Non devo sola. Neanche così, sono
0: aspetta,
1: sola.
0: Che mi chiamiamo ad Angela.
1: Lascia la poverina, dai. Mamma mia. Dobbiamo salutare il nostro amico Nicola, che scrive: Maurizio, puoi mettere la canzone di Nico Pandetta? Non
0: quale?
1: So chi sia,
0: No, non conosci Nico Pandetta.
1: No, maresciallo, non ci prendi, se puoi. Grazie, Maurizio.
0: È grave. Tu non sai chi è Nico Pandetta?
1: No, mi dispiace, non conosco Nico Pandetta.
0: No, possibile?
1: Possibilissimo.
0: No, adesso lo troviamo. Aspetta, guarda, Nico Pandetta.
1: Comunque bello, oggi è nato un amore qui a Radio Puglia,
0: Nico,
1: ragazzi.
0: Nico Pandetta.
1: Mi dispiace per Vanna. Secondo me sta festeggiando Vanna. È vero, Maurizio?
0: È vero.
1: Non ti illudere, perché è tutto uno scherzo, Vanna. Detto questo, io sono felicissima di essere testimone di questo nuovo amore nato quest'oggi.
0: Ma c'è un Nico Pandetta.
1: 11 giugno. Non lo conosco, Maurizio. Infatti sto temporeggiando dicevo, nato questo giovedì di 11 di luglio di giugno qui a Radio Puglia, tra Maurizio Di Bari e la nostra amica Angela.
0: E Pandetta
1: non c'è. E quindi Nicola, sì, mi dispiace, non riusciamo ad accontentarti.
0: No, ma uscirà.
1: Non è vero, ora uscirà. Salutiamo tutti
0: dopo
1: gli amici che ci hanno messaggiato questa mattina.
0: Va bene, dopo la pubblicità
1: arriva Nico,
0: arriverà
1: Pandetta.
0: Noi vi auguriamo buon appetito,
1: buon pranzo, tanti baci da Maurizio Di Bari
0: e Rosangela.
1: Ciao, torniamo.
0: Fate i bravi.

0: Attenzione!
1: Da Euronics Liuzzi a Conversano, la tecnologia di ultima generazione è di casa.
0: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
1: E per il trasporto?
0: Pensiamo a tutto noi. Consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
1: Euronics Liuzzi. La nostra forza è la professionalità. A Conversano, via Lago Sassano 26, 080 495 2906.
0: Un mondo avanti.
2: Con Acquapark Ignazi all'estate, quando arriva, arriva! Non stai più nella pelle? Trasforma il tuo weekend in leggenda. L'anteprima più calda del sud Italia ti aspetta il 6 e 7 e ancora il 13 e 14 giugno. Cavalca l'onda prima di tutti e risparmia. I coupon sconto sono validi anche la domenica. Scaricali su acquaparkignazia.it. Ci vediamo il 6, 7, 13 e 14 giugno. Acquapark Ignazia, un mare di divertimento.
3: Adrenalina e forti emozioni le vivi solo al Kartodromo 90 a Turi. Noleggia i kart 270 più veloci, performanti e sicuri per turni a tempo o gare amatoriali, aziendali, compleanni, addio al celibato o nubilato con cronometraggio computerizzato. Kartodromo 90 a Turi, sulla statale 172 Turi Putignano, a 2 km da Turi. Prenotazioni al 370 14 21 104. Aperto tutti i giorni. Seguici sui social.
4: Ti svegli col mal di schiena? E se fosse il materiale?

0: pochi giorni. Dove siamo? Da 20 anni ci trovi sempre a Bari, in via Olisio, zona Santa Caterina. Vieni da Sogni Blu e scegli il materasso che vuoi tu.
1: Ciao Ada, come va?
2: Ciao Rita! Sono in crisi con le scarpe che dovrò indossare al mio matrimonio. Quello che ho visto in giro non è realmente ciò che desidero.
1: Ma perché non vai da Roberto Bellino? A Castellana Grotte. Io ho fatto realizzare lì le calzature per il mio matrimonio. E anche mia madre è la mia testimone, grazie alla possibilità di scegliere tra la loro vasta gamma di tessuti o addirittura utilizzare lo stesso tessuto del tuo abito. L'esclusività è garantita.
2: Stupendo!
1: Roberto Bellino, via Caduti di Russia 14 a Castellana Grotte. 329 72 155 83.

Hai mai provato i veri Nutini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nutini deliziosa, un sapore che ti Puglia.

0: per me.
1: Con Acquapark Ignazi all'estate, quando arriva, arriva! Non stai più nella pelle? Trasforma il tuo weekend in leggenda. L'anteprima più calda del sud Italia ti aspetta il 6 e 7 e ancora il 13 e 14 giugno. Cavalca l'onda prima di tutti e risparmia. I coupon sconto sono validi anche la domenica. Scaricali su acquaparkignazia.it. Ci vediamo il 6, 7, 13 e 14 giugno. Acquapark Ignazia, un mare di divertimento.
2: E Luca, t'ha deciso?
3: Sì, Angel Cell è la svolta. Consulenza luce, gas e internet.
1: Fissa un appuntamento nei negozi di Castellana Grotte, Conversano e Monopoli, perché con la consulenza di Angel Cell
2: stai senza pensiero.
1: A Monopoli, Prospero Fest. Dal 10 al 14 giugno, il Porto Antico ospita scrittori, giornalisti e intellettuali di fama. Programma sul sito Prospero Fest e sui canali social. Ingresso libero. È un evento organizzato dalla Biblioteca Rendella e promosso dall'amministrazione comunale di Monopoli. Media partner Radio Puglia. Venerdì 12 giugno, ore 19, Fabio Macaluso. Ore 21, Mauro Pescio.
4: Possiedi oggetti in oro e argento che non usi più? Bancometalli li valuta alle più alte quotazioni del mercato. Autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Bancometalli Italiano, a Mola di Bari, in via di Bagno 56, nei pressi della chiesa di Loreto. 080 473 4686.
5: Buone, fresche, crocchette, Cennamo.
6: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
5: Ma che felicità, scodinzolare.
6: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.

Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni

0: mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Una sola azienda, tante soluzioni. Alba Giardini dona eleganza e originalità ai tuoi ambienti esterni per residenze estive, ville, strutture ricettive e non solo. Progettazione e realizzazione di aree verdi pubbliche e private. Vendita di piante e pietra albanese, di trani e di apricena, composa per pavimentazioni. Inoltre, noleggio di piattaforme e mezzi movimento terra. albagiardinifasano.com. Seguici sui social o chiamalo 080 23 78 500.
2: Chicchirichì!
3: La festa è qui!
4: Sì! Al Parco Giochi Chicchirichì di Conversano potete organizzare fantastiche feste di compleanno per i vostri bambini o trascorrere le giornate tra gonfiabili e giochi in un luogo sicuro e troppo divertente! Chicchirichì, il parco divertimenti di Conversano, vi aspetta in via Guicciardini, angolo traversa via Lenti, vicino al Bar Nanù 23. Seguiteci anche sui social!
5: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai i20 Dark Line con cerchi glossy black e tetto a contrasto. Tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,40%. In 35 rate da €250 al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 9.552 euro. Offerta valida fino al 30 giugno. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da
6: concessionaria ufficiale Hyundai Marino Auto Planet a Bari, a Monopoli e a Trani.
7: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì. La vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
8: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Service Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
9: Radio Puglia. Accorda i tuoi sensi.

0: Certe canzoni hanno la capacità di migliorarci la giornata, come certe bontà. Provate la straordinaria mozzarella fior di latte deliziosa, un grande classico dal sapore inconfondibile, realizzata con il miglior latte del territorio pugliese. Deliziosa, un sapore che ti Puglia.
1: Per la manutenzione della tua auto, scegli Autofficina Abbinante.
0: Dall'Autofficina Abbinante, diagnosi e riparazione della tua auto, riparazione vetture ibride ed elettriche, inoltre vendita e assistenza pneumatici.
1: L'Autofficina Abbinante adesso è anche centro revisione per dare un servizio sempre più efficiente.
0: Autofficina autorizzata Renault e Plurimarche Abbinante, via Ponte 47L, Bari Carbonara, 080 503 2026.
2: È arrivata la rivoluzione in Puglia firmata Metal GM, infissi in PVC 100% italiano.
0: I nostri infissi in PVC sono certificati in ogni ambiente perché antitossici. Acquistali con detrazione fiscale fino al 50%.
2: Visita il nostro showroom e chiedi un preventivo senza impegno.
0: Metal GM, infissi in PVC che ti fanno risparmiare.
2: Metal GM infissi, strada provinciale Bari Modugno al chilometro 84, 377 385 2414. Scopri di più su metalgm.it.
0: L'esperienza dei laboratori dermocosmetici Easy Pharma e la naturale efficacia di erbe e fiori si incontrano e danno vita a Easy Derma, la linea completa di prodotti per la tua igiene quotidiana. Doccia shampoo, intimo donna, intimo mare e sport e Easy Derma igiene quotidiana. Quattro delicate fragranze adatte ad ogni tipo di pelle che sapranno donarti una carezza naturale tutti i giorni, lasciando la tua cute morbida e setosa. Easy Derma, quando l'igiene personale diventa un gesto d'amore, solo nelle migliori farmacie, parafarmacie sanitarie.
3: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
4: Che sia un trullo storico o una moderna piscina, l'arte della pietra di Maltin unisce tradizione e innovazione grazie alla progettazione e realizzazione chiavi in mano di edifici pubblici e privati in Puglia e in tutta Italia. Trulli, masserie, piscine, giardini, impianti d'avanguardia, muretti e rivestimenti con la pietra pugliese e albanese. A Fasano, l'arte della pietra di Maltin. La tua visione, la nostra maestria. 340 821 46 74.
5: Su Radio Puglia le migliori novità del panorama musicale.
6: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Radio Puglia sono le ore 13 e 2 minuti.
1: Radio Puglia, meteo.
2: Un saluto agli ascoltatori di Radio Puglia da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo.
3: Alta pressione e lieve cedimento per questa giornata di giovedì, maggiore instabilità l'avremo proprio sulla Puglia, che verrà lambita dalla coda di una perturbazione diretta sui Balcani. Temperature in calo per correnti più fresche con aumento della ventilazione nella giornata di domani. Poi nuovo rinforzo dell'anticiclone dal fine settimana, tempo stabile, temperature in graduale risalita. Tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.

0: ma se ho questa paura sono ancora salvo.
1: Sa, prova. Sa, prova.

0: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai Tucson Dark Line con cerchi satin grey e griglia cromata nera. Tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 0,78%. In 35 rate da 398 euro al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 19.893 euro. Offerta valida fino al 30 giugno. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da
1: concessionaria ufficiale Hyundai Marino Auto Planet a Bari, a Monopoli e a Trani.
2: BMW X2, stile e sportività, tutto incluso. Tutto lo stile del design BMW X e il carattere della versione M Sport. Tutto il comfort e la tecnologia del pacchetto premium con la cura del programma di manutenzione. E tutto incluso nell'offerta. Scopri il piacere di guidare BMW X2 benzina, diesel o 100% elettrica. Prenota il tuo test drive in concessionaria e su bmw.it.
3: Ultramotor Bari e Matera, gruppo chiarito.it.
4: Pranzo e cena ad un passo dal mare, al ristorante Alba Chiara di Savelletri, dove mangiare e rilassarsi è un vero piacere.
5: La buona cucina marinara della tradizione pugliese, preparata al forno e alla brace, da chef d'esperienza. Inoltre, ricci e frutti di mare crudi, carpacci e tartar di pesce appena pescato, accompagnati da una selezione pregiata di vini.
4: Ristorante Alba Chiara, freschezza, qualità ed accoglienza. A Fasano, strada provinciale 90, frazione di Savelletri, 339-53-65-659. Ristorante Alba Chiara.it, aperto tutti i giorni.
6: Dal 16 al 20 giugno in Villa Comunale Tacconi a Castellana Grotte, Vibra Music Fest. Dal pomeriggio sino a sera, incontri, laboratori ed eventi gratuiti, dove protagonista sarà la musica di Vibra Music Fest. Direzione artistica e coordinamento di Casa Musicale Luisi. Venerdì 19 giugno, ore 20:30, Radio Banda, a cura dell'associazione Banda Castellana Grotte in collaborazione con Radio Puglia.
7: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
8: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Service Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
9: Radio Puglia.
10: Radio Puglia.
9: Uno stato d'animo.
11: Ehi, quanto mi dai?

0: Ti vedo.
1: Hai timore di sbagliare l'animazione per la tua festa? C'è Radio Puglia che ti farà ballare e saltare di gioia. Organizza il tuo party insieme a Radio Puglia chiamando o inviando un messaggio WhatsApp al 366 900 9934.

0: sono Giorgia Palmas, rilassiamoci con le offerte di Acqua e Sapone. Per stoviglie brillanti c'è Pril Excellence Gel 3 flaconi per 30 lavaggi e le Caps Excellence 4 in 1 da 56 pezzi sono a 9,99€ ciascuno. Prova anche la nuova linea di colorazione Paletti Intensive Color Cream a 3,49€. Sotto l'ombrellone porta l'enigmistica Acqua e Sapone. In negozio trovi il primo numero mensile a 1€. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
1: Come passa l'estate un imprenditore? Con un lungo viaggio tra richieste di aumento di stipendio dai dipendenti e chilometri di tasse da pagare.
2: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
3: Adrenalina e forti emozioni le vivi solo al Kartodromo 90 a Turi. Noleggia i kart 270 più veloci, performanti e sicuri per turni a tempo o gare amatoriali, aziendali, compleanni, addio al celibato nubilato con cronometraggio computerizzato. Kartodromo 90 a Turi, sulla statale 172 Turi Putignano a 2 km da Turi. Prenotazioni al 370 14 21 104. Aperto tutti i giorni. Seguici sui social.
4: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
5: Con Acquapark Ignazia l'estate, quando arriva, arriva! Non stai più nella pelle? Trasforma il tuo weekend in leggenda. L'anteprima più calda del Sud Italia ti aspetta il 6 e 7 e ancora il 13 e 14 giugno. Cavalca l'onda prima di tutti e risparmia. I coupon sconto sono validi anche la domenica. Scaricali su acquaparkignazia.it. Ci vediamo il 6, 7, 13 e 14 giugno. Acquapark Ignazia, un mare di divertimento.
6: Cambi casa? Problemi di smontaggio e rimontaggio mobili? Ti mancano i mezzi? Affidati alla professionalità di Traslochi Amoruso. Traslochi Amoruso è accurato servizio di traslochi in tutta Italia con smontaggio, imballaggio, trasporto e rimontaggio. Inoltre custodia di mobili in sede e autoscale per traslochi fino al 12° piano. Traslochi Amoruso, a Bari, via Vassallo 23, 080 548 41 43. amorusotraslochi.it.

0: L'almanacco del giorno. Giovedì 11 giugno 2026. È il 162esimo giorno dall'inizio dell'anno.
1: Siamo sotto il segno dei gemelli. La chiesa ricorda San Barnaba.
0: L'onomastico. Oggi è l'onomastico di Barnaba. Il nome ha origine aramaica e significa figlio della consolazione. Il numero portafortuna è il 3, il colore è il giallo e la pietra associata è il topazio. Accadde oggi. L'11 giugno del 2002, il Congresso degli Stati Uniti, con la risoluzione 269, ha riconosciuto ufficialmente il fiorentino Antonio Meucci come primo e unico inventore del telefono. Il brevetto del telefono fu ufficialmente intestato per la prima volta ad Alexander Graham Bell, che è anche noto nella cultura popolare internazionale come l'inventore dell'apparecchio. La risoluzione approvata dal Congresso degli Stati Uniti ha oggi riconosciuto a Meucci l'invenzione del telefono, disconoscendo così il dubbioso operato di Bell.
2: Chi è nato oggi?
1: Tra i personaggi famosi nati l'11 giugno ricordiamo John Alesi, Jobbi Covatta, Gene Wilder.
2: Le frasi del cinema.
0: Sai qual è la paura di prendere un impegno? La tua vita diventa reale. Non è più un progetto, non si basa più su un tuo desiderio. Diventa reale. Dal film Passengers, mistero ad alta quota.
2: Proverbio del giorno.
1: Chi ruba un ago poi diventa un ladro di buoi. Proverbio coreano.
0: Avete ascoltato l'almanacco del giorno.
3: Buon giovedì a tutti da Roberto. Eccoci all'appuntamento con l'oroscopo di oggi, 11 giugno 2026. Si parte dall'Ariete. Siete finalmente meno severi ed esigenti con chi vi è accanto e più comprensivi. Occhio agli imprevisti. Se agirete contenendo la fretta e l'impulsività, saprete gestirli in maniera più soddisfacente. Toro, nel lavoro sforzatevi di non seguire sempre soltanto il vostro modo di vedere e considerare le cose. Tenete in considerazione anche il parere del team. In amore saprete trasmettere fiducia alla persona amata, che vi risponderà sciogliendo ogni resistenza e abbandonandosi al vostro abbraccio. Gemelli, in famiglia chiarite che è giusto che ognuno assolva le proprie incombenze, assumendosi anche delle responsabilità. Tristezze e malumori passeranno quando vi deciderete a trascorrere una serata in allegria, insieme magari ai vostri amici. Cancro, oggi metterete troppa carne al fuoco. Sarete presi da tanti impegni e dovrete trascurare le cose a cui tenete di più. Novità nei sentimenti. Provate a comprendere perché quando incontrate quel conoscente sentite salire un groppo alla gola. Leone, dovrete prendere delle decisioni importanti. In un primo momento vi sembrerà difficile e anche faticoso, perciò cercherete di rimandare. Successivamente invece tirerete un bel sospiro di sollievo, contenti e soddisfatti dei risultati ottenuti. Vergine, potreste avere contrattempi e svolte impreviste non sempre positive nei contatti e negli spostamenti. Sforzatevi di cogliere fino in fondo le sfumature e la ricchezza interiore della persona che amate. Bilancia, è forte la necessità che le vostre idee vengano riconosciute e condivise. Non scatenate però discussioni che potrebbero poi degenerare. Avrete voglia di buttarvi a capofitto in ogni situazione, invece fareste bene ad essere più oculati. Scorpione, quando avvertite che siete arrivati ad un livello di stanchezza eccessivo, prendetevi del tempo per meditare. Vi verrà dimostrata dai colleghi molta stima. Ricordate che però, nonostante gli sforzi e la fatica, non sempre le cose riescono al meglio. Sagittario, se amate le città antiche e l'arte, accettate l'invito di un amico ad organizzare il prossimo weekend per visitare musei e mostre che vi piacciono. Fate in modo poi di vivere queste esperienze finalmente a cuor leggero. Capricorno, oggi i rapporti con il prossimo si faranno molto intensi e significativi. Non sprecate questa opportunità. Nel lavoro ci sono vecchi sospesi che stanno emergendo in tutta la loro ambiguità. Acquario, gli astri continuano a sorridervi e voi potete seguitare ad osare molto e anche di più. Vi guadagnerete anche l'appoggio di persone che contano. Stringerete nuove alleanze e gli affari ne risulteranno avvantaggiati. Pesci, non permettete ad una semplice critica di farvi cambiare d'umore, fino addirittura ad accusare un malessere fisico. Nel rapporto, aggiustando il tiro, avrete più possibilità di fare centro. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per i prossimi appuntamenti alla stessa ora. Da Roberto, buona giornata a tutti.

0: Chicchirichì!
1: La festa è qui!
2: Sì, al parco giochi Chicchirichì di Conversano potete organizzare fantastiche feste di compleanno per i vostri bambini o trascorrere le giornate tra gonfiabili e giochi in un luogo sicuro e troppo divertente. Chicchirichì, il parco divertimenti di Conversano, vi aspetta in via Guicciardini, angolo Traversa Via Lenti, vicino al Bar Nanù 23. Seguiteci anche sui social.
3: Con Acquapark Ignazia l'estate, quando arriva, arriva! Non stai più nella pelle? Trasforma il tuo weekend in leggenda. L'anteprima più calda del Sud Italia ti aspetta il 6 e 7 e ancora il 13 e 14 giugno. Cavalca l'onda prima di tutti e risparmia. I coupon sconto sono validi anche la domenica. Scaricali su acquaparkignazia.it. Ci vediamo il 6, 7, 13 e 14 giugno. Acquapark Ignazia, un mare di divertimento.
4: Sogni un sorriso perfetto? Contatta Lela Consulting, l'eccellenza del turismo dentale in Albania su Bari. E il tuo sogno diventerà realtà risparmiando sino al 70%.
5: Lela Consulting collabora con Lela Dental di Tirana. Con 38 anni di esperienza in odontoiatria e implantologia dentale, segue con cura i pazienti dal viaggio in Albania fino al rientro a casa.
4: Lela Consulting, via Giuseppe Palmieri 25, Bari. 393 45 81 472. A Monopoli, Prospero Fest. Dal 10 al 14 giugno, il Porto Antico ospita scrittori, giornalisti e intellettuali di fama. Programma sul sito Prospero Fest e sui canali social. Ingresso libero. Media Partner Radio Puglia. Sabato 13 giugno, ore 19, Concita De Gregorio e Melania Petriello. Ore 21, Marcello Veneziani.
6: Fermatevi un momento e riscoprite i piaceri del palato.
7: La Locanda del Riccio propone ottime specialità preparate con assoluta maestria. Ricette uniche a base di pesce appena pescato.
6: La Locanda del Riccio, strada provinciale 90 a Savelletri. 3890 25 89 95. Su Facebook La Locanda del Riccio.
8: Di Geso Motors Group, l'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Steel, Eco, Oliomac, Castellari e Grillo. Di Geso Motors Group, a San Nicandro di Bari, in corso Vittorio Emanuele III 233. E-commerce su digesomotors.com.
9: Su Radio Puglia, solo grande musica.

0: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
1: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
2: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.

0: a 110 euro al grammo.
1: Il palmo d'oro a Trani, Molfetta, Giovinazzo, Acquaviva, Castellana Grotte, Noci, Massafra, Brindisi, Lecce e a Putignano, in via Estramurale a Mezzogiorno 42.
2: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai i20 Dark Line con cerchi glossy black e tetto a contrasto. Tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,40%. In 35 rate da 250 euro al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 9.552 euro. Offerta valida fino al 30 giugno. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da
3: concessionaria ufficiale Hyundai Marino Auto Planet a Bari, a Monopoli e a Trani.
4: BMW X2, stile e sportività, tutto incluso. Tutto lo stile del design BMW X e il carattere della versione M Sport. Tutto il comfort e la tecnologia del pacchetto premium con la cura del programma di manutenzione. E tutto incluso nell'offerta. Scopri il piacere di guidare BMW X2 benzina, diesel o 100% elettrica. Prenota il tuo test drive in concessionaria e su bmw.it.
5: Ultramotor Bari e Matera, gruppo chiarito.it.
6: Ti svegli col mal di schiena e se fosse

0: Materasso che vuoi tu.
1: Che dici, Isa? Tende a rullo o tende morbide wave? Sono indecisa, ci vorrebbe qualcuno che mi sappia consigliare anche per arredare la mia casa. Vai da Idea Tenda a Castellana Grotte. Da oltre 35 anni arreda le case con tessuti di qualità, offrendo anche una vasta scelta di carte da parati, tende da sole, antivento e le pergo tende. Cosa aspetti? Chiama Idea Tenda al 328 12 98 161 o visita lo showroom in via Carlo Poerio 50 a Castellana Grotte.

0: Radio Puglia News.
1: Bentrovati all'ascolto con la rubrica delle buone notizie. Dal Canada arriva un nuovo materiale a base di carbonio che potrebbe rivoluzionare i processi produttivi delle industrie che già lo impiegano, aerospaziale e automotive su tutte. Lo hanno creato gli esperti dell'Università di Toronto grazie al contributo dell'intelligenza artificiale, anche se sono necessarie ulteriori ricerche. Il nuovo materiale ha mostrato tutte le sue qualità nei test di laboratorio e potrebbe spezzare il monopolio della fibra di carbonio. Lo studio è comparso su Advanced Materials. Il canto delle megattere, che con le sue armonie stupisce ogni giorno i ricercatori di tutto il mondo, potrebbe essere governato da una logica simile a quella del linguaggio umano. Ad affermarle un team di ricerca coordinato dall'Ateneo scozzese di St. Andrews in un articolo pubblicato sulla prestigiosa rivista Science. In particolare sarebbe comune alle due forme di espressione il principio di economia. I suoni più lunghi infatti compaiono meno di frequente a tutto vantaggio di quelli più brevi, cui sono associate chiarezza e semplicità. Ed è tutto. Grazie per l'ascolto.
0: Radio Puglia. Meteo.
2: Un saluto agli ascoltatori di Radio Puglia da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. Alta pressione e lieve cedimento per questa giornata di giovedì, maggiore instabilità l'avremo proprio sulla Puglia, che verrà lambita dalla coda di una perturbazione diretta sui Balcani. Temperature in calo per correnti più fresche con aumento della ventilazione nella giornata di domani. Poi il nuovo rinforzo dell'anticiclone dal fine settimana, tempo stabile, temperature in graduale risalita. Tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.

Ranking Song, la classifica settimanale dei brani più gettonati su Radio Puglia. Ranking Song, in diretta ogni venerdì alle 18, in replica il sabato e la domenica alle 16 e

Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa! Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.

0: sera per me.
1: A Monopoli, Prospero Fest. Dal 10 al 14 giugno, il Porto Antico ospita scrittori, giornalisti e intellettuali di fama. Programma sul sito Prospero Fest e sui canali social. Ingresso libero. Media Partner Radio Puglia. Domenica 14 giugno, ore 19, Chiara Valerio. Ore 21, Giordano Bruno Guerri.
2: Chicchirichì!
3: La festa è qui!
4: Sì! Al Parco Giochi Chicchirichì di Conversano potete organizzare fantastiche feste di compleanno per i vostri bambini o trascorrere le giornate tra gonfiabili e giochi in un luogo sicuro e troppo divertente. Chicchirichì, il parco divertimenti di Conversano, vi aspetta in via Guicciardini, angolo Traversa Via Lenti, vicino al Bar Nanù 23. Seguiteci anche sui social.
5: Vuoi vendere la tua auto? Vai da Link Motors Putignano.
6: Benvenuti a Link Motors Putignano, l'agenzia di intermediazione che trova l'acquirente della tua auto.
5: Inoltre, se vuoi comprare un altro veicolo, ti offriamo garanzia meccanica, finanziamento personalizzato e gestione permute.
6: Link Motors a Putignano è anche noleggio a lungo termine. Via Napoleone Bonaparte 116 Putignano. Visita il nostro sito Link Motors Putignano.
7: Con Acquapark Ignazia all'estate, quando arriva, arriva! Non stai più nella pelle? Trasforma il tuo weekend in leggenda. L'anteprima più calda del Sud Italia ti aspetta il 6 e 7 e ancora il 13 e 14 giugno. Cavalca l'onda prima di tutti e risparmia. I coupon sconto sono validi anche la domenica. Scaricali su acquaparkignazia.it. Ci vediamo il 6, 7, 13 e 14 giugno. Acquapark Ignazia, un mare di divertimento.
8: Lela Consulting. Risparmia in Albania, sorridi in Italia. L'eccellenza del turismo dentale in Albania su Bari, risparmiando sino al 70%.
9: Lela Consulting collabora con Lela Dental di Tirana. Con 38 anni di esperienza in odontoiatria e implantologia dentale, segue con cura i pazienti dal viaggio in Albania fino al rientro a casa. Preventivi gratuiti in 24 ore.
8: Lela Consulting, via Giuseppe Palmieri 25, Bari. Dentista Albania.it.

da una chitarra sola, è una musica che per lo più fa sempre la sua figura. Sta parlando di te che non riesci più ad essere quello di prima. Ogni cosa ti sfugge, ti manca il respiro, non è più la stessa cosa.

Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.

0: impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
1: Ma che felicità scodinzolare!
0: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
2: Con Acquapark Ignazia l'estate, quando arriva, arriva! Non stai più nella pelle? Trasforma il tuo weekend in leggenda. L'anteprima più calda del Sud Italia ti aspetta il 6 e 7 e ancora il 13 e 14 giugno. Cavalca l'onda prima di tutti e risparmia. I coupon sconto sono validi anche la domenica. Scaricali su acquaparkignazia.it. Ci vediamo il 6, 7, 13 e 14 giugno. Acquapark Ignazia, un mare di divertimento.
3: Per una pausa di qualità a casa o in ufficio, scegli Guarini. Visita il nostro shop, la migliore qualità con la migliore convenienza. Direttamente a casa tua, tante miscele dal gusto straordinario in pratiche capsule. Prezzi convenienti e spedizione sicura. Ti aspettiamo su www.guarini.biz.
4: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai Tucson Dark Line con cerchi satin grey e griglia cromata nera. Tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 0,78%. In 35 rate da €398 al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 19.893 euro. Offerta valida fino al 30 giugno. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da
5: concessionaria ufficiale Hyundai Marino Auto Planet a Bari, a Monopoli e a Trani.
6: L'esperienza dei laboratori dermocosmetici Easy Pharma e la naturale efficacia di erbe e fiori si incontrano e danno vita a Easy Derma, la linea completa di prodotti per la tua igiene quotidiana. Doccia shampoo, intimo donna, intimo mare e sport e Easy Derma igiene quotidiana. Quattro delicate fragranze adatte ad ogni tipo di pelle che sapranno donarti una carezza naturale tutti i giorni, lasciando la tua cute morbida e setosa. Easy Derma, quando l'igiene personale diventa un gesto d'amore, solo nelle migliori farmacie, parafarmacie e sanitarie. NewEasyPharma.com.
7: Radio Puglia.

0: L'almanacco del giorno. Giovedì 11 giugno 2026. È il 162esimo giorno dall'inizio dell'anno.
1: Siamo sotto il segno dei gemelli. La chiesa ricorda San Barnaba.
0: L'onomastico. Oggi è l'onomastico di Barnaba. Il nome ha origine aramaica e significa figlio della consolazione. Il numero portafortuna è il 3, il colore è il giallo e la pietra associata è il topazio. Accadde oggi. L'11 giugno del 2002, il Congresso degli Stati Uniti, con la risoluzione 269, ha riconosciuto ufficialmente il fiorentino Antonio Meucci come primo e unico inventore del telefono. Il brevetto del telefono fu ufficialmente intestato per la prima volta ad Alexander Graham Bell, che è anche noto nella cultura popolare internazionale come l'inventore dell'apparecchio. La risoluzione approvata dal Congresso degli Stati Uniti ha oggi riconosciuto a Meucci l'invenzione del telefono, disconoscendo così il dubbioso operato di Bell.
2: Chi è nato oggi?
1: Tra i personaggi famosi nati l'11 giugno ricordiamo Jean Alesi, Jobbi Covatta, Gene Wilder.
2: Le frasi del cinema.
0: Sai qual è la paura di prendere un impegno? La tua vita diventa reale. Non è più un progetto. Non si basa più su un tuo desiderio. Diventa reale. Dal film Passengers, mistero ad alta quota.
2: Proverbio del giorno.
1: Chi ruba un ago poi diventa un ladro di buoi. Proverbio coreano.
0: Avete ascoltato l'almanacco del giorno.

0: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
1: Una bella gita fuori ed ecco il risultato. Grasso, erba, fango. Non siete stanchi delle solite macchie ostinate?
2: No! Off-road o città, noi sappiamo sempre come lasciare il segno. Nuova BMW F450 GS. Il gioco si fa sporco. Scoprila dal 12 giugno in tutte le concessionarie BMW Motorrad e prenota il tuo test ride.
3: Vittoria, sai, mi sono innamorata di una casa nel centro storico. Ma chissà quanto tempo e che fatica per ristrutturarlo. C'è da rifare il tetto, manca il riscaldamento.
4: Cara, nessuna perdita di tempo né fatica se ti affidi a Euro Ristrutturazioni di Massimo Schena. Grazie al servizio soluzioni chiavi in mano. Ristrutturazioni interne ed esterne, posa di pavimenti e rivestimenti, impianti idrici, termici e fognanti.
5: Euro Ristrutturazioni, via Cesare Battisti 25 a Castellana Grotte. 339-68-20-477. Seguici sui social.
6: Chicchirichì! La festa è qui!
7: Sì! Al Parco Giochi Chicchirichì di Conversano potete organizzare fantastiche feste di compleanno per i vostri bambini o trascorrere le giornate tra gonfiabili e giochi in un luogo sicuro e troppo divertente. Chicchirichì, il parco divertimenti di Conversano, vi aspetta in via Guicciardini, angolo Traversa Via Lenti, vicino al Bar Nanù 23. Seguiteci anche sui social.
8: Voglio cioccolato, fior di latte e doppia panna.
9: Io pistacchio caffè e doppia panna.
10: Per me soia naturale e doppia panna.
11: Ecco, io limone, fragola e doppia panna.
12: Da oltre 50 anni l'unico vero artigianale è Bartele Bari. Bartele Bari, tutto il dolce che c'è. Gelateria, cornetteria, yogurteria e pasticceria. Bartele Bari, unica sede in via Fanelli a Bari.
13: Che sia un trullo storico o una moderna piscina, l'arte della pietra di Maltin unisce tradizione e innovazione grazie alla progettazione e realizzazione chiavi in mano di edifici pubblici e privati in Puglia e in tutta Italia. Trulli, masserie, piscine, giardini, impianti d'avanguardia, muretti e rivestimenti con la pietra pugliese e albanese. A Fasano, l'arte della pietra di Maltin. La tua visione, la nostra maestria. 340 821 46 74.

Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso, non ti ruberò mai più il nostro primo bacio, non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui

Te ne sei tornata giù a Parigi. Te ne sei tornata giù a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata giù a Parigi. Te ne sei tornata giù a Parigi.

0: 18, la musica sotto la lente di ingrandimento. Apollo 18, condotto da Danny, in onda su Radio Puglia dal martedì al giovedì alle 18.
1: Proprio oggi che era uscito il sole, mentre gli

0: per me.
1: Ciao, sono Giorgia Palmas. Rilassiamoci con le offerte di Acqua e Sapone. I sistemi lavapavimenti Vileda con panno e fiocco in microfibra sono rivoluzionari. H2 Pro Flat Mop e Spin Mop sono progettati per garantire la separazione dell'acqua pulita da quella sporca. Sono in offerta a €39,90. Sotto l'ombrellone porta l'enigmistica Acqua e Sapone. In negozio trovi il primo numero mensile a 1 euro. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
2: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta, fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa, un sapore che ti Puglia.
3: A Piccio risparmio le tue bollette luce e gas da Angel Cell.
4: Ti offriamo consulenza gratuita per farti risparmiare e ti verrà il pricio di pagare le bollette. Vieni a trovarci nelle sedi di Castellana, Conversano e Monopoli e seguici sui social Angel Cell.
5: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
6: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Service Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
7: Pranzo e cena ad un passo dal mare, al ristorante Alba Chiara di Savelletri, dove mangiare e rilassarsi è un vero piacere.
8: La buona cucina marinara della tradizione pugliese, preparata al forno e alla brace, da chef d'esperienza. Inoltre, ricci e frutti di mare crudi, carpacci e tartar di pesce appena pescato, accompagnati da una selezione pregiata di vini.
7: Ristorante Alba Chiara, freschezza, qualità ed accoglienza. A Fasano, strada provinciale 90, frazione di Savelletri, 339-53-65-659, ristorante Alba Chiara. Chiara.it, aperto tutti i giorni.
9: Dal 16 al 20 giugno in Villa Comunale Tacconi a Castellana Grotte, Vibra Music Fest. Dal pomeriggio sino a sera, incontri, laboratori ed eventi gratuiti, dove protagonista sarà la musica di Vibra Music Fest. Direzione artistica e coordinamento di Casa Musicale Luisi. Mercoledì 17 giugno, ore 20:30, concerto Armonie d'Estate, a cura dell'associazione Banda Vito Semeraro di Castellana Grotte.

0: Dico, ma vi va di trascorrere un pomeriggio in musica con uno simpatico come me? Cioè, no?
1: Ho esagerato.
0: Simpatico ci sta, dai, ci può anche stare. Vabbè, come si chiama sto programma?
2: Pomeriggio Nerd, la tua distrazione creativa.

sempre che il dolore non vuol dire necessariamente sangue e che fa un freddo cane in questa stanza. Una volta è gelosia, l'altra volta

0: che il dolore non vuol dire necessariamente sangue e che fa un freddo cane in questa stanza.
1: Pomeriggio Ner, la tua distrazione creativa.

0: In tutti i futuri possibili.
1: Franco 126 con Futuri Possibili. Buon pomeriggio, ma non lo so, ma mi dicono che ho esagerato a dire che non sono ho detto che sono simpatico, cioè è troppo? Cerchiamo nei sinonimi, vediamo un po', che ne so, sono amabile, va bene amabile? Piacevole? Cordiale, dai. Mi ricorda tanto anche un qualcosa del militare. Affidabile? No, beh, espansivo, vabbè. Vabbè ragazzi, almeno spiritoso, brillante, allegro, concedetemelo. Oh, come va? Buon pomeriggio, ben arrivati. Questa è Radio Puglia, la vostra radio e la mia radio del cuore, ma soprattutto io sono Ronzo Giglio, sono il conducente di questo programma. Qualcuno si sarà aspettato Arianna, che saluto ovunque lei si trovi in questo istante. Sono il sostituto, ecco, oggi faccio il sostituto d'imposta di Arianna, non vi preoccupate perché la ritroverete domani pomeriggio. Ben arrivati all'interno di Pomeriggio Nero, un programma che già conoscete a memoria. E volevo, iniziamo con il fare, abbiamo, ragazzi, mettiamo a punto la strumentazione, abbiamo regolato tutto, i microfoni, la prova microfono l'abbiamo fatta? E dai, facciamo la prova microfono.
2: Senti in fondo?
1: Si sente? Ecco. Vabbè, dopo è normale che ti viene a mamma, cioè voglio dire. È proprio la prova microfono che va fatta. In Negramaro su Radio Puglia, Marziani.

0: Il pesto tiguglio nasce dalla pesta... dalla pestatura rustica. Dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto... Tiguglio è rustico e si sente.
1: Voglio cioccolato, fior di latte e doppia panna.
2: Io pistacchio caffè e doppia panna.
3: Per me soia naturale e doppia panna.
4: Ecco, io limone, fragola e doppia panna.
5: Da oltre 50 anni l'unico vero artigianale è Bartele Bari. Bartele Bari, tutto il dolce che c'è. Gelateria, cornetteria, yogurteria e pasticceria. Bartele Bari, unica sede in via Fanelli a Bari.
6: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
7: Adrenalina e forti emozioni le vivi solo al Kartodromo 90 a Turi. Noleggia i kart 270 più veloci, performanti e sicuri per turni a tempo o gare amatoriali, aziendali, compleanni, addio al celibato o nubilato con cronometraggio computerizzato. Kartodromo 90 a Turi, sulla statale 172 Turi Putignano, a 2 km da Turi. Prenotazioni al 370 14 21 104. Aperto tutti i giorni. Seguici sui social.
8: Che dici, Isa? Tende a rullo o tende morbide wave? Sono indecisa, ci vorrebbe qualcuno che mi sappia consigliare anche per arredare la mia casa. Vai da Idea Tenda a Castellana Grotte. Da oltre 35 anni arreda le case con tessuti di qualità, offrendo anche una vasta scelta di carte da parati, tende da sole, antivento e le pergo tende. Cosa aspetti? Chiama Idea Tenda al 328 12 98 161 o visita lo showroom in via Carlo Poerio 50 a Castellana Grotte.
9: Di Geso Motors Group, l'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Steel, Eco, Oliomac, Castellari e Grillo. Di Geso Motors Group, a San Nicandro di Bari, in corso Vittorio Emanuele III 233. E-commerce su digesomotors.com.
10: Una sola azienda, tante soluzioni. Alba Giardini dona eleganza e originalità ai tuoi ambienti esterni per residenze estive, ville, strutture ricettive e non solo. Progettazione e realizzazione di aree verdi pubbliche e private. Vendita di piante e pietra albanese, di trani e di apricena, composa per pavimentazioni. Inoltre, noleggio di piattaforme e mezzi movimento terra. AlbaGiardiniFasano.com. Seguici sui social o chiamalo 080 23 78 500.

Si chiama proprio così questa canzone gigante, ovviamente a cantarla è lo strepitoso Piero Pelù. Allora, buon pomeriggio ancora una volta, io non mi stancherò mai di augurarvi un buon pomeriggio, perché so che in questa fase delicata, no? Siamo al giro di boa della giornata, è un momento in cui molti di voi magari, che ne so, sono ancora a lavoro, altri invece devono ancora andarci, e ovviamente il nostro saluto, quello mio e quello di Radio Puglia, vi giunga a tutti coloro che si stanno preparando anche ad andare a lavorare, magari che stanno tornando. Adesso voglio infierire perché parlo di cibo. Lo so. E so che magari può risultare un po' antipatico parlare di cibo per chi non ha ancora pranzato, nonostante siano le 3 del pomeriggio, però di solito no, chi torna da lavoro a quest'ora, un pranzo così fugace se lo concede, prima di poi, insomma, fugace nel senso che lo accompagnerà in maniera abbastanza leggera poi a quella che sarà la cena. Perché parlo di cibo? Perché il cibo pare che abbia degli effetti molto positivi, a volte negativi, sulla nostra psiche, negativi invece sul nostro corpo. Lo sappiamo, insomma, cosa ci provoca e dove ci può portare l'assunzione alterata, no? di diverse tipologie di cibo. Però perché vi faccio questa, perché come dire, inizio questa argomentazione? Perché sono convinto che se ne dica, insomma, sappiamo che il cibo può avere nella sua poliedricità, cioè sfaccettature, può comunque avere degli aspetti molto ma molto positivi. Allora, innanzitutto

0: comincio con il chiedervi qual è il piatto che vi rimette a posto con la vostra con la vostra anima, cioè quel piatto che voi mangereste tutti i giorni o quasi. Adesso non è che uno esagera, ma che ne so, magari mangia la carbonara tutti i giorni, no, questo no, questo non va bene, anche se conosco qualcuno che sarebbe capace di farla. Sì, lo conosco, lo ammetto, lo conosco. Però la domanda è questa, no? Secondo voi qual è quel cibo o quel piatto che preferite e che mangereste anche più volte in settimana, no? Mi piacerebbe capire e conoscere la vostra opinione, nulla di plus, di più semplice, quindi 333-1665757 e vediamo un po', la condividiamo insieme, no? Magari come il pranzo della domenica, oppure come questa domenica di Olly, ovviamente la domenica è pasta al sugo, pasta al ragù, no? Però entriamoci piano piano con delicatezza in queste situazioni.
1: Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti, si è bruciato il caffè.

0: Bravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini deliziosa, un sapore che ti Puglia.
2: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai i20 Dark Line con cerchi glossy black e tetto a contrasto. Tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,40%. In 35 rate da €250 al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 9.552 euro. Offerta valida fino al 30 giugno. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da...
3: Concessionaria ufficiale Hyundai Marino Auto Planet a Bari, a Monopoli e a Trani.
4: Buone, fresche, crocchette, Cennamo.
5: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
4: Ma che felicità scodinzolare.
5: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
6: Con Acquapark Ignazi all'estate, quando arriva, arriva! Non stai più nella pelle? Trasforma il tuo weekend in leggenda. L'anteprima più calda del Sud Italia ti aspetta il 6 e 7 e ancora il 13 e 14 giugno. Cavalca l'onda prima di tutti e risparmia. I coupon sconto sono validi anche la domenica. Scaricali su acquaparkignazia.it. Ci vediamo il 6, 7, 13 e 14 giugno. Acquapark Ignazia, un mare di divertimento.
7: Possiedi oggetti in oro e argento che non usi più? Banco Metalli li valuta alle più alte quotazioni del mercato. Autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Banco Metalli Italiano, a Mola di Bari, in via di Vagno 56, nei pressi della chiesa di Loreto. 080 473 4686.
8: Vuoi vendere la tua auto? Vai da Link Motors Putignano.
9: Benvenuti a Link Motors Putignano, l'agenzia di intermediazione che trova l'acquirente della tua auto.
8: Inoltre, se vuoi comprare un altro veicolo, ti offriamo garanzia meccanica, finanziamento personalizzato e gestione permute.
9: Link Motors a Putignano è anche noleggio a lungo termine. Via Napoleone Bonaparte 116, Putignano. Visita il nostro sito Link Motors Putignano.
10: Per una pausa di qualità a casa o in ufficio, scegli Guarini. Visita il nostro shop, la migliore qualità con la migliore convenienza. Direttamente a casa tua, tante miscele dal gusto straordinario in pratiche capsule. Prezzi convenienti e spedizione sicura. Ti aspettiamo su www.guarini.biz.
11: La canti? La balli? La ricordi? Su Radio Puglia, musica e solo grande musica!

Maledetto me, Fulminacci su Radio Puglia. Vi do lettura già di un paio di messaggi che sono arrivati. Insomma, sto chiedendo qual è il cibo che vi rimette al mondo, cioè quel cibo che potete mangiare anche, non dico tutti i giorni, ma più volte durante la settimana e che vi dà, diciamo così, quella sensazione di casa, no? Di trovarsi nel posto giusto, ecco. Giuseppe da Bari, la parmigiana, dice, è sempre ovunque, ma soprattutto, specialmente il giorno dopo averla cucinata, è ancora più buona. Tonia invece da Trigiano, semplicemente il messaggio dice spaghetti, aglio, olio e peperoncino. Mi sa che hanno un nome particolare questi qui, eh?

0: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
1: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
2: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
3: BMW X2. Stile e sportività. Tutto incluso. Tutto lo stile del design BMW X e il carattere della versione M Sport. Tutto il comfort e la tecnologia del pacchetto premium con la cura del programma di manutenzione. E tutto incluso nell'offerta. Scopri il piacere di guidare BMW X2 benzina, diesel o 100% elettrica. Prenota il tuo test drive in concessionaria e su bmw.it.
4: Ultramotor Bari e Matera. Gruppo Chiarito.it.
5: Attenzione!
6: Da Euronics Liuzzi a Conversano, la tecnologia di ultima generazione è di casa.
5: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
6: E per il trasporto?
5: Pensiamo a tutto noi. Consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
6: Euronics Liuzzi, la nostra forza è la professionalità. A Conversano, via Lago Sassano 26, 080 495 2906.
5: Un mondo avanti.
7: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
8: Ti svegli col mal di schiena? E se fosse il materiale?

0: quello che vuoi tu.
1: È arrivata la rivoluzione in Puglia firmata Metal GM. Infissi in PVC 100% italiano.
2: I nostri infissi in PVC sono certificati in ogni ambiente perché antitossici. Acquistali con detrazione fiscale fino al 50%.
1: Visita il nostro showroom e chiedi un preventivo senza impegno.
2: Metal GM, infissi in PVC che ti fanno risparmiare.
1: Metal GM infissi, strada provinciale Bari Modugno al chilometro 84, 377-385 2414. Scopri di più su metalgm.it.

Si chiama Tu Corri, loro sono i gemelli diversi. Siamo nel 2003, questo è un pezzo che secondo me conoscete tutti perché è stato veramente un grande successo. Questo è Pomeriggio Nero, la radio, che ve lo dico a fare, Radio Puglia, io sono Ronzo Giglio con voi fino alle 18 e vi sto chiedendo al 333-166-5757 di raccontarmi qual è il vostro piatto del cuore, il vostro cibo, quello più amato, quello che naturalmente mangereste ogni qualvolta siete un po' giù. Insomma, abbiamo parlato di Giuseppe da Bari che ci ha parlato della parmigiana, che secondo me dovrebbe essere classificata veramente singolarmente proprio come piatto a patrimonio dell'UNESCO. Vabbè, ok, già la nostra cucina lo è, però la parmigiana, ragazzi, la parmigiana secondo me ha quel qualcosa in più.

0: o a 110 euro al grammo.
1: Il palmo d'oro a Trani, Molfetta, Giovinazzo, Acquaviva, Castellana Grotte, Noci, Massafra, Brindisi, Lecce e a Putignano, in via Estramurale a Mezzogiorno 42.
2: Con Acquapark Ignazia l'estate, quando arriva, arriva! Non stai più nella pelle? Trasforma il tuo weekend in leggenda. L'anteprima più calda del Sud Italia ti aspetta il 6 e 7 e ancora il 13 e 14 giugno. Cavalca l'onda prima di tutti e risparmia. I coupon sconto sono validi anche la domenica. Scaricali su acquaparkignazia.it. Ci vediamo il 6, 7, 13 e 14 giugno. Acquapark Ignazia, un mare di divertimento.
3: Sogni un sorriso perfetto? Contatta Lela Consulting, l'eccellenza del turismo dentale in Albania su Bari, e il tuo sogno diventerà realtà risparmiando sino al 70%.
4: Lela Consulting collabora con Lela Dental di Tirana. Con 38 anni di esperienza in odontoiatria e implantologia dentale, segue con cura i pazienti dal viaggio in Albania fino al rientro a casa.
3: Lela Consulting, via Giuseppe Palmieri 25, Bari, 393 45 81 472.
5: Vittoria, sai, mi sono innamorata di una casa nel centro storico, ma chissà quanto tempo e che fatica per ristrutturarlo. C'è da rifare il tetto, manca il riscaldamento.
6: Cara, nessuna perdita di tempo né fatica se ti affidi a Euro Ristrutturazioni di Massimo Schena. Grazie al servizio soluzioni chiavi in mano, ristrutturazioni interne ed esterne, posa di pavimenti e rivestimenti, impianti idrici, termici e fognanti.
7: Euro Ristrutturazioni, via Cesare Battisti 25 a Castellana Grotte, 339 68 20 477. Seguici sui social.
8: A Monopoli, Prospero Fest. Dal 10 al 14 giugno, il Porto Antico ospita scrittori, giornalisti e intellettuali di fama. Programma sul sito Prospero Fest e sui canali social. Ingresso libero. È un evento organizzato dalla Biblioteca Rendella e promosso dall'amministrazione comunale di Monopoli. Media partner Radio Puglia. Giovedì 11 giugno, ore 19, Giovanna Botteri. Ore 21, PIF.
9: Ciao Ada, come va?
10: Ciao Rita! Sono in crisi con le scarpe che dovrò indossare al mio matrimonio. Quello che ho visto in giro non è realmente ciò che desidero.
9: Ma perché non vai da Roberto Bellino a Castellana Grotte? Io ho fatto realizzare lì le calzature per il mio matrimonio e anche mia madre e la mia testimone, grazie alla possibilità di scegliere tra la loro vasta gamma di tessuti o addirittura utilizzare lo stesso tessuto del tuo abito. L'esclusività è garantita.
10: Stupendo!
11: Roberto Bellino, via Caduti di Russia 14 a Castellana Grotte, 329 72 155 83.

Si chiama così Porno, loro sono le bambole di Pezza. A Sanremo di quest'anno, diciamo, le abbiamo conosciute e continuiamo ad ascoltare il loro sound un po' ovunque, sul web, nelle radio. Allora andiamo avanti, perché vi sto parlando, anzi vi sto chiedendo di parlarmi del vostro piatto preferito. Ad esempio Michele da Valenzano ha scritto al 333 166 5757: il mio piatto preferito sono i dolci e quando sono un po' giù mezza vaschetta di gelato va via. Adesso Michele, però scrivici anche il peso della vaschetta, perché magari, che ne so, è una vaschetta di piccole dimensioni. La cosa preoccupante comincia ad essere quando la vaschetta è da chilo. Saluto anche Amelia da Castellana che ci scrive: ciao Ronzo, una bella lasagna. Amelia, la lasagna è il piatto preferito, cioè io la lasagna, anche quando avanza, io la metto in tasca e me la porto via, cioè poi me la mangio il giorno dopo, non fa nulla se la tiro fuori dalla tasca così. Beh, allora è anche il momento di ascoltare questo, sembra andaluso il ritmo, no? Un po' al sud della Spagna, ma in realtà è un ritmo totalmente, diciamo così, quasi italiano, voluto, italiano, sì. Lui è Irama, ci canta Cabana, si chiama così questo pezzo. Oh ragazzi, tra pochissimo vi parlerò ancora dei vostri messaggi sul cibo preferito.

0: Pomeriggio Ner, la tua distrazione creativa.
1: E ciao, aspetterei 100 video. Come stai?

Mortali, questa è Radio Puglia. Ieri sul palco dello Stadio Olimpico di Roma, insieme ad Achille Lauro e di fronte a 60.000 spettatori, è apparso Antonello Venditti. I due artisti hanno duettato, prima diciamo su Che tesoro che sei, brano del 1999 di Antonello Venditti, che tra l'altro uscirà rifatto sulle piattaforme dal 12 giugno. Al termine di questa esecuzione invece poi Venditti ha intonato Notte prima degli esami con un coro fortissimo di tutto lo stadio, cioè c'erano 60.000 anime che cantavano all'unisono questa canzone. E anche Achille Lauro ha detto che quando era piccolo e andava al mare con gli amici ascoltavano tutte le canzoni di Venditti, e poi ha dichiarato apertamente che Antonello Venditti è e rappresenta Roma, e questa è quella canzone lì. Io mi

0: notte prima degli esami di Antonello Venditti. Va da sé che questa è una canzone, un pezzo, è un brano che abbiamo voluto. Ogni volta che lo si manda questo pezzo qui c'è sempre un qualcosa di fondo che va dedicata a quelle persone che in questo istante, tutti i ragazzi, mi riferisco a loro, che si apprestano alla maturità e che in questi giorni fatidici hanno praticamente la testa china sui libri. Non so se poi sia, corrisponde alla realtà o meno. Però c'è anche un film che ricorda quel... Magari i ragazzi più giovani sicuramente conoscono questa canzone di Antonello Venditti, ma conoscono ancora meglio un film che con Vaporidis, che parlava proprio di esami e che aveva lo stesso titolo di questa canzone, tra l'altro. Si chiamava Notte prima degli esami. E c'è un passaggio all'interno di quel film dove appunto l'alunno, lo studente, dice che non bisogna mai fidarsi del proprio professore, perché c'è un passaggio dove il professore gli chiede di studiare, cioè se per caso non ricorda all'esame determinate cose, allora gli dice di stare tranquillo perché gli chiederà leopardi, ma in realtà all'esame poi le cose non vanno così, ma lui è molto più bravo.
1: Passiamo ad italiano, Molinari. Vorrei che ci parlassi di un grande poeta immortale che quest'anno abbiamo studiato con particolare attenzione, vale a dire Giosuè Carducci.
0: E lui si aspettava leopardi, invece?
2: Sì. Giosuè Carducci nasce a Val di Castello nel 1835, in provincia di Lucca, e muore a Bologna nel 1907 all'età di 72 anni, un anno dopo aver vinto meritatamente il premio Nobel. Come lei ben sa, fu poeta e critico letterario. Dopo una giovinezza repubblicana si avvicina alla monarchia e diventa il vate ufficiale della nazione. L'attività critica concilia inquadramento storico...
3: Se c'era una cosa che avevo imparato in 5 anni di liceo, era che non bisogna mai fidarsi di un professore. E così avevo ripassato tutti i poeti italiani. Tutti. Tranne Leopardi.
1: Passiamo ad italiano.

0: scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui. Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
1: Come passa l'estate un imprenditore? Con un lungo viaggio tra richieste di aumento di stipendio dai dipendenti e chilometri di tasse da pagare.
2: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
3: L'esperienza dei laboratori dermocosmetici Easy Pharma e la naturale efficacia di erbe e fiori si incontrano e danno vita a Easy Derma, la linea completa di prodotti per la tua igiene quotidiana. Doccia shampoo, intimo donna, intimo mare e sport e Easy Derma igiene quotidiana. Quattro delicate fragranze adatte ad ogni tipo di pelle che sapranno donarti una carezza naturale tutti i giorni, lasciando la tua cute morbida e setosa. Easy Derma, quando l'igiene personale diventa un gesto d'amore, solo nelle migliori farmacie, parafarmacie e sanitarie.
4: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
5: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
6: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Service Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
7: Chicchirichì! La festa è qui!
8: Sì, al Parco Giochi Chicchirichì di Conversano potete organizzare fantastiche feste di compleanno per i vostri bambini o trascorrere le giornate tra gonfiabili e giochi in un luogo sicuro e troppo divertente. Chicchirichì, il parco divertimenti di Conversano, vi aspetta in via Guicciardini, angolo traversa via Lenti, vicino al Bar Nanù 23. Seguiteci anche sui social.

0: com'è questa versione di Giuseppe Rocco di Salvo, Rocca di Salvo, si chiama Pensiero Stupendo, com'è? Lo chiedo a voi, secondo me insomma merita. Ovviamente non è quella di Patti Pravo, però diciamo che insomma il ritmo è incalzante, quindi piace, può piacere. Vi sto chiedendo al 333-166-5757 qual è il vostro cibo preferito, quello che vi rimette a posto l'anima, quello che vi rimette in condizioni anche. E c'è Giuseppe da Sant'Elmo che dice...
1: Buongiorno Radio Puglia, Simone da Sant'Elmo.
0: Ah Simone, ciao Simone, amico mio.
1: Sempre io. Allora, io sono stato all'estero a Lussemburgo e il piatto che prenderò, che mi fa impazzire sempre, nonostante lì lo pagavo veramente a peso d'oro, le orecchiette alle cime di rape.
0: Oh, so.
1: Vai.
0: Le orecchiette alle cime di rape, ma cosa mi hai detto, guarda. Vado a riprendermi un attimo, guarda.

0: Pomeriggio Ner, la tua distrazione creativa.
1: Ho buttato tutta l'aria e ho dormito sul divano. Sapevo stare solo, sì, ma non sapevo stare bene. E volevo dirmi grazie perché sono andato via. E che a volte non sapevo.

Ciao, sono Giorgia Palmas. Rilassiamoci con le offerte di acqua e sapone. I sistemi lavapavimenti Vileda con panno e fiocco in microfibra sono rivoluzionari. H2 Pro Flat Mop e Spin Mop sono progettati per garantire la separazione dell'acqua pulita da quella sporca. Sono in offerta a €39,90. Sotto l'ombrellone porta l'enigmistica acqua e sapone. In negozio trovi il primo numero mensile a 1 euro. Acqua e sapone, oltre la convenienza.

0: la pietra per me.
1: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai Tucson Dark Line con cerchi satin grey e griglia cromata nera. Tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 0,78%. In 35 rate da 398 euro al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 19.893 euro. Offerta valida fino al 30 giugno. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da
2: concessionaria ufficiale Hyundai Marino Auto Planet a Bari, a Monopoli e a Trani.
3: Che sia un trullo storico o una moderna piscina, l'arte della pietra di Maltin unisce tradizione e innovazione grazie alla progettazione e realizzazione chiavi in mano di edifici pubblici e privati in Puglia e in tutta Italia. Trulli, masserie, piscine, giardini, impianti d'avanguardia, muretti e rivestimenti con la pietra pugliese e albanese. A Fasano, l'arte della pietra di Maltin. La tua visione, la nostra maestria. 340 821 46 74.
4: Vuoi vendere la tua auto? Vai da Link Motors Putignano.
5: Benvenuti a Link Motors Putignano, l'agenzia di intermediazione che trova l'acquirente della tua auto.
4: Inoltre, se vuoi comprare un altro veicolo, ti offriamo garanzia meccanica, finanziamento personalizzato e gestione permute.
5: Link Motors a Putignano è anche noleggio a lungo termine. Via Napoleone Bonaparte 116 Putignano. Visita il nostro sito Link Motors Putignano.
6: Con Acquapark Ignazia l'estate, quando arriva, arriva! Non stai più nella pelle? Trasforma il tuo weekend in leggenda. L'anteprima più calda del Sud Italia ti aspetta il 6 e 7 e ancora il 13 e 14 giugno. Cavalca l'onda prima di tutti e risparmia. I coupon sconto sono validi anche la domenica. Scaricali su acquaparkignazia.it. Ci vediamo il 6, 7, 13 e 14 giugno. Acquapark Ignazia, un mare di divertimento.
7: BMW X2, stile e sportività, tutto incluso. Tutto lo stile del design BMW X e il carattere della versione M Sport. Tutto il comfort e la tecnologia del pacchetto premium con la cura del programma di manutenzione. E tutto incluso nell'offerta. Scopri il piacere di guidare BMW X2 benzina, diesel o 100% elettrica. Prenota il tuo test drive in concessionaria e su bmw.it.
8: Ultramotor Bari e Matera, gruppochiarito.it.
9: Alza il volume e spicca il volo.
10: Con Radio Puglia.
9: Con Radio Puglia.

lui è Shiva. La canzone che state ascoltando si chiama Obsessed. A proposito di ossessione, vi sto chiedendo di interagire con me facendomi capire qual è il piatto, il cibo, no? Il piatto che vi piace di più. Diciamo, in una classifica neanche tanto lunga, quindi da 1 a 5, quello che si trova proprio lì, in primissima posizione, quel piatto che mangereste più volte a settimana, secondo me qualcuno potrebbe anche mangiarlo anche più volte durante la giornata, no? Vabbè, allora, Domenica da Gioia del Colle ci scrive al 333-166-5757, dice: il mio cibo preferito sono le mozzarelle, le mangio e il mio morale va su. Vabbè, però Domenica così non vale, giochi in casa. Gioia del Colle, mozzarelle fate. Cioè, è ovvio che non parlate così a Gioia del Colle, ma è uno slang tutto nostro pugliese, no? Poi andiamo, Diego invece da Alberobello: giocherei facile dicendovi la pizza, ma dico panzerotto. Rigorosamente pugliese però, cioè voglio dire, ragazzi, panzerotto, ma io il panzerotto me lo tatuerei anche sul braccio. So che insomma molti si tatuano rose, nomi, scritte significative, delfini, farfalle. Io invece parlerò col mio esperto in tattoo e probabilmente sarà il prossimo, anzi l'unico tatuaggio che avrò da qualche parte nel corpo. Un po' come la farfallina di Belen, io avrò il panzerotto.

E lo so che qualcuno che magari ha pensato in maniera diversa da quella che ho appena citato e pensato io, cioè la farfallina di Belen, cioè attenzione, non sto parlando dell'anatomia, cioè di quella parte lì di Belen, ma i più sapranno che Belen ha nella parte inguinale un tattoo di una farfalla, quindi una piccola farfalla, quindi farfallina, eh? Cioè mo non pensiamo a male. È ovvio che dalle parti maschili, anatomicamente parlando, farsi tatuare un panzerotto non è che ci fai proprio bella figura quando poi, che ne so, devi andare con una ragazza, cioè appena tiri giù il calzone, dice, ah, c'hai il panzerotto, cioè, non è proprio divertente e soprattutto non è che possa essere sintomo di chissà quale tipo di prestazione. Vabbè, Gaia, Bossa Nostra su Radio Puglia.

0: panna.
1: Io pistacchio caffè e doppia panna.
2: Per me soia naturale e doppia panna.
3: Ecco, io limone, fragola e doppia panna.
4: Da oltre 50 anni l'unico vero artigianale è Bartele Bari. Bartele Bari, tutto il dolce che c'è. Gelateria, cornetteria, yogurteria e pasticceria. Bartele Bari, unica sede in via Fanelli a Bari.
5: Cuore, fresche, crocchette, Cennamo.
6: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
5: Ma che felicità scodinzolare.
6: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
7: Pranzo e cena ad un passo dal mare, al ristorante Alba Chiara di Savelletri, dove mangiare e rilassarsi è un vero piacere.
8: La buona cucina marinara della tradizione pugliese, preparata al forno e alla brace, da chef d'esperienza. Inoltre, ricci e frutti di mare crudi, carpacci e tartar di pesce appena pescato, accompagnati da una selezione pregiata di vini.
7: Ristorante Alba Chiara, freschezza, qualità ed accoglienza. A Fasano, strada provinciale 90, frazione di Savelletri, 339-53-65-659. Ristorante Alba Chiara. Chiara.it, aperto tutti i giorni.
9: Immaginate il cameriere pronto a prendere il vostro ordine, ma la connessione internet lenta e instabile del locale rende tutto vano. Scegli le offerte di Angel Cell per garantire una connessione rapida, affidabile e di alta qualità, così da poter navigare, chiamare e lavorare senza interruzioni o recensioni negative online del tuo ristorante. A Monopoli, Conversano, Castellano Grotte e sui social Angel Cell.
10: Fermatevi un momento e riscoprite i piaceri del palato.
11: La Locanda del Riccio propone ottime specialità preparate con assoluta maestria. Ricette uniche a base di pesce appena pescato.
10: La Locanda del Riccio, strada provinciale 90 a Savelletri, 3890 25 89 95. Su Facebook, La Locanda del Riccio.
12: Dal 16 al 20 giugno in Villa Comunale Tacconi a Castellana Grotte Vibra Music Fest. Dal pomeriggio sino a sera incontri, laboratori ed eventi gratuiti. Vibra Music Fest, direzione artistica e coordinamento di Casa Musicale Luisi. Martedì 16 giugno ore 20:30 The Kids Are Already, esibizione delle band di musica d'insieme dell'associazione Nino Rota a cura del maestro Donato Cellaro.

0: chiusura dell'argomento che stiamo trattando, cerchiamo anche di essere abbastanza sintetici, cioè vi ho chiesto già da inizio puntata qual è il cibo preferito, qual è il vostro cibo, quello, anzi più che altro piatto, quello che mangereste in continuazione tutti i giorni. Secondo me è un po' difficile. Però allora, ho anche incontrato il messaggio di Mimmo, che non so da dove ci scriva, che invece ha sottolineato qual è il suo piatto preferito ed è la tripolina al sugo. Allora io mi sono informato, dice, ma come sei pugliese non conosci la tripolina? Vabbè, io mi sono informato perché la tripolina è una sorta di pasta molto particolare, tipo delle tagliatelle, però arricciate, merlettate solo da un lato. Io invece di primo acchito, quando ho letto tripolina al sugo, mi è venuto subito in mente questa cosa qua, cioè che ti fai? Topolino al sugo? No,
1: ecco Topolina,
0: tripolina. Mi è venuta in mente sta canzone qui, però invece esiste proprio la tripolina al sugo. Io non lo sapevo, cioè ho tentato anche di immaginarla, però vabbè. Lo so che adesso mi sarò creato, insomma, qualche buon amico, dice, ma come mai, ma dai, ma tu, proprio tu, pugliese, del suono del sud, hai detto che sei simpatico in apertura del programma e non ci conosci la tripolina. Ciao ragazzi, la tripolina, ma magari l'avrò anche mangiata quando ero ragazzino, cioè qualcuno me l'avrà pure messa nel piatto, ma mi sfugge, in questo momento mi sfuggiva. Poi se qualcuno mi vuole anche ricordare quali sono gli usi e costumi, che ne so, come viene di solito, oltre che il sugo, come viene fatta questa tripolina, beh io l'accetterei, no? Tra un giorno e l'altro, proprio come dice la canzone dei Cure, In Between Days, qui su Radio Puglia.

0: Certe canzoni hanno la capacità di migliorarci la giornata, come certe bontà. Provate la straordinaria mozzarella fior di latte deliziosa, un grande classico dal sapore inconfondibile, realizzata con il miglior latte del territorio pugliese. Deliziosa, un sapore che ti Puglia.
1: Chicchirichì!
2: La festa è qui!
0: Sì! Al Parco Giochi Chicchirichì di Conversano potete organizzare fantastiche feste di compleanno per i vostri bambini o trascorrere le giornate tra gonfiabili e giochi in un luogo sicuro e troppo divertente! Chicchirichì, il parco divertimenti di Conversano, vi aspetta in via Guicciardini, angolo Traversa Via Lenti, vicino al Bar Nanù 23. Seguiteci anche sui social!
3: Per una pausa di qualità, a casa o in ufficio, scegli Guarini. Visita il nostro shop, la migliore qualità, con la migliore convenienza. Direttamente a casa tua, tante miscele dal gusto straordinario in pratiche capsule. Prezzi convenienti e spedizione sicura. Ti aspettiamo su www.guarini.biz.
4: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai i20 Dark Line con cerchi glossy black e tetto a contrasto. Tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,40%. In 35 rate da €250 al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 9.552 euro. Offerta valida fino al 30 giugno. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da
5: concessionaria ufficiale Hyundai Marino Auto Planet a Bari, a Monopoli e a Trani.
6: Che dici, Isa? Tende a rullo o tende morbide wave?
7: Sono indecisa. Ci vorrebbe qualcuno che mi sappia consigliare anche per arredare la mia casa.
8: Vai da Idea Tenda a Castellana Grotte. Da oltre 35 anni arreda le case con tessuti di qualità, offrendo anche una vasta scelta di carte da parati, tende da sole, antivento e le pergotende. Cosa aspetti? Chiama Idea Tenda al 328 12 98 161 o visita lo showroom in via Carlo Poerio 50 a Castellana Grotte.
9: Di Geso Motors Group. L'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Steel, Eco, Oliomac, Castellari e Grillo. Di Geso Motors Group. A San Nicandro di Bari, in corso Vittorio Emanuele III, 233. E-commerce su digesomotors.com.
10: Ciao Ada, come va?
11: Ciao Rita! Sono in crisi con le scarpe che dovrò indossare al mio matrimonio. Quello che ho visto in giro non è realmente ciò che desidero.
10: Ma perché non vai da Roberto Bellino?
12: A Castellana Grotte. Io ho fatto realizzare lì le calzature per il mio matrimonio e anche mia madre e la mia testimone, grazie alla possibilità di scegliere tra la loro vasta gamma di tessuti o addirittura utilizzare lo stesso tessuto del tuo abito. L'esclusività è garantita.
10: Stupendo!
13: Roberto Bellino, via Caduti di Russia 14 a Castellana Grotte, 329 72 155 83.

0: cominciate ad abituarvi, perché questa canzone qui la ascolterete tantissimo in questo mese. È la colonna sonora di, insomma, di un evento particolarissimo che parte proprio oggi.
1: Maradona, Maldini, Romario.
0: Poi tra l'altro in questa canzone qui viene citato un italiano, cioè Maldini, è vero, insomma c'è anche Maradona, Romario, che molti ricorderanno, ma Maldini, insomma, è sempre un piacere ricordarlo, anche perché, voglio dire, vive ed è un grande del calcio. Però partono oggi i mondiali, credo sia la 23esima edizione, mondiali 2026, inizia ufficialmente questa grande avventura. E questa sera alle 21, insomma, a parte il fatto che l'Italia non c'è, quindi io stavo cercando, ma dov'è l'Italia, con chi gioca? Sto cercando di rivoltare il coltello nella piaga, no? Però stasera, insomma, ad affrontarsi per la prima partita ci saranno Messico e Sudafrica. Cerimonia di apertura sarà fatta in tutti e tre i paesi, quindi il Messico, in Canada e negli Stati Uniti, quindi ci saranno tre cerimonie di apertura. Vabbè, dai, questa è Shakira e Burna Boy, ma torniamo a noi, parlando appunto di quello che, insomma, è il piatto che più vi piace durante mangiare durante la giornata, ma anche più volte all'interno della settimana. Volevo salutare Lorenzo, che mi ha sbloccato un ricordo, un mio amico rutilianese, rutiliano del paese che mi ha dato i natali, e lui parlava appunto di questa tripolina che si mangia con le acciughe per il periodo di San Giuseppe. Ecco, lì mi hai sbloccato un ricordo. Sì, è vero, ricordo la tripolina, quindi è sicuro che l'ho mangiata, anche perché sua nonna pare che le facesse sempre in quel periodo lì. Poi invece un'altra testimonianza ce l'abbiamo da Domi da Capurso, che dice, se riferendosi sempre alla tripolina, se le mangi con le cime di rape, che te lo dica fare, sono uno spettacolo. Mentre una testimonianza vocale.
2: Caro Ronzo, sono Anna.
0: Ciao Anna.
2: La tripolina da noi, almeno a Conversano, la usano quando fanno la pasta allo sgombero. La pasta
0: Lo sgombero, cioè quando bisogna sgomberare, cioè quando c'è la scena del crimine e dicono andate via, qui non c'è niente da vedere, via via, lasciate libero. Non è quello, non è lo sgombero, è quello lì lo sgombero, vero? No?
2: In San Giuseppe.
0: Ah, San Giuseppe.
2: So che, insomma, le casalinghe usano questa tripolina o tutte e due i lati arricciata, oppure esiste anche un lato liscio e l'altro arricciato. La mia mamma preferisce quella da un lato riccia e dall'altro lato liscia.
0: Bene, ci siamo fatti una cultura sulla tripolina questa. Io non lo sapevo, però ho imparato un'altra cosa oggi. Cioè, ragazzi, è incredibile. Vabbè, da domani vado dal supermercato, dal mio bottegaio di fiducia, vado a comprare sta tripolina. Cioè mi dia mezzo chilo di tripolina. Spero che non mi rida in faccia, non mi ridano dietro, però va. E questa qui invece, c'è la tripolina con la cioccolata. Non penso che si possa fare, la tripolina meglio col sugo o con le cime di rapa, come dicono loro. La cioccolata la lasciamo così. Veri e Sassi su

0: Lorenzo Cherubini, alias Giovanotti e Alfa qui su Radio Puglia. Buon vento è la canzone che state ascoltando, mi state anche inondando di foto al 333-166-5757 che ritraggono la Tripoli! Voi non potete vederlo, io vi chiedo scusa per il fatto insomma di essere stato ignorante sulla Tripolina, perché chiaramente non conoscevo, o meglio non ricordavo l'esistenza di questa pasta. Non potete vederlo, ma sono in ginocchio sui ceci.
1: Vi mando un saluto dalla Puglia, sono Elisabetta da Gioia.
0: Ciao Elisabetta.
1: Se metti un po' di pepe meglio.
0: Sulla Tripolina? Non lo sapevo.
2: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
3: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
4: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
5: Attenzione!
6: Da Euronics Liuzzi a Conversano, la tecnologia d'ultima generazione è di casa.
5: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
6: E per il trasporto?
5: Pensiamo a tutto noi. Consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
6: Euronics Liuzzi, la nostra forza è la professionalità. A Conversano, via Lago Sassano 26, 080 495 2906.
5: Un mondo avanti.
7: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
8: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
9: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Service Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
10: Adrenalina e forti emozioni le vivi solo al Kartodromo 90 a Turi. Noleggia i kart 270 più veloci, performanti e sicuri per turni a tempo o gare amatoriali, aziendali, compleanni, addii al celibato o nubilato con cronometraggio computerizzato. Kartodromo 90 a Turi, sulla statale 172 Turi Putignano, a 2 km da Turi. Prenotazioni al 370 14 21 104. Aperto tutti i giorni. Seguici sui social.
11: Una sola azienda, tante soluzioni. Alba Giardini dona eleganza e originalità ai tuoi ambienti esterni per residenze estive, ville, strutture ricettive e non solo. Progettazione e realizzazione di aree verdi pubbliche e private. Vendita di piante e pietra albanese, di trani e di apricena, composa per pavimentazioni. Inoltre, noleggio di piattaforme e mezzi movimento terra. albagiardinifasano.com. Seguici sui social o chiamalo 080 23 78 500.
12: C'è un invito per questa notte dedicato a chi sa osare. Questa notte tu porta la colpa. Al peccato ci pensiamo noi. Showgirls Fasano. Pronto a correre il rischio? La notte, dall'altra parte, è uno spettacolo. Info max 347 011 58 72.

Se sei locchito o pazzo, pazzerello in italiano, quell'amico o quell'amica o quel conoscente che naturalmente ha delle caratteristiche particolari, no? Che a volte uno può similari, no? Alla follia.

0: Si chiama Stessa Direzione, lei è Paola Iezzi qui su Radio Puglia. Il 333-166-5757, il numero che voi conoscete a memoria, serve non solo per entrare qui a casa di Radio Puglia, perché che mondo sarebbe senza Radio Puglia? Perché, come dico sempre, dove c'è Radio Puglia c'è casa. Lo so, parlo a proposito di pasta, no, parlo per slogan, no, perché questo era lo slogan di un famoso marchio di pasta. Dicevo, al 333-166-5757 oramai ci chiedete di tutto, no, saluti, se volete vi tiriamo anche fuori il bucato, vi andiamo, cioè cerchiamo anche di farvi la spesa, oppure arrivano anche saluti così, d'amblè.
1: Sempre Angelo da Senicandro, buonasera Ronzo, buonasera.

0: la pietra per me.
1: BMW X2, stile e sportività, tutto incluso. Tutto lo stile del design BMW X e il carattere della versione M Sport. Tutto il comfort e la tecnologia del pacchetto premium con la cura del programma di manutenzione. E tutto incluso nell'offerta. Scopri il piacere di guidare BMW X2 benzina, diesel o 100% elettrica. Prenota il tuo test drive in concessionaria e su bmw.it.
2: Ultramotor Bari e Matera, gruppo chiarito.it.
3: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
4: Lela Consulting. Risparmia in Albania. Sorridi in Italia. L'eccellenza del turismo dentale in Albania su Bari, risparmiando sino al 70%.
5: Lela Consulting collabora con Lela Dental di Tirana. Con 38 anni di esperienza in odontoiatria e implantologia dentale, segue con cura i pazienti dal viaggio in Albania fino al rientro a casa. Preventivi gratuiti in 24 ore.
4: Lela Consulting. Via Giuseppe Palmieri 25, Bari. Dentista Albania.it.
6: Vittoria, sai, mi sono innamorata di una casa nel centro storico. Ma chissà quanto tempo e che fatica per ristrutturarlo. C'è da rifare il tetto, manca il riscaldamento.
7: Cara, nessuna perdita di tempo né fatica se ti affidi a Euro Ristrutturazioni di Massimo Schena. Grazie al servizio soluzioni chiavi in mano. Ristrutturazioni interne ed esterne, posa di pavimenti e rivestimenti, impianti idrici, termici e fognanti.
8: Euro Ristrutturazioni, via Cesare Battisti 25 a Castellana Grotte, 339 68 20 477. Seguici sui social.
9: A Monopoli, Prospero Fest. Dal 10 al 14 giugno, il Porto Antico ospita scrittori, giornalisti e intellettuali di fama. Programma sul sito Prospero Fest e sui canali social. Ingresso libero. È un evento organizzato dalla Biblioteca Rendella e promosso dall'amministrazione comunale di Monopoli. Media partner Radio Puglia. Venerdì 12 giugno, ore 19, Fabio Macaluso. Ore 21, Mauro Pescio.

0: pomodoro a 110 euro al grammo.
1: Il palmo d'oro a Trani, Molfetta, Giovinazzo, Acquaviva, Castellana Grotte, Noci, Massafra, Brindisi, Lecce e a Putignano, in via Estramurale a Mezzogiorno 42.

La canti? La balli? La ricordi? Su Radio Puglia, musica e solo grande musica!

0: Happy Children, si chiama così, P. Lion 1983. È uno dei tanti dischi, dei tanti successi che potete ascoltare qui su Radio Puglia. Perché noi vi pensiamo, no? Cioè, quando c'è un grande successo, ovviamente è stato sempre qualcuno di voi a richiederlo, tra pochissimo, anzi, arriverà una richiesta, ma di questo ne parlerò, anzi, sì, arriverà una musica, una canzone, ma di questo me ne parlerò tra qualche istante. Volevo invece chiudere, se mi è concesso, perché oggi la Tripolina me la porto dietro dall'inizio della puntata. Chi è stato? Credo sia stato Massimo a parlare di Tripolina al sugo, e di lì poi una dirivieni di Tripoline e di messaggi che parlavano appunto di questa Tripolina. C'è anche Alessandro da Capurso che saluto. Ciao Alessandro, amico mio, la Tripolina si può fare anche con il macinato, dice lui, o meglio ancora con un piatto che mangiavo da piccolo, molto povero. E la Tripolina con il pane vecchio fritto. Ah, stai parlando del pan grattato, no? Sì, è quello lì, fatto tipo a granella, esatto, come dici tu. È buonissima ed è un piatto molto povero, anche molto buono. Hai ragione Alessandro, amico mio. Io non l'ho ancora provata, sicuramente questa notte potrei anche avere gli incubi. Uno dei miei sogni questa notte, secondo me, io sono convinto, sono sicuro, avrà la Tripolina per protagonista. Pacchi di Tripoline che mi passano così davanti agli occhi durante la notte. Vabbè, chiudiamolo sto fatto sulla Tripolina, perché voglio anche dire che tra pochissimo arriverà un brano degli Africa, Toto, e a richiederlo, Maria da Fasano ci manda questo messaggio: sono in macchina con mio marito, torniamo a casa dopo che mio marito ha finito il suo secondo ciclo di chemioterapia. Ascoltare la vostra musica ci rilassa. In bocca al lupo, ragazzi! Però prima di farvi ascoltare Africa, Toto, che arriva tra pochissimo, subito, visto che insomma il meteo è particolare tra oggi e domani, subito il meteo su Radio Puglia.
1: Radio Puglia, meteo.
2: Un saluto agli ascoltatori di Radio Puglia da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. Un calo termico, locale instabilità per questa giornata, ma sarà una questione solo di poche ore, perché già da venerdì il tempo andrà gradualmente a migliorare, avremo solo un aumento della ventilazione. Con l'approssimarsi del weekend avremo poi un nuovo rinforzo dell'anticiclone, tempo stabile, temperature in graduale risalite. Tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.

0: E su questo brano degli Africa Toto continuo a salutare Maria da Fasano e un grosso in bocca al lupo anche a suo marito. Volevo ricordare questa sera che ci sono degli appuntamenti che bisogna ricordare, in quanto c'è il Prospero Fest a Monopoli, e questa sera gli appuntamenti dell'11 giugno riguardanti Giovanna Botteri e PIF, rispettivamente alle 19 e alle 21 di questa sera, che erano previsti sul porto, proprio sul porto di Monopoli, per il Prospero Fest, sempre gratis ovviamente. Non saranno più fatti lì, in quella location, proprio per via dell'imprevedibilità del cattivo tempo, ma il tutto sarà spostato presso il cinema Radar a Monopoli. Ovviamente l'ingresso è sempre gratuito, quindi chi vuole andare a seguire Giovanna Botteri e PIF, l'incontro con questi due personaggi, può tranquillamente recarsi a Monopoli al cinema Radar, e l'ingresso è gratuito fin quanto, insomma, la capienza lo permette, e seguire appunto il Prospero Fest. Detto questo, io vado in pubblicità. Vi ricordo che la musica continuerà, perché poi arriva Apollo 18 con Danny, che ci sta già aspettando, ma dopo la pubblicità arriva l'appuntamento che tutti quanti aspettiamo, il Novantology, cioè un tuffo negli anni 90.
1: Ti svegli col mal di schiena? E se fosse il materasso? Approfitta del fuori tutto di Sogni Blu. Festeggia con noi i 20 anni di attività. Materassi, letti, poltrone, divani scontati fino al 70%. Attenzione, il fuori tutto durerà ancora per pochi giorni. Dove siamo? Da 20 anni ci trovi sempre a Bari, in via Olisio, zona Santa Caterina. Vieni da Sogni Blu e scegli il materasso che vuoi tu.
2: Possiedi oggetti in oro e argento che non usi più? Bancometalli li valuta alle più alte quotazioni del mercato. Autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Bancometalli Italiano, a Mola di Bari, in via di Bagno 56, nei pressi della chiesa di Loreto. 080 473 4686.
3: Vuoi vendere la tua auto? Vai da Link Motors Putignano.
4: Benvenuti a Link Motors Putignano, l'agenzia di intermediazione che trova l'acquirente della tua auto.
3: Inoltre, se vuoi comprare un altro veicolo, ti offriamo garanzia meccanica, finanziamento personalizzato e gestione permute.
4: Link Motors a Putignano è anche noleggio a lungo termine. Via Napoleone Bonaparte 116, Putignano. Visita il nostro sito Link Motors Putignano.
5: Voglio cioccolato, fior di latte e doppia panna.
6: Io pistacchio caffè e doppia panna.
7: Per me soia naturale e doppia panna.
8: Ecco, io limone, fragola e doppia panna.
9: Da oltre 50 anni l'unico vero artigianale è Bartelebari. Bartelebari, tutto il dolce che c'è. Gelateria, cornetteria, yogurteria e pasticceria. Bartelebari, unica sede in via Fanelli a Bari.
10: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai Tucson Dark Line con cerchi satin grey e griglia cromata nera. Tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 0,78%. In 35 rate da €398 al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 19.893 euro. Offerta valida fino al 30 giugno. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da
11: concessionaria ufficiale Hyundai Marino Auto Planet, a Bari, a Monopoli e a Trani.
12: Con Acquapark Ignazia l'estate, quando arriva, arriva! Non stai più nella pelle? Trasforma il tuo weekend in leggenda. L'anteprima più calda del Sud Italia ti aspetta il 6 e 7 e ancora il 13 e 14 giugno. Cavalca l'onda prima di tutti e risparmia. I coupon sconto sono validi anche la domenica. Scaricali su acquaparkignazia.it. Ci vediamo il 6, 7, 13 e 14 giugno. Acquapark Ignazia, un mare di divertimento.
13: L'esperienza dei laboratori dermocosmetici Easy Pharma e la naturale efficacia di erbe e fiori si incontrano e danno vita a Easy Derma, la linea completa di prodotti per la tua igiene quotidiana. Doccia shampoo, intimo donna, intimo mare e sport e Easy Derma igiene quotidiana. Quattro delicate fragranze adatte ad ogni tipo di pelle che sapranno donarti una carezza naturale tutti i giorni, lasciando la tua cute morbida e setosa. Easy Derma, quando l'igiene personale diventa un gesto d'amore, solo nelle migliori farmacie, parafarmacie e sanitarie. newEasyPharma.com.

Era il 1993, loro sono i Paraie, Animal Action, un progetto musicale dance italiano celebre per questa hit, Animal Action, pubblicata originariamente nel 1993. Vi dico subito che all'inizio degli anni 90 chissà chi si pensasse fosse dietro questo gruppo qui, in realtà erano praticamente, nonostante il nome non sia italiano, in realtà erano praticamente tutti italiani, erano veneti. E la loro traccia più famosa era appunto questa qui, Animal Action, con il suo iconico ritornello Yepa Yepa, che magari qui da noi diceva, uno non lo capiva, diceva lecca lecca, no, centranelle, quella è un'altra cosa. Yepa Yepa, Animal Action. Poi invece un anno più tardi, nel 1994, arrivarono loro con questa filastrocca che in Germania veniva utilizzata per insegnare i numeri ai bambini e faceva così. 1, 2, Polizei, 3, 4, Grenadier, 5, 6, alte Kek, 7.

Mi accorgo che effettivamente, insomma, era carico, quegli anni lì erano carichi di BPM, perché in questo caso abbiamo dei BPM esageratamente alti. 1994, And by Polizai di Modo, che sembra uno slang pugliese, a noi è Mudu, giusto per citare il nostro amico Uccio. No, è Modo, pseudonimo di Fabio Fritelli. Oh raga, Fabio Fritelli, nato a Udine, quindi un cantante italiano. E con And by Polizai, suo primo singolo estratto dall'album Was It's Das, pubblicato nel 1995, ebbe così tanto successo. Tra l'altro è un brano, il testo di questo brano riprende quello di una filastrocca per bambini, come vi dicevo, e ripete ossessivamente la filastrocca in versione Eurodance Techno fino a che non imparano a memoria i numeri. Facciamo ancora un salto in avanti, 1995, dal 1994, e lui è uno di quelli che conosciamo

0: Seculio per questo artista statunitense che ha raggiunto vette altissime di successo. Pensate un po' che nel 1996 proprio questo brano vinse un Grammy Award come Best Rap per la sola performance, e devo dire che tra l'altro parla molto di una polemica sociale contro il ghetto e contro la vita di strada, che rientrò proprio nella colonna sonora di un film, Pensieri Pericolosi, con Michelle Pfeiffer. Allora amici miei, siamo in chiusura, e visto che siamo in chiusura voglio ricordare due cose. Una, che sta per arrivare il mio socio Danny con Apollo 18, dove ascolterete musica di nicchia, musica che vi accompagnerà già, voglio dire, fino alle 20, ma è fino alle 20, fino alle 19, non ricordo adesso fino, però vi accompagnerà per buona parte della serata con musica che vi rallegrerà, che vi darà la possibilità di essere ancora allegri, come è uso fare proprio qui su Radio Puglia. Ci sarà anche un po' di musica di nicchia, quindi arriverà una band, anzi più che una band è un collettivo, e vi presenterà i Tamango con questa musica particolare. Quindi ascoltatelo, seguite Apollo 18 perché sta per arrivare, e quindi ascolterete anche nel prosieguo questo collettivo i Tamango. Voglio ancora ricordare che questa sera, per quanto concerne la data del Prospero Fest dell'11 giugno, di questo giovedì, era previsto sul porto l'incontro con la giornalista Giovanna Botteri e con il conduttore Piff. Ci saranno, sono stati semplicemente spostati perché non sono più sul porto per motivi che possono essere riguardanti oltre che l'ordine pubblico, ma anche il meteo, e quindi insomma, capendo che potrebbe anche arrivare un po' d'acqua, si è deciso di spostare questo incontro presso il cinema Radar. Ovviamente l'incontro è gratis, ovviamente che bisognerà sempre far capo alla capienza del cinema, quindi andate, seguite il Prospero Fest, incontro con Giovanna Botteri e Piff. Dico questo anche perché il Prospero Fest fa parte del DNA di Radio Puglia, in quanto noi siamo media partner. Vi saluto, domani arriva Arianna, oggi sono stato il suo sostituto, ma adesso subito arriva Danny con Apollo 18, ok? Buona serata a tutti, ciao!
1: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
2: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai i20 Dark Line con cerchi glossy black e tetto a contrasto. Tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,40%. In 35 rate da 250 euro al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 9.552 euro. Offerta valida fino al 30 giugno. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da
3: concessionaria ufficiale Hyundai Marino Auto Planet, a Bari, a Monopoli e a Trani.
4: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Triggiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
5: Con Acquapark Ignazia l'estate, quando arriva, arriva! Non stai più nella pelle? Trasforma il tuo weekend in leggenda. L'anteprima più calda del Sud Italia ti aspetta il 6 e 7 e ancora il 13 e 14 giugno. Cavalca l'onda prima di tutti e risparmia. I coupon sconto sono validi anche la domenica. Scaricali su acquaparkignazia.it. Ci vediamo il 6, 7, 13 e 14 giugno. Acquapark Ignazia, un mare di divertimento.
6: Per una pausa di qualità, a casa o in ufficio, scegli Guarini. Visita il nostro shop, la migliore qualità, con la migliore convenienza. Direttamente a casa tua, tante miscele dal gusto straordinario in pratiche capsule. Prezzi convenienti e spedizione sicura. Ti aspettiamo su www.guarini.biz.
7: È arrivata la rivoluzione in Puglia firmata Metal GM. Infissi in PVC 100% italiano.
8: I nostri infissi in PVC sono certificati in ogni ambiente perché antitossici. Acquistali con detrazione fiscale fino al 50%.
7: Visita il nostro showroom e chiedi un preventivo senza impegno.
8: Metal GM, infissi in PVC che ti fanno risparmiare.
7: Metal GM infissi, strada provinciale Bari Modugno al chilometro 84, 377 385 2424 14. Scopri di più su metalgm.it.

Abbiamo iniziato Apollo 18 con Che vedo. Che cosa vedi? No, è il nome di questo cantante. Con musica molto latina, simile a Bad Bunny. Buonasera, da Danny. Ciao.

0: pausa pubblicitaria e torniamo con la buona musica di Apollo 18 e ovviamente con le notizie, soprattutto musicali. E tra l'altro quest'oggi vi farò conoscere un gruppo musicale composto da più di 30 componenti. Non è un gruppo musicale, non è una band, si fa definire un collettivo musicale.
1: Voglio cioccolato, fior di latte e doppia panna.
2: Io pistacchio, caffè e doppia panna.
3: Per me soia naturale e doppia panna.
4: Ecco, io limone, fragola e doppia panna.
5: Da oltre 50 anni l'unico vero artigianale è Bar Tele Bari. Bar Tele Bari, tutto il dolce che c'è. Gelateria, cornetteria, yogurteria e pasticceria. Bar Tele Bari, unica sede in via Fanelli a Bari.
6: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
7: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Service Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
8: Pranzo e cena ad un passo dal mare, al ristorante Alba Chiara di Savelletri, dove mangiare e rilassarsi è un vero piacere.
9: La buona cucina marinara della tradizione pugliese, preparata al forno e alla brace, da chef d'esperienza. Inoltre, ricci e frutti di mare crudi, carpacci e tartar di pesce appena pescato, accompagnati da una selezione pregiata di vini.
8: Ristorante Alba Chiara, freschezza, qualità ed accoglienza. A Fasano, strada provinciale 90, frazione di Savelletri, 339-53-65-659, ristorante Alba Chiara. Chiara.it, aperto tutti i giorni.
10: Estate, relax e lavoro senza interruzioni con Angel Cell, la linea internet potente pensata per partite IVA, B&B e liberi professionisti, per non lasciare mai i tuoi clienti senza wifi. Scegli Angel Cell, potenza, stabilità e velocità sempre a portata di click, a Castellana Grotte, Conversano e Monopoli. Seguici sui social.
11: Dal 16 al 20 giugno in Villa Comunale Tacconi a Castellana Grotte Vibra Music Fest. Dal pomeriggio sino a sera incontri, laboratori ed eventi gratuiti, dove protagonista sarà la musica di Vibra Music Fest, direzione artistica e coordinamento di Casa Musicale Luisi. Dal 16 al 20 giugno, alle 17 e alle 18, visite guidate in laboratorio presso la sede di Radio Puglia per rivivere 100 anni di storia della radio.
12: Chicchirichì!
13: La festa è qui!
14: Sì, al Parco Giochi Chicchirichì di Conversano potete organizzare fantastiche feste di compleanno per i vostri bambini o trascorrere le giornate tra gonfiabili e giochi in un luogo sicuro e troppo divertente. Chicchirichì, il parco divertimenti di Conversano, vi aspetta in via Guicciardini, angolo traversa via Lenti, vicino al Bar Nanù 23. Seguiteci anche sui social.

0: No, ragazze, allora vi spiego. Sofia mi sta dicendo che io sono molto intelligente dal fatto che io abbia una fronte molto alta.
1: Ma dai, dicerie.
0: Sofia sostiene questo, che chi ha la fronte alta è molto intelligente.
1: Possibile,
0: possibile. Sei sicura, Sofia? Va bene, va bene. Allora, è un motivo di vanto per me. Oh, bene, bene. Allora siete all'ascolto di un intelligente su Radio Puglia. Dalle grandi doti di intelligenza, un quoziente di intelletto molto alto, quoziente intellettuale altissimo, perché ho la fronte alta. Mettetevi

su Radio Puglia, dalle grandi doti di intelligenza, o un quoziente di intelletto molto alto, quoziente intellettuale altissimo, perché ho la fronte alta. Mettetevi.

Sofia, smettila di dire cavolate, dai. Insomma, io ti ho chiesto dove l'hai letto, questa teoria? Su internet. E chi te l'ha detto? Non mi sai rispondere. Ecco, chi te l'ha detto che chi ha la fronte alta è intelligentissimo? Oh, ti devo smentire perché sono andato a fare una verifica su internet. A quanto pare non c'è alcuna prova scientifica. Ma già Instagram, quella è Instagram. I social sono quelli. Troppi social. Troppi film.

questo è l'animo di Blanco in questo periodo. Accettiamolo, accettiamo anche lui. Come accetterete l'ascolto della pubblicità durante Apollo 18? Sì, andrà in onda anche la pubblicità, come andrà in onda la buona musica di Apollo 18, le novità musicali di Apollo 18, le notizie riguardanti la musica, perché parleremo di Donna Summer, parleremo di Dua Lipa, se ce la facciamo anche dei Cure, e soprattutto non possiamo esimerci dal presentarvi un collettivo musicale che, secondo noi, io, Danny, a nome di Radio Puglia, rivoluzioneranno, scusate, la musica italiana. Loro si chiamano Tamango. Avremo modo di ascoltarli, scoprirli più tardi con una loro traccia. Andremo a capire nel fuori onda con Sofia quale scegliere. Loro suonano soprattutto musica punk. Poi cosa c'è? Ah, non può mancare il quiz in diretta telefonica. Fra poco, 18:45. Se qualcuno ha l'intenzione di divertirsi, può intrattenersi un altro po', perché alle 18:45 c'è il quiz sulla musica. Staremo a sentire, non posso anticiparvi altro. E poi ci sarà il best in chiusura proprio gli ultimi 15 minuti di Apollo 18.

0: conto alla rovescia.
1: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
2: Fatto. I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
3: Una bella gita fuori ed ecco il risultato. Grasso, erba, fango. Non siete stanchi delle solite macchie ostinate?
4: No! Off-road o città, noi sappiamo sempre come lasciare il segno. Nuova BMW F450 GS. Il gioco si fa sporco. Scoprila dal 12 giugno in tutte le concessionarie BMW Motorrad e prenota il tuo test ride.
5: Come passa l'estate un imprenditore? Con un lungo viaggio tra richieste di aumento di stipendio dai dipendenti e chilometri di tasse da pagare.
6: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800 600 100.

0: incuriosire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
1: Ma che felicità scodinzolare!
0: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
2: Vuoi vendere la tua auto? Vai da Link Motors Putignano.
3: Benvenuti a Link Motors Putignano, l'agenzia di intermediazione che trova l'acquirente della tua auto.
2: Inoltre, se vuoi comprare un altro veicolo, ti offriamo garanzia meccanica, finanziamento personalizzato e gestione permute.
3: Link Motors a Putignano è anche noleggio a lungo termine. Via Napoleone Bonaparte 116 Putignano. Visita il nostro sito Link Motors Putignano.
4: Che dici, Isa? Tende a rullo o tende morbide wave? Sono indecisa, ci vorrebbe qualcuno che mi sappia consigliare anche per arredare la mia casa.
5: Vai da Idea Tenda a Castellana Grotte. Da oltre 35 anni arreda le case con tessuti di qualità, offrendo anche una vasta scelta di carte da parati, tende da sole, antivento e le pergotende. Cosa aspetti? Chiama Idea Tenda al 328 12 98 161 o visita lo showroom in via Carlo Poerio 50 a Castellana Grotte.

quanto soffriremo l'umidità almeno questa sera. Da noi sta piovendo, e da te? Beh, credo che maggior parte della Puglia colpita da precipitazioni in questa giornata di giovedì 11 giugno. Fra poco arriva il quiz, e fra poco vi ricordo il numero di telefono per partecipare. Ci sarà un indovinello musicale. E perché?

0: insieme si risponde ad un indovinello che riguarda anche la musica, perché la risposta dell'indovinello di quest'oggi riguarda la musica, sì, è una risposta, un termine che riguarda la musica, perché ascoltando una canzone ci possiamo accorgere di questa tecnica. Oh, però dai, basta così, non posso dire altro. Nel frattempo mi preme ricordarvi il numero di telefono per giocare con noi. Qualora tu abbia la papabile risposta vincente in mente, potrai telefonare al nostro numero fisso, la nostra linea fissa, effettuando una classica telefonata, una chiamata allo 080 496 85 41. Qualcuno non ha segnato, mi dice Sofia. Ok, ripeto, 080 496 85 41. E vediamo un po' se c'è qualcuno che ha la fronte alta. No, vabbè, è una cavolata questa. No, prima dicevamo nel fuori onda io e Sofia che chi ha la fronte alta è molto intelligente. Beh, chi saprà rispondere all'indovinello senza andare a sbirciare su internet, lo riterremo un vincitore intelligente, un concorrente intelligente. Staremo a sentire subito dopo la pubblicità.
1: Il pesto tiguglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio, ed è proprio questo il segreto per un gusto tiguglio. È rustico e si sente.
2: Ciao, sono Giorgia Palmas. Rilassiamoci con le offerte di Acqua e Sapone. Rivoluziona la pulizia della tua casa con la nuova gamma Vim Carboni Attivi. Con una sola passata sgrassano, puliscono a fondo e hanno un profumo travolgente. Vim Carboni Attivi, tre prodotti con molecola antiodore e tutta l'efficacia di Vim. Crema cucina, lo sgrassatore e il multiuso. Sotto l'ombrellone porta l'enigmistica Acqua e Sapone. In negozio trovi il primo numero mensile a un euro. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
3: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta, fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa, un sapore che ti Puglia.
4: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
5: Che sia un trullo storico o una moderna piscina, l'arte della pietra di Maltin unisce tradizione e innovazione grazie alla progettazione e realizzazione chiavi in mano di edifici pubblici e privati in Puglia e in tutta Italia. Trulli, masserie, piscine, giardini, impianti d'avanguardia, muretti e rivestimenti con la pietra pugliese e albanese. A Fasano, l'arte della pietra di Maltin. La tua visione, la nostra maestria. 340 821 46 74.
6: Per una pausa di qualità a casa o in ufficio, scegli Guarini. Visita il nostro shop, la migliore qualità con la migliore convenienza. Direttamente a casa tua, tante miscele dal gusto straordinario in pratiche capsule. Prezzi convenienti e spedizione sicura. Ti aspettiamo su www.guarini.biz.
7: Attenzione! Da Euronics Liuzzi a Conversano, la tecnologia di ultima generazione è di casa.
8: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
7: E per il trasporto?
8: Pensiamo a tutto noi. Consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
7: Euronics Liuzzi, la nostra forza è la professionalità. A Conversano, via Lago Sassano 26, 080 495 2906.
8: Un mondo avanti.
9: Questa notte tu porta la colpa al peccato. Ci pensiamo noi. Showgirls Fasano. Pronto a correre il rischio? La notte dall'altra parte è uno spettacolo. Info Max 347 011 58 72.

0: Sei pronta? Ehi! Ehi! Oh! Dico a te! Sì! Sì, tu che hai la mano sul volante! O sul cambio! Sì, a te! Oppure sulle gambe! Oppure sulla fronte, la tua altissima fronte! Pronta? Per rispondere a questo indovinello? Allora, che famo? Diamo la linea alla sigla del quiz! Dai! Vai, Sofia!
1: Ti rispondo solo se gridi, ma ripeto solo la tua ultima parola. Chi sono? Ti rispondo solo se gridi, ma ripeto solo la tua ultima parola. Chi sono? Chi sono?
2: Radio Puglia.
0: Tu che sei intelligente, chi sono?
2: Radio Puglia.
0: La tua domanda va consegnata al telefono allo 080 496 85 41.

0: radio libera che ti rende protagonista. Radio, Radio Puglia. Radio Puglia.
1: Bene, prima ho anticipato l'indovinello, che è questo qui. Ti rispondo solo se gridi, ma ripeto solo la tua ultima parola. Chi sono? Noi diciamo qualcosa con un tono alto della nostra voce, no? Diciamo qualcosa, poi questa cosa ci risponde con la nostra ultima parola di quello che diciamo, della nostra frase, no? Diciamo qualcosa ad alto volume, da dove vieni? E ci ripete qualcosa, ci ripete la nostra ultima parola. Che cos'è? Un indovinello che forse qualcuno ha indovinato, però bisogna telefonare. Per giocare con noi basta telefonare adesso per vincere qualcosa. Ha previsto già qualcosa di materiale la nostra Sofia per voi, c'è una sorpresa per voi e poi non può mancare il premio musicale. Chi risponde esattamente meriterà sicuramente la canzone da sentire in onda su Radio Puglia. Sofia mi dice che c'è qualcuno già che si prenota per rispondere a questo indovinello. Ripetiamo l'indovinello. Ti rispondo solo se gridi, ma ripeto solo la tua ultima parola. Chi sono? Buonasera, abbiamo qualcuno in linea? Pronto?
2: Buonasera, Vincenzo. Ciao. Da Putignano.
1: Ciao Vincenzo, benvenuto.
2: Secondo me è l'eco.
1: L'eco, benissimo. È intelligente probabilmente il nostro Vincenzo.
2: La fronte alta io.
1: Allora, Sofia... ha molta probabilità di vincere. Allora, ha detto eco. Che dici? Notaio, hai indovinato? Secondo Vincenzo di Putignano è l'eco. Va bene. Stai calmo. Calmati. Scusi, ce l'ho col notaio. Che si agi.

0: vincesse proprio l'eco. Dai, era facile, era facile. Andiamo con un altro indovinello a raffica. Sentiamo un po' se la fronte è altissima, quella di Vincenzo. Allora, l'altro indovinello è questo qui. Ascolta bene. Ci sei, Vincenzo?
1: Ci sono, ci sono.
0: Allora, viviamo nella gola e vibriamo se respiri forte. Cosa siamo?
1: Le corde vocali.
0: Hai indovinato! Hai indovinato! Secondo te, al terzo indovinello avrai sicuramente la fronte alta. Rimani lì, eh?
1: Va bene.
0: Attenzione, l'altro indovinello fa così. Facciamo questo, no, quest'altro. Ok, facciamo. Stiamo prendendo quello più difficile. un attimo. Ho cinque linee e quattro spazi, ma non sono un palazzo. Cosa sono? Indovinello sulla musica, anche questo. Ho cinque linee e
1: pentagramma?
0: Pentagramma? Notaio, pentagramma? Allora sì che alla fronte alta il nostro Vincenzo, bravissimo, buona serata a te Vincenzo, complimenti per aver partecipato con noi in diretta. Beh, ci vuole anche coraggio, complimenti.
1: Grazie.
0: Allora, cosa ascoltiamo?
1: Filo rosso,
0: è andato prima Filo Rosso.
1: Ah, non l'ho sentito.
0: È vero.
1: Ho acceso dopo che è andato.
0: Ah, da poco che sei sintonizzato. Ok. Va bene, un'altra, dai.
1: Il duetto fra Marco Masini e
0: Bella Stronza. Ok, Bella Stronza. Giusto?
1: No, quella non era Bella.
0: Ah, no, quella proprio di Sanremo, scusami.
1: Quella di Sanremo.
0: Ah,
1: sì,
0: ok, benissimo. Va bene, sono d'accordo dalla regia. Ti ringraziamo ancora, Vincenzo. Cosa stai facendo?
1: Sto cucinando.
0: Modo che stai cucinando?
1: Vabbè, una cosa semplice stasera: ricotta e spinaci.
0: Beh, oh, che pure sera, cena, non è che dobbiamo fare cose elaborate, eh?
1: No.
0: Io invece pensavo di fare. Sai come si chiama? Le sfoglie quelle rettangolari? Ci metto dentro della mozzarella, rucola.
1: Secondo me le trovi fatte.
0: Salmone, lo metto nel forno. Cos'è che hai detto?
1: Ho detto, secondo me le trovi fatte.
0: Vabbè, no, dai, fatte no. Mi piace mettere mani, come piace anche a te, credo, se stai cucinando.
1: Sì.
0: Bene, Vincenzo. Tutta per te la canzone di Marco Masini con Fedez, però subito dopo la pubblicità, va bene?
1: Grazie, una buona serata.
0: Anche a te, ciao!
1: Grazie.
2: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini deliziosa, un sapore che ti Puglia.
3: Fermatevi un momento e riscoprite i piaceri del palato.
4: La Locanda del Riccio propone ottime specialità preparate con assoluta maestria. Ricette uniche a base di pesce appena pescato.
3: La Locanda del Riccio, strada provinciale 90 a Savelletri. 3890 25 89 95. Su Facebook, La Locanda del Riccio.

0: a 110 euro al grammo.
1: Il palmo d'oro a Trani, Molfetta, Giovinazzo, Acquaviva, Castellana Grotte, Noci, Massafra, Brindisi, Lecce e a Putignano, in via Estramurale a Mezzogiorno 42.
2: BMW X2, stile e sportività, tutto incluso. Tutto lo stile del design BMW X e il carattere della versione M Sport. Tutto il comfort e la tecnologia del pacchetto premium con la cura del programma di manutenzione. E tutto incluso nell'offerta. Scopri il piacere di guidare BMW X2 benzina, diesel o 100% elettrica. Prenota il tuo test drive in concessionaria e su bmw.it.
3: Ultramotor Bari e Matera, gruppochiarito.it.
4: Con Acquapark Ignazia l'estate, quando arriva, arriva! Non stai più nella pelle? Trasforma il tuo weekend in leggenda. L'anteprima più calda del Sud Italia ti aspetta il 6 e 7 e ancora il 13 e 14 giugno. Cavalca l'onda prima di tutti e risparmia. I coupon sconto sono validi anche la domenica. Scaricali su acquaparkignazia.it. Ci vediamo il 6, 7, 13 e 14 giugno. Acquapark Ignazia, un mare di divertimento.
5: Adrenalina e forti emozioni le vivi solo al Kartodromo 90 a Turi. Noleggia i kart 270 più veloci, performanti e sicuri per turni a tempo o gare amatoriali, aziendali, compleanni, addii al celibato o nubilato con cronometraggio computerizzato. Kartodromo 90 a Turi, sulla statale 172 Turi Putignano, a 2 km da Turi. Prenotazioni al 370 14 21 104. Aperto tutti i giorni. Seguici sui social.
6: Radio Puglia.
7: Radio Puglia.
6: Da oltre 40 anni. Una di famiglia.
8: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te. Quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro. Lo ammetto però, per altre cicatrici.

0: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: Radio Puglia, meteo.
2: Un saluto agli ascoltatori di Radio Puglia da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. Un calo termico, locale instabilità per questa giornata, ma sarà una questione solo di poche ore perché già da venerdì il tempo andrà gradualmente a migliorare, avremo solo un aumento della ventilazione. Con l'approssimarsi del weekend avremo poi un nuovo rinforzo dell'anticiclone, tempo stabile, temperature in graduale risalite. Tutto maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.

0: Vittoria, sai, mi sono innamorata di una casa nel centro storico. Ma chissà quanto tempo e che fatica per ristrutturarlo. C'è da rifare il tetto, manca il riscaldamento.
1: Cara, nessuna perdita di tempo né fatica se ti affidi a Euro Ristrutturazioni di Massimo Schena. Grazie al servizio soluzioni chiavi in mano. Ristrutturazioni interne ed esterne, posa di pavimenti e rivestimenti, impianti idrici, termici e fognanti.
2: Euro Ristrutturazioni, via Cesare Battisti 25 a Castellana Grotte. 339 68 20 477. Seguici sui social.
3: E Luca, t'ha decisa?
4: Sì, Angel Cell è la svolta. Consulenza luce, gas e internet.
5: Fissa un appuntamento nei negozi di Castellana Grotte, Conversano e Monopoli, perché con la consulenza di Angel Cell
3: stai senza pensiero.
6: Possiedi oggetti in oro e argento che non usi più? Banco Metalli li valuta alle più alte quotazioni del mercato. Autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Banco Metalli Italiano, a Mola di Bari, in via di Bagno 56, nei pressi della chiesa di Loreto. 080 473 4686.
7: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai Tucson Dark Line con cerchi satin grey e griglia cromata nera. Tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAG 0,78%. In 35 rate da 398 euro al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 19.893 euro. Offerta valida fino al 30 giugno. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da
8: concessionaria ufficiale Hyundai Marino Outplanet a Bari, a Monopoli e a Trani.
9: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Triggiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
10: Con Acquapark Ignazia l'estate, quando arriva, arriva! Non stai più nella pelle? Trasforma il tuo weekend in leggenda. L'anteprima più calda del sud Italia ti aspetta il 6 e 7 e ancora il 13 e 14 giugno. Cavalca l'onda prima di tutti e risparmia. I coupon sconto sono validi anche la domenica. Scaricali su acquaparkignazia.it. Ci vediamo il 6, 7, 13 e 14 giugno. Acquapark Ignazia, un mare di divertimento.
11: Sogni un sorriso perfetto? Contatta Lela Consulting, l'eccellenza del turismo dentale in Albania su Bari. E il tuo sogno diventerà realtà risparmiando sino al 70%.
12: Lela Consulting collabora con Lela Dental di Tirana. Con 38 anni di esperienza in odontoiatria e implantologia dentale, segue con cura i pazienti dal viaggio in Albania fino al rientro a casa.
11: Lela Consulting, via Giuseppe Palmieri 25, Bari. 393 45 81 472.
13: Da Bari a New York, da Matera a Sydney, Radio Puglia attraversa confini e oceani e trasforma la distanza in vicinanza. Connettiti tramite l'app o sito radiopuglia.it. Interagisci tramite WhatsApp al 333 166 57 57 e sii parte di questo viaggio. Radio Puglia, nel cuore del mondo, nel cuore della nostra storia, nel cuore del sud.

che oggi sia nel Materano. Pare che stia soggiornando a Bernalda. Qualcuno l'ha vista? Le notizie sul web mi dicono questo. Ah, ma vedi un po' se le pop star devono visitare il sud. Perché?

come promesso durante questa puntata di Apollo 18, vi faremo scoprire un collettivo musicale di cui ne sentiremo parlare. Sì, questo è il nostro presentimento, la nostra predizione, quella di Radio Puglia. Beh, Apollo 18 ha anche questo obiettivo di farvi conoscere artisti che pochi conoscono, chiamiamoli emergenti, anche se quelli che ascolteremo secondo me non sono proprio emergenti, sono dei pazzi, sono dei pazzi. I Tamango li ascolteremo fra pochissimo, intanto in sottofondo c'è la formidabile regina della disco music, Donna Summer, I Feel Love. L'ascoltiamo perché anche lei, che ormai non c'è più, ovvero gli eredi di Donna Summer, hanno venduto diritti d'immagine e tutto il suo catalogo musicale a una società che, ovviamente, come è successo anche per gli ABBA e anche per gli Wu, si occuperanno di operazioni marketing e branding per far riemergere il nome di Donna Summer con progetti cinematografici oppure con servizi TV oppure come dei concerti avatar. Non so se li avete mai visti, i concerti avatar si sono fatti non in Italia ma all'estero per vedere per esempio il concerto degli ABBA. Ultimamente sta andando di moda questa tendenza di vendere i diritti d'immagine e catalogo musicale ad una società che si occupa appunto di riportare, far riemergere il nome di un artista che ormai ha fatto la sua carriera, non c'è più, con vari progetti. Ed è il caso anche di Donna Summer, e l'ascoltiamo su Radio Puglia in Apollo 18 con I Feel Love dal 1977. Attenzione perché qua c'è anche la mano di un grande DJ producer, indovinate chi? Indovinate chi? Eppure italiano.

0: Attenzione, attenzione, dopo la pubblicità ascoltiamo i Tamango, che tra l'altro ho avuto modo di ascoltarli l'anno scorso in un concerto in Puglia, precisamente a Corigliano d'Otranto, a Castello Volante. Vi consiglio di ascoltarli, soprattutto dal vivo, hanno tutto un altro effetto rispetto a quello che ascolterete dopo la pubblicità. È un brano un po' spinto, perché sono un po' punk loro, sono dei ribelli. I testi possono sembrare un po' strani, però dai, quella è la vena artistica dell'ispirazione punk.
1: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai i20 Dark Line con cerchi glossy black e tetto a contrasto. Tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,40%. In 35 rate da €250 al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 9.552 €. Offerta valida fino al 30 giugno. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da
2: concessionaria ufficiale Hyundai Marino Auto Planet a Bari, a Monopoli e a Trani.
3: Buone, fresche, crocchette, Cennamo.
4: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
3: Ma che felicità scodinzolare.
4: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
5: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
6: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Service Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
7: Ti svegli col mal di schiena,

0: 18 giorni. Dove siamo? Da 20 anni ci trovi sempre a Bari, in via Olisio, zona Santa Caterina. Vieni da Sogni Blu e scegli il materasso che vuoi tu.
1: A Monopoli, Prospero Fest. Dal 10 al 14 giugno, il porto antico ospita scrittori, giornalisti e intellettuali di fama. Programma sul sito Prospero Fest e sui canali social. Ingresso libero. Media partner Radio Puglia. Sabato 13 giugno, ore 19, Concita De Gregorio e Melania Petriello. Ore 21, Marcello Veneziani.
2: Di Geso Motors Group. L'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Steel, Eco, Oliomac, Castellari e Grillo. Di Geso Motors Group. A San Nicandro di Bari, in corso Vittorio Emanuele III, 233. E-commerce su digesomotors.com.

0: al concerto di l'anno scorso si presentò con un vestito molto osé, con un rizoma e il pacco gonfiato. Pazzi. Poi sono più di 30. Ecco perché non è una band, è un collettivo musicale. Un collettivo composto da attori, musicisti, ballerini, scenografi e ovviamente cantanti. Non c'è un frontman, perché partecipano un po' tutti, e questo è il bello, e direi che questa è una novità per la musica italiana. Io la definirei una rivoluzione della musica italiana. Credo che loro, i Tamango, andranno un po' a trasformare il modo di ascoltare musica, il modo di sentire la musica, soprattutto dal vivo.
1: Radio Puglia.

No comment su questo capolavoro musicale dei Pink Floyd 73, 1973. Adesso ti avviso che dopo la pubblicità ascoltiamo il The Best of... Non lo dico, a sorpresa. Dico solo che veniva chiamato il mascalzone latino.

0: mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui. Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
1: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
2: Una sola azienda, tante soluzioni. Alba Giardini dona eleganza e originalità ai tuoi ambienti esterni per residenze estive, ville, strutture ricettive e non solo. Progettazione e realizzazione di aree verdi pubbliche e private. Vendita di piante e pietra albanese, di Trani e di Apricena, composa per pavimentazioni. Inoltre, noleggio di piattaforme e mezzi movimento terra. albagiardinifasano.com. Seguici sui social o chiama lo 080 23 78 500.
3: Voglio cioccolato, fior di latte e doppia panna.
4: Io pistacchio caffè e doppia panna.
5: Per me soia naturale e doppia panna.
6: Ecco, io limone, fragola e doppia panna.
7: Da oltre 50 anni l'unico vero artigianale è Bartele Bari. Bartele Bari, tutto il dolce che c'è. Gelateria, cornetteria, yogurteria e pasticceria. Bartele Bari, unica sede in via Fanelli a Bari.
8: C'è un invito per questa notte dedicato a chi sa osare. Questa notte tu porta la colpa. Al peccato ci pensiamo noi. Showgirls Fasano, pronto a correre il rischio? La notte, dall'altra parte, è uno spettacolo. Info Max 347 011 58 72.

sei collegato da poco su Radio Puglia, stai ascoltando Apollo 18. Ti auguro una buona serata a te che sei ovunque. Ovunque nel pianeta Terra, perché sì, in Radio Puglia si può ascoltare da qualsiasi angolo del pianeta Terra. Tu potresti essere in macchina, tornando a casa, no? Da lavoro, poi, oppure staresti andando a lavoro, al contrario, al lavoro, oppure puoi stare a casa, oppure puoi stare nel tuo studio a lavorare. Buona serata da Danny e Sofia, Apollo 18 in onda dal martedì al mercoledì dalle 18 alle 20. Si parla soprattutto di musica e infatti alla fine di Apollo 18 c'è il The Best, il meglio in 15 minuti di un determinato artista o di una band. E oggi ascolteremo Pino Daniele. Beh, siamo partiti da una rivoluzione musicale che dovrebbe avvenire secondo le nostre previsioni in futuro da parte dei Tamango. Passiamo a un'altra rivoluzione, quella che è accaduta realmente intorno agli anni 70-80 con il movimento Napolitan Power. Grazie a lui, Pino Daniele. E iniziamo il The Best of Pino Daniele, il mascalzone latino. Partiamo con un suo successo.

0: Era il 1979. Traccia contenuta nell'album Isopaz, dove il groove e la protesta sociale si fondono perfettamente. Gli anni in cui Pino Daniele suonava con grandi musicisti come James Senese, Tullio De Piscopo, Tony Esposito, Rino Zurzolo e Joe Amoroso.
1: Radio Puglia.

0: Pino.
1: Ho detto che questa traccia è contenuta nell'album che porta lo stesso nome, Isopaz. No. È contenuto nell'album Pino Daniele del 1979. Era il suo secondo album, mentre il primo si chiama Terra Mia, del 77, dove c'è un altro capolavoro. Napoli.

grande cantautore Pino Daniele, abbiamo ascoltato prima Iso Paz, che parla di un pazzo, Masaniello. Invece con questa canzone si parla della sua città.

parla della bella Napoli tra vari contrasti, parlando di cose che vanno bene e cose che non vanno bene, dalla quale però non può staccarsi. Canzone scritta a soli 18 anni. Invece questa canzone, One Giove, è contenuta nell'album Nero a metà, dove c'è anche A me piace blues. Pino Daniele, oggi nel The Best.

Gli anni 70-80 di Pino Daniele sono caratterizzati da melodie blues. Infatti lo possiamo notare con i primi suoi album. Insieme a questa traccia, nell'album Nero a metà, c'è A me piace blues, una canzone prettamente blues, come un'altra canzone che in sottofondo adesso, Yes I Know My Way, del 1981, contenuta nell'album Vai Mo, vai, vai Mo, vai.

Questo è il brano perfetto in cui mescola la melodia partenopea con il blues americano. È un blues caratteristico della sua musica, un blues originale, blues di Pino Daniele, un mix di dialetto napoletano, italiano e inglese con la melodia blues, stile blues. Poi intorno agli anni 90 è diventato anche più latino, ci sono anche contaminazioni latine, pop, e ci sono anche canzoni molto molto romantiche, come per esempio Dubino No, come Che male c'è, come Se tu fossi qui, che si intitola Stare bene a metà.

della sua carriera non possiamo dimenticare le collaborazioni con l'amico Massimo Troisi, firmando colonne sonore di film cult come Ricomincio da tre oppure Le vie del Signore sono finite. E non possiamo anche dimenticare una collaborazione internazionale con Eric Clapton, con cui condivise il palco a Lucca nel 2011. E ci sono state anche altre collaborazioni con grandi artisti internazionali. Purtroppo lui non c'è più, ci ha lasciato nel gennaio 2015 e direi che ci ha lasciato un vuoto immenso, ma sicuramente la sua musica resta un ponte eterno tra il Mediterraneo e l'America. Avete ascoltato il The Best of Pino Daniele.

non mi resta che ringraziarvi per aver seguito Apollo 18. Rinnovo l'appuntamento con Apollo 18 prossima settimana, martedì, sempre dalle 18 alle 20, in mia compagnia Danny e Sofia in regia. Se non c'è lei, c'è Teo.

0: Ah, dimenticavo. Domani comunque non vi lascio, alle 18 Ranking Song, la classifica delle canzoni più gettonate su Radio Puglia.
1: Apollo 18.

0: sarà per me.
1: Vuoi vendere la tua auto? Vai da Link Motors Putignano.
2: Benvenuti a Link Motors Putignano, l'agenzia di intermediazione che trova l'acquirente della tua auto.
1: Inoltre, se vuoi comprare un altro veicolo, ti offriamo garanzia meccanica, finanziamento personalizzato e gestione permute.
2: Link Motors a Putignano è anche in noleggio a lungo termine. Via Napoleone Bonaparte 116 Putignano. Visita il nostro sito Link Motors Putignano.
3: Per una pausa di qualità a casa o in ufficio, scegli Guarini. Visita il nostro shop, la migliore qualità con la migliore convenienza. Direttamente a casa tua, tante miscele dal gusto straordinario in pratiche capsule. Prezzi convenienti e spedizione sicura. Ti aspettiamo su www.guarini.biz.
4: L'esperienza dei laboratori dermocosmetici Easy Pharma e la naturale efficacia di erbe e fiori si incontrano e danno vita a Easy Derma, la linea completa di prodotti per la tua igiene quotidiana. Doccia shampoo, intimo donna, intimo mare e sport e Easy Derma igiene quotidiana. Quattro delicate fragranze adatte ad ogni tipo di pelle che sapranno donarti una carezza naturale tutti i giorni, lasciando la tua cute morbida e setosa. Easy Derma, quando l'igiene personale diventa un gesto d'amore, solo nelle migliori farmacie, parafarmacie sanitarie.
5: Che dici, Isa? Tende a rullo o tende morbide wave? Sono indecisa, ci vorrebbe qualcuno che mi sappia consigliare anche per arredare la mia casa.
6: Vai da Idea Tenda a Castellana Grotte. Da oltre 35 anni arreda le case con tessuti di qualità, offrendo anche una vasta scelta di carte da parati, tende da sole, antivento e le pergo tende. Cosa aspetti? Chiama Idea Tenda al 328 12 98 161 o visita lo showroom in via Carlo Poerio 50 a Castellana Grotte.
7: Dal 16 al 20 giugno, in Villa Comunale Tacconi a Castellana Grotte, Vibra Music Fest. Dal pomeriggio sino a sera, incontri, laboratori ed eventi gratuiti. Vibra Music Fest, direzione artistica e coordinamento di Casa Musicale Luisi. Sabato 20 giugno, ore 20:30, DJ Mix Contest. Una sfida di beat, tecnica e creatività che vede protagonisti i migliori DJ emergenti. A cura dell'Associazione Culturale Sartoria degli Artisti ETS.

0: A Radio Puglia sono le ore 20 e 9 minuti.
1: Radio Puglia News.
2: Una buona serata da Barbara Salandri. Rischiano di deragliare nuovamente gli sforzi diplomatici in Medio Oriente. Il presidente americano Trump minaccia nuovi raid questa notte contro l'Iran, mentre le autorità marittime di Teheran chiudono lo stretto di Hormuz fino a nuovo ordine. Il servizio è di Alessio Galea.
3: Si prospetta un'altra notte di guerra nel Golfo Persico. Donald Trump, sul suo social Truth, ha annunciato che anche questa notte l'Iran sarà duramente colpito e che gli Stati Uniti presto avranno l'isola di Karg ed altri punti chiave delle infrastrutture energetiche iraniane. Le nuove dichiarazioni giungono dopo che Washington e Teheran si sono scambiate attacchi per il secondo giorno consecutivo. Nella notte le forze americane hanno lanciato raid nel sud dell'Iran, colpita anche una petroliera vicino allo stretto di Hormuz. Teheran ha invece preso di mira le basi statunitensi in Bahrain, Kuwait e Giordania e ha annunciato la chiusura totale dello stretto di Hormuz, mentre il Ministero degli Esteri iraniano ha sottolineato come gli ultimi attacchi rendano praticamente privo di significato il cessate il fuoco, siglato l'8 aprile scorso.
2: Il dibattito sulla difesa e sulla sicurezza deve andare oltre il concetto di armamenti in senso stretto. I fondi saranno concentrati sul potenziamento delle infrastrutture strategiche, sulla cybersicurezza e sulla tutela del territorio. Lo ha sottolineato Giorgia Meloni nella replica al Senato in vista del Consiglio europeo del 18 e 19 giugno. Questa mattina l'intervento alla Camera, dove è stata approvata la risoluzione di maggioranza. Dure critiche al governo dalle opposizioni. Meloni descrive un mondo fantastico, la verità è diversa, 4 anni di governo e 0 riforme, l'affondo del leader 5 Stelle Conte. Cinzia D'Alpino, condannata a 18 anni per omicidio, lo ha deciso la Corte d'Assise di Lucca al termine del processo a carico dell'imprenditrice 65enne che nel settembre del 2024 uccise a Viareggio, investendo con la sua auto, il ladro che le aveva rubato la borsa, un cittadino marocchino. La donna presente in aula alla lettura della sentenza sconterà la pena ai domiciliari. Il mondiale di calcio extra large con 48 squadre scatta questa sera con Messico-Sudafrica in campo dalle 21 all'Azteca di Città del Messico. Sentiamo Gerardo De Vivo.
4: In ordine d'apparizione Messico, Canada e Stati Uniti, uno show per ognuno dei paesi organizzatori. Il mondiale dal numero record di squadre moltiplica anche le cerimonie d'apertura. Ogni paese al debutto della propria nazionale offrirà al mondo il suo spettacolo. Stasera dalle 19:30 italiane, epicentro lo stadio Azteca di Città del Messico. Shakira e Burna Boy interpretano la canzone ufficiale Dai Dai, mentre Andrea Bocelli eseguirà DNA, l'inno ufficiale. Domani a Toronto, prima della sfida con la Bosnia, il Canada affida la scena alle sue pop star Alanis Morissette e Michael Bublé. Sabato si cambia fuso orario e scenario. Al SoFi Stadium di Los Angeles, prima dell'esordio degli Stati Uniti contro il Paraguay, l'esibizione di Katy Perry affiancata da Future e Anitta.
2: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Radio Puglia. Meteo.
1: Un saluto agli ascoltatori di Radio Puglia da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. Un calo termico, locale instabilità per questa giornata, ma sarà una questione solo di poche ore perché già da venerdì il tempo andrà gradualmente a migliorare, avremo solo un aumento della ventilazione. Con l'approssimarsi del weekend avremo poi un nuovo rinforzo dell'anticiclone, tempo stabile e temperature in graduale risalite. Tutto maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.

0: Candy.
1: Certe canzoni hanno la capacità di migliorarci la giornata, come certe bontà. Provate la straordinaria mozzarella fior di latte deliziosa, un grande classico dal sapore inconfondibile, realizzata con il miglior latte del territorio pugliese. Deliziosa, un sapore che ti Puglia.
2: Ciao, sono Giorgia Palmas. Rilassiamoci con le offerte di Acqua e Sapone. La carta igienica Scottex pulito completo da 16 rotoli a 7,99 €. Prova anche la carta da cucina Scottex Tuttofare, il formato da 6 rotoli a 5,99 €. Trovi anche i fazzoletti Scottex tutti i giorni, nel formato scorta da 36 pacchetti a 3,99 €. Sotto l'ombrellone porta l'enigmistica Acqua e Sapone. In negozio trovi il primo numero mensile a 1 euro. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
3: Con Acquapark Ignazia l'estate, quando arriva, arriva! Non stai più nella pelle? Trasforma il tuo weekend in leggenda. L'anteprima più calda del Sud Italia ti aspetta il 6 e 7 e ancora il 13 e 14 giugno. Cavalca l'onda prima di tutti e risparmia. I coupon sconto sono validi anche la domenica. Scaricali su acquaparkignazia.it. Ci vediamo il 6, 7,

0: 13 e 14 giugno, Acquapark Ignazia, un mare di divertimento.
1: Vittoria, sai, mi sono innamorata di una casa nel centro storico. Ma chissà quanto tempo e che fatica per ristrutturarlo. C'è da rifare il tetto, manca il riscaldamento.
2: Cara, nessuna perdita di tempo né fatica se ti affidi a Euro Ristrutturazioni di Massimo Schena. Grazie al servizio soluzioni chiavi in mano. Ristrutturazioni interne ed esterne, posa di pavimenti e rivestimenti, impianti idrici, termici e fognanti.
3: Euro Ristrutturazioni, via Cesare Battisti 25 a Castellana Grotte. 339 68 20 477. Seguici sui social.
4: BMW X2, stile e sportività, tutto incluso. Tutto lo stile del design BMW X e il carattere della versione M Sport. Tutto il comfort e la tecnologia del pacchetto premium con la cura del programma di manutenzione. E tutto incluso nell'offerta. Scopri il piacere di guidare BMW X2 benzina, diesel o 100% elettrica. Prenota il tuo test drive in concessionaria e su bmw.it.
5: Ultramotor Bari e Matera, gruppochiarito.it.
6: Pranzo e cena ad un passo dal mare, al ristorante Albachiara di Savelletri, dove mangiare e rilassarsi è un vero piacere.
7: La buona cucina marinara della tradizione pugliese, preparata al forno e alla brace, da chef d'esperienza. Inoltre, ricci e frutti di mare crudi, carpacci e tartar di pesce appena pescato, accompagnati da una selezione pregiata di vini.
6: Ristorante Albachiara, freschezza, qualità ed accoglienza. A Fasano, strada provinciale 90, frazione di Savelletri. 339 53 65 659. Ristorante Albachiara.it, aperto tutti i giorni.

0: Come passa l'estate un imprenditore? Con un lungo viaggio tra richieste di aumento di stipendio dai dipendenti e chilometri di tasse da pagare.
1: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
2: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
3: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
4: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
5: Fermatevi un momento e riscoprite i piaceri del palato.
6: La Locanda del Riccio propone ottime specialità preparate con assoluta maestria. Ricette uniche a base di pesce appena pescato.
5: La Locanda del Riccio, strada provinciale 90 a Savelletri. 3890 25 89 95. Su Facebook, La Locanda del Riccio.
7: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
8: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Service Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
9: A piccio risparmio per le tue bollette luce e gas da Angel Cell.
10: Ti offriamo consulenza gratuita per farti risparmiare e ti verrà il pricio di pagare le bollette. Vieni a trovarci nelle sedi di Castellana, Conversano e Monopoli e seguici sui social Angel Cell.
11: Possiedi oggetti in oro e argento che non usi più? Bancometalli li valuta alle più alte quotazioni del mercato. Autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Bancometalli Italiano, a Mola di Bari, in via di Bagno 56, nei pressi della chiesa di Loreto. 080 473 4686.
12: Questa notte tu porta la colpa al peccato. Ci pensiamo noi. Showgirls Fasano. Pronto a correre il rischio? La notte dall'altra parte è uno spettacolo. Info Max 347 011 58 72.

0: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
1: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
2: Questa notte tu porta la colpa al peccato. Ci pensiamo noi. Showgirls Fasano. Pronto a correre il rischio? La notte dall'altra parte è uno spettacolo. Info Max 347 011 58 72.
3: Radio Puglia.

0: Radio Puglia.
1: Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno.

Te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata già a Parigi.

ogni mattina alle 7.30, 8.30 e 9.30 su Radio Puglia. Accompagniamo il tuo risveglio con l'almanacco e l'oroscopo del giorno.

smetti di piangere per due come noi. Salutami i tuoi. E sai, se ti guardassi con i

ogni mattina alle 7.30, 8.30 e 9.30 su Radio Puglia. Accompagniamo il tuo risveglio con l'almanacco e l'oroscopo del giorno.

sguardo in faccia, la mia testa fa la ruota. Cerco d'andare dritto, anche se sotto sopra, anche se sotto sotto, sotto non ci vado mai.

C'è un invito per questa notte dedicato a chi sa osare. Questa notte tu porta la colpa. Al peccato ci pensiamo noi. Showgirls Fasano, pronto a correre il rischio? La notte dall'altra parte è uno spettacolo. Info max 347 011 58 72.

Lazio Mattina. Lazio Mattina. Dal lunedì al sabato dalle 9.30 alle 12.30 su Radio Puglia. Il programma di attualità e approfondimenti durante il quale poter interagire, commentare e conversare. Spazio Mattina. Spazio Mattina. Il tuo spazio da protagonista.

0: Don't worry, be happy.
1: Ranking Song, la classifica settimanale dei brani più gettonati su Radio Puglia. Ranking Song, in diretta ogni venerdì alle 18, in replica il sabato.

Ogni mattina alle 7.30, 8.30 e 9.30 su Radio Puglia. Accompagniamo il tuo risveglio con l'almanacco e l'oroscopo del giorno.

tu e io, è la solita storia di sempre. Tu che fai l'incazzata per tutto il giorno, ti chiedo cos'è ma mi rispondi niente, ed è un casino a volte, non so proprio che cosa c'è in mente.

Ranking Song, la classifica settimanale dei brani più gettonati su Radio Puglia. Ranking Song, in diretta ogni venerdì alle 18, in replica il sabato.

Questa notte tu porta la colpa al peccato. Ci pensiamo noi. Showgirls Fasano. Pronto a correre il rischio? La notte dall'altra parte è uno spettacolo. Info Max 347 011 58 72.

Ogni mattina alle 7.30, 8.30 e 9.30 su Radio Puglia. Accompagniamo il tuo risveglio con l'almanacco e l'oroscopo del giorno.

Ogni mattina alle 7.30, 8.30 e 9.30 su Radio Puglia. Accompagniamo il tuo risveglio con l'almanacco e l'oroscopo del giorno.

ogni mattina alle 7.30, 8.30 e 9.30 su Radio Puglia. Accompagniamo il tuo risveglio con l'almanacco e l'oroscopo del giorno.

dalle 9.30 alle 12.30 su Radio Puglia, il programma di attualità e approfondimenti durante il quale poter interagire, commentare e conversare. Spazio Mattina, il tuo spazio da protagonista.

baciato, l'ho baciata, a un tratto l'ho agganciata, dalle braccia mi è sgusciata. Ma guardato, l'ho bloccata, carezzata, sul visino sudifata, ma sembrava una patata, l'ho acchiappata, l'ho frullata e ne ho fatto una frittata. Oh yeah!

0: Lasci la tua amata terra e non sai come ascoltarci? Scarica l'app Radio Puglia sul tuo smartphone e ti accompagneremo ovunque.
1: Non c'è un amore senza una ragazza che pianga. Non c'è più telepatia.